0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Legend con Alex Farolfi, yeah. DJ Aladdin, yeah. Ogni weekend su Radio DJ.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sunday Morning.

0: Morning with Mauro Michelini.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
9: Party like a DJ is coming.
10: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
11: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
12: Chi saranno i prossimi?
10: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
0: Sunday morning.

0: Morning with Mauro Michelini.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
4: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica

0: Dolce Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Dolce Bank Easy, salvo approvazione della banca.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
5: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Domenica 10 maggio 2026. Feliz Domingo!

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi è sveglio, chi è sveglia alle 6:06 della domenica mattina. Una domenica speciale, dai, perché seppur questa categoria nello specifico andrebbe celebrata sempre, costantemente, perché diciamolo regge il mondo intero, oggi in particolare una giornata speciale per tutte le mamme. Quindi, essendo festa della mamma oggi, si parte subito con un augurio, no? E poi a tutte le mamme, ma inteso anche in questo è il significato, no? La parola mamma ha molteplici significati. D'altronde tutti noi, che ci piaccia o no, una mamma ce l'abbiamo o ce l'abbiamo avuta, e quindi di sicuro ci può essere un certo tipo di relazione. E insomma, in generale io so che è un giorno per molti magari anche un po' delicato, no? Adesso si usa dire trigger, è un triggerante, ovvero che ti può suscitare qualche sensazione negativa. Ci sono persone che hanno un brutto rapporto, per esempio, con la propria madre. Ci sono persone che l'hanno avuto e adesso non ce l'hanno più perché la mamma non c'è. Ci sono veramente, anche per non parlare della questione legata alla maternità, quindi dell'essere mamma. C'è chi è mamma e magari fa molta fatica in questo momento. C'è chi vorrebbe essere mamma ma sta facendo fatica a diventarlo. C'è chi non può diventarlo. C'è chi ha deciso di essere mamma in altri modi, no? Essere madre in maniere alternative. Insomma, tantissime sono le molteplicità, e io vorrei veramente dare un abbraccio a tutte le persone che per una ragione o per l'altra hanno in questa giornata un pensiero, che sia a se stesse, a se stessi o a un'altra persona che chiamano, che hanno chiamato, che chiameranno mamma. Quindi davvero una giornata importante. E intanto le prime due ore del mattino cerchiamo di metterle anche con un po' meno di pesantezza, però so che è una giornata che per molti anche di riflessione, per molti invece è molto semplice: si riceve magari un mazzolino di fiori, si va a fare colazione fuori. Insomma, in generale vi dico così, se per non saperne leggere né scrivere, se la mamma ce l'avete e ci avete un bel rapporto con la mamma, oggi magari un augurio, un pensierino, un messaggino, un regalino ci sta sempre farlo. Per tutte le altre molteplicità saprete sicuramente come vivere questa giornata. E un caro abbraccio a chi farà un pochino più fatica, a chi arrancherà un pochino di più, e noi ci siamo a partire dalle 6, come sentite, fino alle 8 in questa puntata di Hola DJ con il nostro team di ragazze, speciale nella domenica. La nostra Barbie, buongiorno, in regia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno alla nostra Barbie e buongiorno alla nostra Sabri da Roma in redazione. Buondì.
3: Buongiorno.
1: Ragazze, entrambe, diciamolo, stanche, donne lavoratrici, professioniste in defesse, forse anche un po' fesse, perché lavorano come le matte, ok? E arrivano la domenica mattina che, diciamolo, sono devastate. L'umore è sempre alto, eh?
2: Sempre.
1: Però possiamo dire, è stata una settimana.
3: Dai, è il nostro venerdì.
1: Sì, è un po' il vostro venerdì questo. È come dire, ragazzi, se mettiamo fine a questa giornata, dai che più o meno. Allora, per la Sabri sì, e invece per la Barbie non c'è un giorno libero,
2: no,
1: per te, Barba. Questo dobbiamo un po' rivedere questa tua
2: settimana. Sì, dobbiamo riflettere.
1: Dobbiamo fare una bella riflessione. Oggi giornata di riflessioni su tante cose, Intanto, come sempre, il numero per i vostri messaggi, per i vostri racconti del mattino.

0: Don't Lie, Black Eyed Peas alle 6:13 minuti qui su DJ. Oh, la DJ, buongiorno.
1: Buongiorno. Paola fiorista da Roma, mamma. Ciao, ma ecco, appunto, essendo fiorista, già in corsa con il tempo per far trovare ai nostri clienti, amanti delle loro mamme, tanti bei fiorellini e tante belle piante. Auguri a tutte le mamme, ciao.
0: Auguri Paola, auguri a tutte le mamme naturalmente. E devo dire una cosa, io spero che mia mamma personalmente non ascolti, non sia in ascolto in diretta oggi, o che se recupera la trasmissione lo faccia prima che succeda una determinata cosa. Quindi mamma, se stai ascoltando adesso, spegni un secondino, prenditi 30 secondi e poi riaccendi, ok? Sei andata via? Sì. Quanto cavolo costano spedire dei fiori a domicilio, a mandare un mazzo di fiori a casa? Stiamo impazzendo. Sabrina, abbiamo perso la brocca completamente. Siamo matti, cioè.
2: Ma il costo della benzina è tutto.
0: Sarà per quel discorso dei carburanti. Ma ragazzi, cioè, fra un po' adesso, perché ovviamente se uno è a distanza, uno vuole fare un pensiero, manda, magari spedisce un mazzo di fiori. Ci sono tanti servizi, no, per spedire fiori e piante così. Mazza, ma ormai la spedizione costa quasi più del mazzo di fiori stesso. Già diciamo che non sono cose a buon mercato, ma non mi metto e non mi, perché diventa un ginepraio, tutte le cose hanno un valore, cioè, quindi non oso dire niente. Non è che penso di prendere mazzi di rose a 5 euro, siamo tutti d'accordo, però veramente il rincaro anno dopo anno è palpabile. E come hai ragione tu Sabri, probabilmente dovuto anche a una questione di rincari sia sulle materie prime che sulle risorse energetiche che sui carburanti. Di conseguenza credo che le spedizioni stiano aumentando un bel po'. Anche tu hai verificato questa cosa? Non sui mazzi di fiori necessariamente, però sì.
2: Anche, però sì, un pochino tutto quanto ovviamente si sta rialzando, perché cioè, poi sì, dipende anche da dove uno vive.

impegnarsi a promuovere proprio una giornata in suo onore e organizzando nel 1908 la prima celebrazione ufficiale della festa della mamma. Da lì, nel 1914, la ricorrenza fu riconosciuta come festa nazionale negli Stati Uniti e poi da lì in avanti anche nel resto del mondo, tant'è che infatti una volta aveva un giorno fisso, se non mi ricordo male, fino agli anni 60-70. Poi adesso si celebra la seconda domenica di maggio, questo come se fosse una festività che cade in base alla luna, invece no, semplicemente perché ci si rifà proprio a questa ricorrenza. E poi festeggiare di domenica ti permette di avere per molti un giorno libero per poter stare insomma con la propria mamma, chi ce l'ha e chi ha un buon rapporto, ripeto, e festeggiare come si vuole. Quindi io non lo sapevo, ma pensa, grazie a una persona, una donna, Ann Jarvis, molto attiva nella comunità, adesso festeggiamo la festa della mamma. Che mamma potente, che brava.

0: di mettere in contatto, diciamo così, il cliente con i vari fioristi, è ovvio che pagherai un po' di più per le commissioni eccetera. Però ti dico, guarda che anche se uno vuole prendere direttamente, senti il fioraio direttamente, anzi a volte mi permetto di dire che i fiorai piccoli, siccome giustamente sono più piccoli, hanno un volume di spedizione diverso, inferiore, hanno dei costi di spedizione più alti, cosa che invece le grandi piattaforme riescono ad abbattere un po', perché sono più volumi di spedizione. Quindi non so bene, fatto sta che, e poi c'è da dire anche un'altra cosa, segreto di Pulcinella, è inutile che ci giriamo intorno, qui inspiegabilmente quando ci sono delle feste comandate tra virgolette, festa della mamma, giornata della donna, festa del papà, giornata dei nonni, Natale, Halloween, o adesso che è il momento delle grandi comunioni, no Barbie, che mi dici anche tu,
1: sì.
0: I prezzi dei fiori, dei cioccolatini, dei regali, così inspiegabilmente lievita. È la verità, questo non è che sto dicendo una cosa sconvolgente, è una cosa vera. Però ecco, questione comunioni, ragazzi, comunioni, cresimi, battesimi, ci sta un po' sfuggendo di mano. Mazza, quanta gente che riceve sacramenti in questi giorni, Barbara?
1: Sì, vabbè, maggio è il mese delle comunioni. Io oggi poi sono protagonista perché mio nipote si fa comunione.
0: Ah, vedi, oggi?
1: Sì, sì.
0: Ah.
1: Quindi chiaramente bisognerà vestirsi di tutto punto, non capisco perché, però
0: ma scusa, ma come? Si riceve un sacramento?
2: Ma sei anche nel sud, cioè.
0: Ma infatti, se non
2: perché
0: se non
2: questa
0: è
2: domanda?
0: Infatti è importantissimo la comunione, o no?
1: No, no, nel senso vestirsi di tutto punto, cioè, cioè ci sono le mie cugine, nonché la mamma del festeggiato, che stanno preparando l'outfit da mesi e mesi.
0: Ma scusami, ma ci hai sfracellato gli Zebedei col tuo compleanno e la comunione invece
1: non c'entra, il compleanno era una data tonda.
0: Sei un'ipocrita, Barbara, guarda, sei un'ipocrita, tu pensa.
1: Vabbè, ma perché per me il compleanno era anche il mio matrimonio.
0: Certo, la sa. E scusami, allora, maggior ragione, cioè invece comunione non ci interessa, ma non lo so,
1: si può stare anche un po' più casual, cioè io andrò casual, con
0: la giacchetta.
2: Vabbè, tu hai lavorato. Sei scusata.
0: È vero, anche questo è vero, anche questo è vero.
1: Cioè, ci volevo andare in tuta come sono adesso, però. Ma
0: allora non esageriamo adesso. No, però sì, però effettivamente, a parte che poi dipende da chi il ruolo che tu hai all'interno di queste celebrazioni, no? Perché se tu sei proprio la persona, la protagonista, quindi cresimanda, comunionanda, eccetera, ti puoi vestire bene, però di base poi sopra c'hai la tunica, giusto?
1: Certo.
0: Quindi alla fine chi se ne fa, no?
1: Però poi dopo magari al ristorante la togli.
0: Ah, certo, quindi comunque ti devi vestire bene.
1: Sì.
0: Però io mi ricordo quando ho fatto la comunione io, che era il mesozoico probabilmente, cos'era, 1840, non lo so, io mi ero messa alla comunione, no, alla cresima. Alla cresima c'avevo dei bei jeans, ma belli, e una bella camicetta bianca, ok? Ero, cioè, smart casual, però ero comunque elegantina, ci avevo anche pensato. Alla comunione non me lo ricordo assolutamente perché avevo appunto solo foto con la tunica, capito?
1: Sì.
0: Quindi ci sta. Tu, Sabri, io ho paura a chiederti come eri vestita tu. Intanto se hai fatto i sacramenti,
2: no,
0: perché non hai detto.
2: Ho fatto la comunione, solo quella.
0: Ah.
2: Avevo sì il saio.
0: Ok. Il saio tipo, cioè quello con la corda tipo San Francesco?
2: No, no, si chiama saio anche
0: non
2: quello della comunione.
0: Non si chiama tunica, quella bianca?
2: No, no.
0: Ah, si chiama saio.
2: Che io sappia si chiama comunque saio.
0: Questo dice molto anche della mia cultura cattolica. Vabbè, dimmi.
2: Però
0: quindi,
2: c'era un però, perché io facendo scout c'era stata una battaglia con la chiesa, perché dei genitori, compresi i miei, volevano che noi facessimo la comunione con la divisa da scout.
0: Ma figurati, ma cosa e quindi come si è risolta?
2: E quindi dopo comunque ci hanno obbligato a mettere il saio, poi mi sono cambiata con la divisa da scout e poi con i vestiti per festeggiare con la famiglia.
0: Ma io ti posso dire, mi sembra, cioè, tre cambi, neanche a Sanremo.
2: Esatto.
0: Scusami, tre cambi per fare la comunione, mi sembra un po' forte. Ma questa battaglia tra scout e chiesa per e catechismo per l'abbigliamento della cerimonia mi sembra una cosa un po' forte, non l'avevo mai sentita. Ma sarà una roba di Roma? Forse no.

0: cerimonie, no, Barbie?
1: Sì, sì, devo dire che come dire, ringraziando i miei parenti, non mi hanno chiesto di suonare oggi alla comunione.
0: Ah, è vero, perché tu hai anche questa cosa qua, capito?
1: Sì.
0: Quindi ringraziamo.
1: È la zia DJ, capito?
0: Ringraziamo la famiglia Blago che ha deciso di dare tregua a questa povera donna.
1: Al piccolo Riccardo.
0: Oh, intanto comunque gli facciamo tanti auguri e congratulazioni. Però grazie per lasciar respirare la nostra Barbara. Ci prendiamo un minutino anche noi, va là.
2: DJ con Florencia
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
10: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fusti. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
11: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
12: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
11: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
12: 10 chilometri oppure 5.
11: Si va lì e si corre.
12: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
11: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
12: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
13: DJ Ten. Run like a DJ.

0: musicale così messicano per Bruno Mars, Risk It All, alle 6:38 minuti. Buongiorno, buona domenica e naturalmente giornata di festa. Stavamo parlando delle comunioni, delle cresime, così dicevamo appunto, no, che forse per il facendo delle festeggiamenti così pantagruelici, magari, chissà, quindi quando questi bambini qua si vorranno sposare, veramente penseranno di dover andare col Millennium Falcon a sposarsi, perché diventa una roba. Però c'è anche chi ha un punto di vista diverso. Eccolo.
1: Hola DJ. Hola. Il fatto è che sì, mi ha detto una volta il papà di una ragazza che conosco che faceva un 18° tipo principessa,
0: sì, okay,
1: che la loro fortuna è che poi questa generazione non si sposerà, quindi si riduce tutto al 18° fondamentalmente.
0: Ah, quindi tu dici che spari tutte le cartucce prima, perché tanto non essendoci più questa esigenza di matrimonio, allora tanto, tanto vale fare le feste prima. Sai che io non sono tanto d'accordo, anzi mi sembra...
2: Neanche io.
0: Ma, infatti ti stavo proprio per interpellare, cara Sabrina, considerato che secondo me per le generazioni più giovani, ovviamente non parlo dei 15 anni ma parlo dei 25, 30 anni adesso, c'è un ritorno al volersi sposare e ai matrimoni, proprio quindi quella celebrazione, anche in chiesa ma non solo, molto più di noi millennial. E Sabri, tu sei la testimonianza diretta di questa cosa qua, no?
2: Sì, diciamo che c'è un po' appunto intorno ai 25-30 anni questo ritorno, ma in realtà si è solamente spostata l'età un po' più avanti.
0: Ok.
2: E prima ci si sposava magari a 20 anni, adesso appunto si fa intorno ai 25-30, se certo, non anche di più.
0: Sì, è vero, però io anche nella mia appunto esperienza lunghissima, no, di 37enne, ho visto amiche e amici che si sono, magari non si sono sposati per tanti anni, hanno convissuto perché interessava poco, così, e invece però vedo adesso dei 25-30 anni, quindi un pochino più giovani in proporzione, che ci tengono invece, forse per una sorta di rigetto. Adesso siamo in un mondo dove non conta più niente, non c'è più niente, non ci lega più niente, che secondo me anche come gesto di quasi di ribellione, dicono: sai che c'è? Allora io mi sposo, allora io faccio questa cosa. Non
2: oppure
0: lo so,
2: ci piace festeggiare.
0: Bravissima, oppure semplicemente vogliamo avere una scusa per poter festeggiare, che mi sembra una cosa. Infatti guarda, il mio personaggio Disney preferito, Pico de Paperis, quello che si laureava ogni giorno e diceva che non lo faceva perché voleva studiare tanto, ma perché poi ogni volta faceva la festa di laurea. Secondo me un genio.

No, domenica mattina lo sapete che per molti, moltissimi, anche un po' come dire educati da DJ in qualche maniera si approcciano alle gare di corsa, alle attività fisiche, al fitness in generale. Vedevo anche chi si sveglia molto presto anche per solo per fare palestra, anche in casa, per fare le passeggiate, e ci sono tante gare di corsa. Poi in effetti maggio è il mese ideale, non solo per, diciamo, comunioni e cresime, ma ideale anche per fare attività fisica fino a giugno, perché poi ragazzi bisognerà cominciare a svegliarsi molto molto presto, perché sennò comincia un caldo inaffrontabile, ma ci penseremo, sarà un problema del noi del futuro. Per il momento oggi è una giornata con tante gare. Intanto c'è la maratona, ne parlava anche un ascoltatore ieri che stava andando all'Isola d'Elba, e oggi c'è la maratona dell'Isola d'Elba, quindi si parte da Marina di Campo e si fa tutto il giro, e maratona regolamentare, quindi 42 km, ma anche una 21, quindi una mezza, e anche una 10 km. Immagino che non sia semplice considerato il territorio urbano, che non è proprio tutto pianeggiante, anzi, e quindi sarà, penso sia una bella faticaccia. E poi tante corse a Milano oggi, in particolare a scopo benefico c'è la Strawoman Humanitas, quindi a sostegno alla ricerca, ed è in zona Parco Montestella. Poi sempre a Milano c'è la Run for AISM, che è una corsa non competitiva organizzata appunto da AISM, che è l'associazione italiana sclerosi multipla, e questa sarà al Parco Nord, è una 5 km veramente per proprio una passeggiata, o anche una 10 km per chi vuole correre, e il Parco Nord ospiterà questa manifestazione appunto per raccogliere fondi per l'associazione italiana sclerosi multipla. E allo stesso modo c'è anche la Wings for Life, sempre a Milano, che devolve il 100% delle quote di iscrizione alla ricerca sulla cura delle lesioni al midollo spinale. In questo caso siamo in zona via Stratus, vi dico giusto perché se siete a Milano e avete voglia di farmi invece del solito allenamento una cosa carina a scopo benefico, ce ne sono tante di possibilità. E poi ancora abbiamo l'ultra trail della Lenticchia, siamo a Campi di Norcia nel Perugino, un bel ultra trail montano. Allo stesso modo Pesaro Urbino abbiamo a Serra Sant'Abbondio il Monte Catria Extreme Trail, qua veramente distanze lunghissime, più di 50 km. E poi una che piacerebbe secondo me al nostro Quarna, la Dozza Wine Trail, perché siamo a Dozza nel Bolognese, insomma un borgo medievale tra i più belli d'Italia, si può camminare, correre, e da quanto ho capito si può anche degustare dell'ottimo vinello, che comunque

0: Mi segnalano anche la mezza maratona di Piacenza oggi, bella veloce, senza dislivelli, con anche versione a staffetta in due frazioni e anche una mini maratona a sostegno di UNICEF, quindi veramente oggi tanta corsa, tanto sport e tante buone azioni. Noi torniamo tra poco dopo le news per la seconda ora di Hola DJ!
1: Hola DJ con Florencia!
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: This is DJ Training Center.
5: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno solo su Radio DJ.
4: This is DJ Center.
1: Sponsored by
6: Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Michelin della Francia.

0: Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che

0: colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Radio DJ consiglia
2: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
3: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
2: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. Puntuali sono le 7. DJ! Buongiorno e buona domenica anche dalla redazione di Radio DJ. Situazione in Medio Oriente, si cerca l'intesa per chiudere il conflitto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca, ormai il conosciutissimo Steve Witkoff, hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Al Thani, che starebbe svolgendo un'importante mediazione. Stati Uniti e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare le ostilità e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Una guerra molto più lunga e che potrebbe, e il condizionale quanto mai d'obbligo, essere vicina all'epilogo è quella in Ucraina, almeno a sentire Vladimir Putin, che parla di un conflitto che si avvia alla conclusione. Parole che arrivano al termine della giornata dedicata alla vittoria sul nazifascismo. Mai abbiamo rifiutato di negoziare con l'Unione Europea, dice il leader russo, che poi indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder un possibile mediatore. L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg. 4 le regioni coinvolte, Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Intanto si sta per concludere alle Canarie proprio l'odissea della nave dove si sono riscontrati casi di contagio. Lo sbarco avverrà a breve nel porto di Granadina a Tenerife. A proposito di navi, Israele ha fatto sapere poco fa che 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Saif Abukeshek e Tiago Avila sono stati definiti provocatori professionisti. Siamo allo sport. Calcio, Juventus terza in classifica in attesa di Milan-Atalanta di questa sera. I bianconeri, basta un gol di Dusan Vlahovic dopo 12 secondi per vincere a Lecce. Vittorie esterne ieri anche per Inter-Udinese su Lazio e Cagliari. Tennis, buona la prima per Jannik Sinner agli internazionali d'Italia, battuto in 2 set l'austriaco Hofner, bene anche Cobolli. Male invece nel tabellone femminile Jasmine Paolini, fuori al terzo turno e anche dalla top 10.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nuova perturbazione sull'Italia è quella di oggi. Sarà una domenica con cielo grigio e piogge su tutto il centro-nord e buona parte della Campania. Temperature in calo. E tutte le previsioni di il meteo.it ritornano questa sera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 8.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tan fisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.

0: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
5: This is DJ Radio. One nation, one station.

Premesso che è una canzone che mi piace tantissimo, già nella versione originale di Tame Impala da solo, figurati nel remix con Jennie dei Blackpink, era Dracula per chi vivesse sotto un sasso e non l'avesse ancora sentita. Mi domando e dico, soprattutto alla Sabri, che mi è la collega di collega TikToker con me, lei è più TikToker di me, e tu riesci ad aprire TikTok senza sentire almeno

0: dire, andremo a Verona a vederla.
1: Ah, giusto, team building anche qua.
0: Sì,
1: allora, quindi
0: building.
1: Abbiamo Verona, Venezia, le Maldive. E avevamo altre mete, Sabri, per il nostro team building, oltre a
2: ma
1: queste tre.
2: Ma facciamo queste.
1: Sì, poi che comunque dietro l'angolo, Verona, Maldive, proprio andata e ritorno in giornata, lo puoi fare.
2: Ma fai, scusa, fai Verona, Venezia e poi Maldive.
1: Giusto, giusta osservazione. Sì, sì. Tra l'altro cose simili tra loro anche. Però quando c'è da fare il team building, c'è da fare il team building. Poco da fare, giusto.
2: L'acqua
1: così.
2: L'acqua c'è, dai.
1: Sì, in tutte, almeno in Venezia e Maldive sì. Verona c'è l'Adige, ecco. Però speriamo che non ci sia più di quello. Direi che va bene così.
3: Ciao Flo.
1: Ciao.
3: Io dovevo avere un turno di lavoro unico e avere il pomeriggio libero. E invece c'ho il turno spezzato.
1: Oste.
3: E niente pomeriggio libero.
1: Oh, mi spiace, i turni spezzati qua davanti a una signora che ne sa qualcosa sono belli faticosi, dai, però portiamo a casa anche questa giornata.
4: Buongiorno, buongiorno Florenzia.
1: Ciao.
4: Oggi andiamo a fare immersioni alle Tenue di Jesolo, che sono delle conformazioni rocciose in mezzo al mare, stupendo. Ma
1: bello.
4: Poi volevo dirti,
1: sì,
4: peccato perché il lago di Garda è sempre più bello, eh.
1: Ah, vedi.
4: Ciao Florenzia.
1: Il lago di Garda, guarda, hai proprio ragione Giorgio, è sempre più bello, anche se tu oggi vai a fare al mare le immersioni. Leggevo proprio una roba molto bella, cioè dopo 20 anni il fondale del lago di Garda torna a respirare, tra virgolette, ovvero è un fenomeno molto raro che sta rigenerando l'ecosistema. Ovviamente, cioè diciamo, il Garda ha completato una sorta di processo naturale, quindi nessuno ha forzato questa cosa, di rimescolamento totale delle acque, una sorta di gigantesco respiro che ha rigenerato un intero ecosistema. Era dal 2006 che non succedeva una cosa del genere, dove si sono mescolati gli strati superficiali e profondi dell'acqua, questo grazie a una questione legata a al freddo, le temperature rigide degli ultimi anni, al vento, insomma, in questa stagione. E alla fine un processo rarissimo che però si è svolto e davvero questa cosa ha ripristinato l'ecosistema del lago di Garda. Beh, un'ottima

0: Da Udine, come qualche volta ti scrivo, la domenica ci sentiamo.
1: Ok.
0: Che come sempre vado al lavoro presto, turno 8:20.
1: Benissimo.
0: Di solito di emergenza, automedica o guardia. Sono anestesista, vi voglio bene. Alla prossima.
1: E via, e si va a lavorare, effettivamente, o anestesisti, non è che qua ci sono grandi turni, le domeniche non penso che siano qualcosa di contemplato, ecco.
2: Ciao Florenzia, sono buon Gabriella. Dì. Io sono sveglia perché sto arrivando dal turno di notte.
1: Ecco l'altra
2: adesso
1: che
2: arrivo
1: smonta.
2: A casa, dormo tre ore, poi con mio marito prendo la mia mammina e la porto a mangiare in un agriturismo nelle Langhe per festeggiare la festa della mamma.
1: Bene, mi sembra
2: niente
1: ottimo.
2: Niente sport oggi, solo mangiata. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Beh, però una bella maratona enogastronomica in agriturismo. Lascia fare, che secondo me vale come disciplina sportiva.

0: Buongiorno Florencia.
1: Hola.
0: Sono Elsa, sto andando alla stazione direzione Bologna. Mm-hmm. Mi incontrerò con una mia amica che lei parte da Firenze, io dalla provincia di Mantova.
1: Aha, mi incontrate.
0: Per festeggiare i miei 60 anni.
1: Well, yeah! Grande Elsa, 60 anni, fate una bella gita. Ma certo che la facevo un pochino più giovane, li porta bene questi anni. Sarà il clima, come dire, il clima polare che c'è ad Arendel, Sabrina, che fa essere Elsa.
2: Esatto. La mantiene crioterapia.
1: Giovane. Esatto, la crioterapia, che ammazza. E l'amica, come hai detto, che si chiama Anna, che vanno insieme, giusto?
2: Vabbè, può niente. Darsi.
1: Può darsi, io mi vedo, ormai vedo Frozen dappertutto, per colpa
2: perché
1: tua.
2: Perché siamo un po' invidiose anche.
1: Giusto? Di chi? Di Pecchia Damiani e Anni Mazzola che trasmettevano ieri da Disneyland Paris.
2: Esatto.
1: Noi, che abbiamo Rosica, Barbara, andiamo in pubblicità subito!
3: Hola DJ, con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: This is DJ Training Center.
7: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere, con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
6: This is DJ
8: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34

0: Per te o per chi vuoi tu, e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
1: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
0: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Party like a DJ is coming.
8: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
9: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
10: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
11: Chi saranno i prossimi?
12: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

con tutte le spese, perché le spese ci sono: viaggi, staff, preparazione, allenatori, fisioterapia, cioè sono tantissime spese. Solo il 30% dei giocatori nei primi 150 del ranking riescono a rientrare nelle spese, quindi diventa quasi escludente in qualche maniera, perché sì, girano tanti soldi, ma a quanto pare solo ad alcuni, alle organizzazioni soprattutto, e non ai giocatori sotto i primi 100 del ranking. Gli altri veramente fanno molta fatica a renderlo professionalizzato, questo mestiere. Quindi di base c'è una protesta in corso, vedremo come andrà. Si parla anche di boicottaggio.

insieme a lei altre voci pazzesche, non solo Giorgia appunto, ma anche Annalisa, Dito nella Piaga, Car Brave, Fra Quintale, Fulminacci, un altro che poteva benissimo vincere San... vabbè, lasciamo perdere queste polemiche, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso, veramente una grandissima festa. Se ancora non avete il biglietto, pazzi, ticketone.it è il posto dove andare a recuperarlo, e poi tutte le info naturalmente sul nostro sito dj.it. Uno che non sarà il Party Like a DJ, ma semplicemente perché la canzone ormai c'ha qualche anno, ma l'ascoltiamo volentieri, Neil Barkley.

0: infinite Barbie, come ogni domenica, per essere con noi in regia.
1: A te besitos.
0: Un beso. Grazie mille alla nostra Sabri in redazione.
2: Grazie a te Flo.
0: Ci risentiamo il prossimo weekend, sempre il sabato e la domenica dalle 6 alle 8 con Ola DJ. Adesso appunto arrivano Rudy e Laura. Un besito da Florencia. Ciao.
3: Ola DJ con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
7: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il...

0: ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
1: Radio DJ consiglia
2: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
3: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
2: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: una pace duratura. Stati Uniti e Iran stanno negoziando, come sapete, un memorandum di una sola pagina e di 14 punti per terminare le ostilità e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. È una guerra molto più lunga che potrebbe essere vicina all'epilogo e quella in Ucraina, almeno a sentire Vladimir Putin, che parla di un conflitto che si avvia alla sua conclusione. Parole queste che sono arrivate al termine della giornata dedicata alla vittoria sul nazifascismo. Mai abbiamo rifiutato di negoziare con l'Europa, dice il leader russo, che poi indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder un possibile mediatore. Israele ha fatto sapere che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione quasi 10 giorni, sono stati espulsi. Saif Abukeshek e Tiago Avila sono stati definiti da Tel Aviv provocatori professionisti. Veniamo adesso in Italia. Boom di 10.000 visitatori ieri nel giorno di apertura della Biennale di Venezia, numeri inaspettati dopo le polemiche per il ritorno del padiglione russo e la presenza di Israele, che evidentemente non hanno fermato i visitatori. Code di quasi mezzo chilometro all'ingresso. Nel giorno in cui si sono aperte le porte al pubblico, si sono però chiuse quelle del padiglione della Discordia, che resterà sbarrato fino al 22 novembre. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Juventus momentaneamente terza in classifica in attesa di Milan-Atalanta di questa sera. I bianconeri, ieri è bastato un gol di Dusan Vlahovic dopo 12 secondi per vincere 1-0 a Lecce. Vittorie esterne anche per Inter e Udinese, rispettivamente 3-0 su Lazio e 2-0 sul Cagliari. Passiamo al tennis. Buona la prima per Jannik Sinner agli internazionali d'Italia-Roma, battuto in 2 set l'austriaco Hofner. Bene anche Flavio Cobolli, male invece Jasmine Paolini nel tabellone femminile, fuori al terzo turno e fuori anche dalla top 10. Infine la MotoGP. Oggi alle 14 si corre il Gran Premio di Francia con Pecco Bagnaia in pole. Al via non ci sarà però Marc Marquez. La caduta di ieri costringerà lo spagnolo a saltare le prossime 2 gare.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 9.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica.

0: Fat It Sunday.
1: Sigla?
0: C'è la sigla? La verità, no. Ah, dobbiamo parlare del giallo degli abiti di Madonna. Adesso ne parliamo tra pochissimo. Ma prima.

0: lì, quella lì, quella lì, la radio più bella del mondo.
1: Sai perché l'ho fatto? Sì. Perché ero Madonna per un attimo. Tu eri Sabrina, sì. Io ero Madonna, allora ho pensato di darmene un po' di arie.
0: Se Madonna cantasse come canti tu, oggi avrebbe fatto un altro mestiere, cara Laura Antonini. Non me ne volere. Allora, dicevamo che fine avranno fatto gli abiti. Buongiorno Patrizio.
2: Buongiorno.
0: Patrizio, fammi la domanda: ma li hanno ritrovati gli abiti rubati a Madonna?
2: Ma li hanno ritrovati gli abiti a Madonna?
1: Grazie per questa domanda.
0: Grazie Patrizio, non me l'aspettavo, non ero preparato.
1: Sì.
0: Perché dico questo? Perché durante la sera degli awards, dove Madonna e Sabrina hanno cantato insieme, tutto bello, grande entusiasmo, tutto è... Madonna va in camerino, sì. Si cambia.
1: Sì. Si cambia un paio di mutande e un paio di pantaloncini.
0: Appoggia, cioè, le mutande da qualche parte.
1: Ormai vai nuda in giro, quindi è facile.
0: Sparito tutto. Le hanno rubato tutti i vestiti dal camerino. Vestiti che peraltro erano vestiti vintage, cioè erano vestiti che Madonna aveva già usato. Erano le mutande vecchie.
1: Esatto, quelle usate. che stavano nella borsa del tennis. Sì. Sì.
0: Madonna ha fatto un post su Instagram dicendo:
1: ridatemi
0: le mutande. Ecco. E sembra, si dice, che in quella sera siano stati fatti togliere le mutande a tutti i partecipanti.
1: Per controllare se fossero quelle di Madonna.
0: Non erano quelle. Gli abiti ancora non sono.
1: Ah, quindi vabbè, è chiaro, dai, qualcuno ha pensato bene di...
0: No,
1: avete guardato su... Avete guardato se qualcuno se le sta rimendendo su quella piattaforma?
0: No, direi che sarebbe...
1: Sabrina, tu che controlli sempre tutto, hai guardato se gli abiti dell'altra Sabrina, quella meno famosa di te, sono in vendita?
3: Mi sembra di no.
1: Ok, perfetto.
0: Direi di no. Allora, facciamo una cosa. Oggi festa della mamma, tra poco dobbiamo parlare delle nostre e vostre mamme.
1: Oh, okay. Finalmente.
0: A proposito, tua mamma era innamorata di Morten Harket?
1: No.
0: Mia mamma era innamorata di Morten Harket?
1: Non credo.
0: No. Però noi eravamo innamorati di questo signore. E quanto eravamo innamorati?
1: Tanto innamorati.
0: E quanto bello era questo video?
1: Era bello lui, il video, il cartone animato, il disegno animato, il suo ciuffo.
0: L'uomo che usciva dal cartone, entrava dal cartone.
1: Tutto
0: un
1: era
0: po'
1: bello.
0: Roger Rabbit, un po' Pomidottone, Manici di Scopa,
1: era
0: te lo

0: ragazzi.
1: Giusto.
0: Avete mai dormito con l'Oden? Che problema ci sarà? Si dorme benissimo.
1: Mettetevi il cappotto, giustamente per andare a letto. Mia madre piega le buste di plastica come origami giapponesi. Guai a fare una pallina e buttarla nel cassetto. Andrea, giusto, perché disordine è così.
0: Sono diventato come lei anch'io. Okay. Ormai io sono tutti questi, tutti i genitori insieme.
1: Di tutti quanti.
0: No, io più che per piegarli a origami, che è difficile, sì, non mi separo da un sacchetto manco morto, cioè li riciclo finché si sfondano
1: così
0: sotto.
1: Mia nonna aveva tanti sacchetti, anche quelli di carta del pane, lei. Sì. Anche tu fai questo, anche i sacchetti del pane.
0: I sacchetti del pane sono perfetti per surgelare il pane, per esempio, quando...
1: Chiama 112. Sabrina.
0: Scusate, ma sì, vogliamo parlare della meraviglia di quelle belle shopper che vanno tanto di moda, di tessuto, di cotone,
1: quelle sì,
0: con
1: dai,
0: dei bei disegni,
1: cotone,
0: Patrizio,
1: sì, cotone, però, sacchetto di carta un po' unticcio, no?
0: Scusate,
1: sì,
0: ma vogliamo parlare delle borse azzurre e gialle di quel posto là?
1: Sì, ma che te le rubi, io le compri?
0: No, io non ho capito, io dormo abbracciato, non me le deve toccare nessuno! Nessuno, quelle lì.
1: Dovremmo andare a liberarlo un giorno, credo, perché sta accumulando.
0: No, ma che meraviglia. Sì. Quando ci puoi portare dentro anche il frigorifero di casa in quella borsa lì, e non si sfonda.

0: Un consiglio per il futuro.
1: Un po' di messaggi che sono arrivati. Vai.
2: Ciao Rudy e Laura, mia madre sta in fissa con le tovaglie del tavolo, ne avrà, non lo so, una ventina, e le cambia tutti i giorni, anche se c'è una minima macchiolina.
1: Sai che è una bella
0: idea? A casa mia impazzirebbe.
1: No, a me piace questa cosa.
0: Sì, cambiarla tutti i giorni.
1: E poi posso dire, vogliamo spezzare una lancia a favore dei tavoli con le belle tovaglie?
0: Sabrina, allora per favore l'avevamo messa da parte, devi ritirare fuori quella notizia, quella su quante volte si devono cambiare le lenzuola.
1: Sì, la voglio.
0: Per forza, perché urge.
1: Posso dire una cosa?
0: Urge litigata con
1: tutti. Oggi mi sento di dire questa cosa. Sì, la voglio.
0: La vuole.
3: DJ One Nation One Station. This is DJ
4: Training Center. Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno solo su Radio DJ. This is DJ
5: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
6: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
13: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
12: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
13: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
12: Allora la faccio subito.
14: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
15: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
16: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
17: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
15: Parola di Giorgio,
18: Gabriele
17: e Furio.
19: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti.

0: Prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 € e materasso Memory Way Air a 329 €. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
5: Danat a 1 €? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Runway, Lady Gaga, Deci, il diavolo veste Prada e tutto quel mondo lì che ha fatto tanto tanto tanto parlare i social in queste ultime settimane. Bello, tutto bello patinato, tutto bello vestito. Ma non è di questo che stiamo parlando stamattina. Stiamo parlando delle nostre mamme, ricordi, storie, fissazioni e cose che poi alla fine magari ci danno fastidio quando siamo piccoli e poi diventano degli insegnamenti di vita e dei bellissimi ricordi quando siamo più grandi.
1: E a volte ci tramandano queste fisse, giuste o sbagliate che
2: la fissa siano. Di mia mamma era che si mangiava sempre le stesse cose. Io volevo fare qualcos'altro, ma perché non voleva che si sporcassero troppe pentole, troppe cose, non si potevano fare dolci, non si poteva variare il menù, ma forse era più che altro perché lei non voleva assaggiare altro, come tuttora fa. Lei a casa mia viene poco.

0: mangiare per come mangiamo noi, che ci piace cambiare il menù. Il suo era sempre pasta al ragù, arrosto, il pasticcio per le feste. E questa è la mia mamma. Baci, Laura.
1: Grazie Laura.
2: Laura,
1: vedi?
2: Bello però, secondo me, anche sì. Questo, no? Lei rimane coerente con il suo menù.
3: Posso dire che io mi sto iniziando a preoccupare, perché mi rendo conto che messaggio dopo messaggio
2: sei
3: io
2: tu,
3: sono
2: la mamma.
3: Tutti quelli lì. No, ma sono tutti quelli lì messi insieme. Quindi io veramente sono un caso patologico. Perché, per esempio, io mi incavolo tantissimo con i miei figli.
2: Perché sporcano le pentole?
3: Per quante pentole, bicchieri, posate, usano per mangiare un uovo al tegamino.
2: Però è bello che noi, diciamo, non voglio dire invecchiando, però diventando sempre più grandi,
3: sì.
2: enormi,
3: sì.
2: cominciamo a parlare esattamente come le nostre mamme,
3: sì,
2: vero? Perché
3: sì.
2: diciamo quelle cose lì, non sporcare le pentole, non sporcare la tovaglia.
3: Ma scusate un attimo, sì. ma vogliamo dire anche quella roba di faccio l'uovo, papà non è a casa,
2: sì.
3: lavo con un po' d'acqua e un colpo di spugnetta, metto dentro, ripongo la pentola
2: sì.
3: e tutto l'armadietto mi puzza di uovo per un mese e mezzo.
2: Ma sono un ragazzo, non ci penso.
3: Non l'hai ancora capito che quando fai le uova poi devi lavare la pentola con l'aceto? Perché se non la lavi con l'aceto
2: sei una vecchia
3: puzza
2: signora.
3: Di freschettino di uovo tutta la vita.
2: È una vecchia signora, amici, è una vecchia signora, si chiama Rudy Zerbi.
3: Che fatica.
2: Ma dov'è l'uomo che usciva la sera, che
3: no.
2: faceva gli aperitivi?
3: Tu sai cosa
2: le pentole fa? Con l'aceto.
3: Sai cosa fa l'uomo la sera invece di uscire? Pulisce le pentole che

0: ci deve essere questo, ci deve essere quell'altro, quindi faccio tante corse per prendi questo, prendi quello. Cioè, perché si diventa così, a parte il caso della guerra, così, ma anche persone un po' più giovani che non hanno questi retaggi, cioè mi chiedo, ma non si può essere un po' più morbidi a volte?
1: Non ci si riesce. Perché soprattutto poi con l'età uno diventa più intransigente. Certo. Per esempio io adesso... Ecco, io adesso ho la fissa che la maionese... Patrizio, guardami bene negli occhi.
0: Fermiamoci tutti perché qui
1: se
0: è
1: mi
0: la
1: invitate
0: maionese.
1: A pranzo o a cena, sì. La maionese sì. O me la fate lì. Sì. Al no. Me la fate lì sì. Al momento, peraltro anche possibilmente davanti agli occhi, ma vabbè, posso sì. Su quello posso. Oppure la maionese fatta quella
0: cioè dentro il signor Calvè per te
1: poi non parlare di Calvè con me
0: no perché è offensivo certo
1: che io sono Calvì sì. No però scherzi a parte sì certo la mangio anche quella sì. Però ragazzi, ogni tanto una bella maionese fresca.
0: Credo di non averla, adesso do uno shock alla popolazione, ma credo di non aver mai fatto la maionese.
1: Nella vita?
0: Mai.
1: È una delle cose più semplici del mondo.
0: Ma chi se ne frega?
1: Allora, facciamo una cosa. Mettiamo
0: un disco,
1: mettiamo i Colors sì. E poi Sabrina ti insegna in 5 secondi
0: esatto. come fare la maionese.
1: Che è la cosa più semplice e anche più buona del mondo.
0: Bene. Sono felice di questo. Voglio proprio imparare perché mi sento di aver tempo per fare una maionese.
1: No, ma guarda che ci vogliono veramente 3 minuti. E poi ti dico anche un'altra cosa: la puoi fare anche light, la puoi fare anche zero se vuoi. Fida.

0: come mi piace questa canzone e quanto mi piace sempre di più. Allora, l'abbiamo promesso per tutti quelli che oggi, domenica, per esempio, sono a casa. Adesso c'è ancora tempo, è presto, è mattina.
1: Sì, ragazzi, dai.
0: Cioè, non
1: vuoi non metterti a fare una maionese adesso?
0: Ma guarda che tu mi prendi in giro.
1: No, no, non ti prendo in giro. Io ammiro la tua voglia di fare.
0: È facile. Sabrina, in 10 secondi tutorial per fare la maionese in casa in modo veloce e con grande gioia.
2: Allora,
0: vai.

0: Il metodo più veloce è con il frullatore ad immersione.
1: Sì.
0: Richiede un pochino più di olio, però è più veloce.
1: Sì.
0: Cioè nel tempo davvero 3 minuti viene montata.
1: Vai.
0: Quindi uovo, olio di semi, limone, sale e poi col frullatore si fa su e giù e si monta.
1: Sì.
0: Se uno ha un po' più di tempo deve andare con le fruste, quindi
1: okay,
0: con lo sbattitore elettrico.
2: Esatto. Scusa, mi ero vista un attimo.
1: Lo sai dove?
2: Il latex.
1: Lo sai dove?
2: Mi sono
1: dove
2: sentita molto dominatrice. Sì.
1: Dove si trova la miglior maionese in assoluto fatta con le fruste?
2: Sì.
1: Nei club di scambio di coppia.
2: Siamo scemi.
1: Va bene,
2: l'uovo
1: va bene, va bene.
2: Deve essere pastorizzato?
1: Come?
2: Cioè, l'uovo pastorizzato o l'uovo normale dentro?
0: Normale, deve essere, no, molto fresco. Se si trova pastorizzato è meglio, è più
2: perché
0: sicuro.
2: Ho sentito tutta una disamina sull'uovo pastorizzato su DJ, non è che...
1: Scusami, comunque più o meno non è lontana questa cosa dalla, dal vecchio metodo per fare l'uovo sbattuto.
2: Sì. E siamo sopravvissuti all'uovo sbattuto, quindi possiamo sopravvivere.
0: Trucco importante, l'uovo deve essere a temperatura ambiente,
2: sì,
0: non
2: sì,
0: freddo.
2: Sì, sì. Certo, giusto, certo, giusto, come sempre, questo anche nelle torte.
1: Sai dove così, sbattono meglio l'uovo in assoluto?
2: In galera!
1: Nei club di scambio di coppie!
2: Ti sbatto al fresco, no?

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9.
3: Ancora buongiorno dalla redazione. Inizieranno a breve le delicate operazioni di sbarco della nave da crociera Ongius, sulla quale è stato riscontrato un focolaio di antivirus arrivata un paio d'ore fa al porto di Granadilla, Tenerife. Prevista una procedura speciale studiata per mantenere chiaramente le persone isolate ed evitare ulteriori contagi. L'allarme nel frattempo, nelle scorse ore, ha raggiunto l'Italia, attivata la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che potrebbero essere entrati in contatto con una delle vittime. 4 le regioni coinvolte: Calabria, Campania, Toscana e Veneto, dove sono state disposte quarantene precauzionali. Ora la situazione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti sono ancora in attesa di una risposta iraniana. L'ultima proposta inviata per mettere fine al conflitto dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, sempre che arrivi. Ieri intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Thani, che starebbe svolgendo un'importante mediazione, la stessa che da tempo porta avanti il Pakistan, che ha confermato la prosecuzione degli sforzi per arrivare a una pace duratura. Pace di cui si è tornati a parlare per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, e ad accendere la speranza è stato direttamente Vladimir Putin, che ha parlato di un conflitto che si avvia alla sua conclusione. Mai abbiamo rifiutato di negoziare con l'Europa, poi ha aggiunto il leader russo, che ha indicato nell'ex cancelliere tedesco Schröder un possibile mediatore. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Un gol di Dusan Vlahovic, arrivato dopo soli 12 secondi, fissa l'1-0 della Juventus sul campo del Lecce, che per i bianconeri significa terzo posto momentaneo in attesa di Milan-Atalanta di questa sera. Per i salentini, nell'anticipo di ieri sera, uno stop che potrebbe portare la Cremonese a un solo punto di distanza in caso di successo oggi dei grigiorossi sul già retrocesso Pisa. In chiave Champions, oltre la già citata Milan-Atalanta, in programma sempre oggi Verona a Como alle 12.30 e Parma-Roma alle 18. Passiamo al tennis. Buona la prima per Jannik Sinner agli internazionali d'Italia, ha battuto in 2 set l'austriaco Hofner. Al prossimo turno ci sarà Popirin, avanti anche Flavio Cobolli. Oggi in campo Musetti contro Cerundolo, Darderi contro Paul e Arnaldi contro il talento spagnolo Hodar.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo alle 10.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Wonderful Thing su Radio DJ, seconda ora, festa della mamma. Abbiamo veramente raccontato le storie più divertenti delle nostre mamme, le loro fisse, poi si sono trasformate nelle nostre, perché ricordiamolo, loro siamo noi.
1: Sì,
0: alla fine
1: sì,
0: ci trasformiamo tutti nei nostri genitori.

0: la tovaglia, sennò può stare lì anche 2-3 mesetti.
1: Una tovaglia?
0: No.
1: Vabbè.
0: Tovagliolo, allora, quando lo cambi?
1: Tovagliolo su.
0: Quando è liso.
2: Io mi fermerei qua sulla storia delle macchie.
1: Adesso non vorrei procedere e dare di noi una brutta idea peggiore di quella che abbiamo già dato negli anni passati.
0: Vabbè, c'è una regola, dai, diciamo.
1: Allora, lenzuola, asciugamani e pigiama, l'igienista Signorelli spiega ogni quanto andrebbero cambiati. Questa è la notizia.
0: Signorelli, occhio perché ti vengo a prendere, te lo dico, Signorelli.
1: Allora, l'igienista Signorelli, ordinario dell'Università Vita Salute del San Raffaele, quindi una persona autorevole, dice... chiarisce ogni quanto cambiare questi oggetti e gli errori più comuni da evitare, perché molti cambiano le cose o troppo spesso, troppo presto, oppure troppo tardi, nel senso che magari un po' di pigrizia c'è tante volte con la vita che conduciamo.
0: Non sapere le regole, non sapere magari cosa si annida in quelle cose lì se non le cambiamo.
1: Diciamo che il dibattito è molto vivo, perché sui social se ne parla spesso, intanto arriva qualcuno e si dice ogni quanto lo cambia. Allora, le lenzuola per esempio, la frequenza del cambio della biancheria dipende da chi la utilizza e dal grado di promiscuità. Se una persona vive da sola e usa sempre le stesse lenzuola e asciugamani, il rischio infettivo è minore rispetto a situazioni condivise. In generale, se il letto viene utilizzato da persone diverse, le lenzuola andrebbero cambiate ogni volta. Cioè, quindi,
0: come ogni volta?
1: Ogni volta che viene cambiato, quindi settimanalmente. Fai conto, se una settimana ci dormi solo tu e tuo marito, tu e tua moglie in questo caso, potete cambiarle una volta a settimana. Se invece in quella
0: dormo con la chiunque,
1: se
0: ogni
1: sei una
0: sera
1: persona
0: con uno
1: promiscua,
0: diverso,
1: magari cambiale un pochino di più.
0: Ok. Beh, però non mi stai dando delle regole, cioè...
1: una volta a settimana ti dice di cambiarle in generale. Vabbè. Se sei da solo, se vivi tu da solo, puoi anche tenertele un po' di più, è roba tua, non è che passi dei germi. Gli asciugamani sono molto esposti all'umidità perché sono in bagno, quindi ogni quanto andrebbero lavati. Gli asciugamani sono spesso soggetti a un uso più promiscuo, il bagno è tendenzialmente condiviso e quindi se è solamente personale l'asciugamano, ok, te lo puoi tenere un po',
0: un mese.
1: Basta un lavaggio a settimana. Se vengono utilizzati da più persone è consigliabile lavarli più frequentemente, ogni 2-3 giorni.
0: Senti, io quando
1: non ti piace già il signor Signorelli, vero?
0: Signorelli intanto
1: Lo so, però ti sta dicendo una verità. Ogni 3 giorni.
0: Io scusami, quando ero una giovane marmotta in campeggio partivamo a giugno e tornavamo ad agosto. L'asciugamanino era uno, tra l'altro, coprendo tutte le zone del corpo.
1: io la smetterei così. Cercate l'articolo in rete e fate da soli. Facciamo così.
2: Quello piccolo, quello grande.
0: Quello piccolo, naturalmente. Quello piccolo che puliva tutto.
1: Dai,
0: ragazzi, su, finiamola di fare i sottili. Tra l'altro, in valigia era comodissimo. Un triangolo.

0: The Only Exception Paramore su DJ. Allora, ieri ci siamo lasciati non benissimo, quindi speriamo di fare pace questa mattina e di avere un tempo meraviglioso dappertutto. Harry!
1: Buongiorno!
2: Come no? Buongiorno, voglia!
1: Allora, ti dico subito, te lo dico parlando qui di Roma, ok? La mattina non è iniziata benissimo, te lo voglio dire.
2: No.
1: Ecco. Hai dei cambiamenti in previsione?
2: Ma in meglio non credo, perché come si suol dire si è scavata una depressione sul Mediterraneo, è scavata proprio, la metto, vedete che faccio le virgolette,
1: sì.
2: No? Una bassa pressione sul Mediterraneo appena ad ovest della Sardegna, che questo segnale che garantirà maltempo su buona parte dell'Italia, quindi piogge possibili al nord, soprattutto nord-ovest, regioni centrali, in particolare Toscana, Umbria, Marche, nord del Lazio, mentre sarà per lo più soleggiato al sud con qualche eccezione tipo Calabria, nord della Puglia, dove potremo avere poche piogge.
1: Okay.
2: Le temperature oltretutto al sud aumenteranno anche con punte di 27 gradi sulla Sicilia, quindi insomma caldo che comincia a farsi un po' sentire da quelle parti. Poi ecco le note non proprio bellissime.
1: Ecco, parlavamo di settimana prossima, Henry, raccontaci
2: perché...
1: un po'.
2: Perché domani, lunedì, avremo ancora qualche temporale, soprattutto al nord, martedì non male, mentre invece fra mercoledì e venerdì agirà una nuova perturbazione che colpirà...
1: Piove sempre,
2: purtroppo, sì, colpirà soprattutto nord, centro e Sardegna, stavolta anche con un abbassamento delle temperature, non un crollo, però un abbassamento ci sarà.
1: Meglio.
2: Quindi belle notizie, insomma, sto dando, mi rendo conto.
3: Proprio.
1: Scusate, io,
3: sì.
1: Io voglio fare una domanda adesso, non per rompere le uova nel paniere a tutti, ma avete veramente... così voglia che dal 10 di maggio a ottobre,
3: no,
1: perché ormai così ci siano 39 gradi,
3: no,
1: tutti,
3: no,
1: i giorni?
3: 39 no, ma non piove tutti i giorni?
1: Tempo.
3: Che non piova
1: Enrico, diglielo,
2: sì.
1: Ci sarà,
2: sì,
1: tempo?
2: Sì, effettivamente ci sarà tempo, questo abbassamento termico che ci sarà nella seconda parte della settimana e anche durante il prossimo fine settimana, forse fa anche bene alla
1: certo
2: fine, effettivamente.
1: Fa bene.
2: Poi faremo un bel carico di caldo.
1: Maledizione. Vabbè, Harry, grazie mille.
3: Ciao Harry.
1: Un abbraccio,
2: ciao,
1: amico. Ciao.

0: domenica.
1: Così devi fare, lo devi fare sabato 6 giugno, quando sei IF insieme ad Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, The Colors, Tommaso Paradiso saranno tutti al Plaid insieme a noi per festeggiare, per stare insieme, per farci ascoltare tutte le loro bellissime canzoni. I biglietti sono su Ticket One, mi raccomando, sbrigatevi.
2: Scusa, solo per capire, c'è anche Renato.
1: C'è anche Renato, sì.
2: Sai che
1: questi special sono guest che... Renato.
2: Allora, abbiamo, diciamoci la verità, è dalle 8 di stamattina che cazzeggiamo con un livello superiore rispetto al solito.
1: Vabbè, abbiamo dato grande spazio
2: oggi,
1: al momento mamme.
2: Festa della mamme. Io vorrei però che nei prossimi minuti, prima di chiudere queste due ore insieme, toccassimo un po' per bilanciare degli argomenti
1: temi
2: elevati.
1: Seri. Va bene, va bene.
2: Hai qualcosa, non so, storia dell'arte, argomenti...
1: Ce l'abbiamo.
2: C'è il formaggino della storia dell'arte?
1: Certo, c'è tutto. Come quando si gioca
2: a Trivial.
1: A Trivial, va bene, sì, possiamo giocare.
2: Lo vogliamo fare?
1: Lo possiamo
2: fare. Ce l'abbiamo, perché io sono stato a Venezia, vorrei giocarmi anche la mia esperienza.
1: Ah, certo, certo, ma tu ci puoi raccontare, anche perché eri presente, è su tutti i giornali già da diversi giorni e su tutti i social soprattutto, perché tante persone hanno avuto la fortuna, non tantissime in realtà, e tu eri proprio in primissima fila e quindi hai potuto inquadrare da vicinissimo questo Banksy che è stato salvato dall'erosione praticamente dell'acqua. Perché era precisamente su un palazzo, giusto? E man mano l'acqua cominciava a cancellare questa opera d'arte.
2: Allora, tra pochissimo, per alzare il livello di questo programma che ha toccato il fondo, vi racconteremo com'è andata questa storia che è tanto, tanto, tanto virale in tutto il mondo.
1: Esatto.
2: Tutti stanno parlando di questa.
1: Si chiama Migrant Child l'opera, e qualcuno è riuscito a salvarla. Adesso vi racconteremo come.
2: Tra poco.

0: Il disco degli Hanson che si chiama Bap, un disco molto molto carino del 1997, altro che 2000, qua ancora eravamo molto lontani dagli anni 2000. E raccontavamo di questa opera di Banksy salvata. Noi ormai ci siamo affezionati, siamo diventati, tant'è che io poi ieri, quando tu hai postato questo svelamento dell'opera, sì, ho detto: ma Rudy in realtà è Banksy, perché è sempre presente quando succedono queste cose, te ne accorgi per primo quando vengono trovate le sue nuove opere, e sempre segnali quelle, stranamente hai sempre segnalato quelle che erano vere da quelle che non lo erano.
1: Vabbè, ma adesso non stare a dire
0: finalmente sono riuscito
1: a sviare tutti, che hanno tutti convinti che sia quel signore che è stato fotografato, che poi ha detto: no, io non c'entro niente, non dirlo, diciamo così, che potrebbe anche essere. Allora, cosa è successo? Hai detto già praticamente tutto tu, in effetti, questo quadro.
0: Però forse quello che non è
1: questo graffito, più che quadro, che si chiama Migrant Child, il bambino migrante, insomma, è stato proprio prelevato.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su Skoda.

0: Mike.it.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Party like a DJ is coming.
4: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
5: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
6: Chi saranno i prossimi?
7: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Allora,
1: sì, sì,
0: in questo
1: sì.
0: caso era molto più attento. Sì. Io stavo per dirti di sì, però sai che sinceramente
1: no.
0: Comunque succede spesso che tante persone abbiano lo stesso ricordo, anche se questa cosa non è mai successa, e nella puntata vi spieghiamo perché.
1: Allora, Ale, siamo andati un po' lunghi, ma ti voglio chiedere in 5 secondi se, intanto ricordiamo l'allenamento, il podcast, questo e tanto altro, lo trovate, la nuova puntata uscita questa settimana, ma in 5 secondi mi puoi dire perché si chiama Mandela, che io ancora non l'ho capito?
2: Allora, Mandela è perché, lo spieghiamo dentro, perché una
0: ricercatrice,
2: una divulgatrice, sì, durante un convegno raccontò dettagliatamente di come Mandela fosse morto in prigione negli anni Ottanta, e quindi raccontò, no,
1: sì,
2: tutta la storia di quello che era successo, tutte le persone, sì sì è vero, i servizi televisivi eccetera. Peccato che Mandela
0: era
2: fosse
0: vivo,
2: morto poi nel 2013,
1: sì, infatti.
2: E quindi insomma da lì l'infologia viene presa.
0: Tante persone condividevano la sua scomparsa. Due cose
1: grazie
0: vogliamo dire,
1: sì:
0: mercoledì esce un'altra puntata, e che lo trovate su tutte le piattaforme, e che sabato prossimo alle 17.45 saremo al Salone del Libro di Torino, quindi agli amici di Torino diciamo veniteci a trovare, saremo felicissimi di accogliervi con l'allenamento e con tanti esperimenti live. Grazie Ale!
1: Ciao Ale!
2: È un piacere, ciao.

0: Jones con Thunder. Allora, ieri è successo il finimondo, sì, per queste scarpe Rudy, sì. Quindi cerchiamo di essere bravi oggi per assegnarle, perché so che sono non desiderate ma di più.
1: Allora, oggi facciamo un gioco, dai, che facevamo tanto tempo fa. Va oggi bene, lo facciamo per la prima volta. Le scarpe da running Adidas AD0 Evo SL, bellissime, sì, le vorrei anche. Un giorno faccio la voce svedese come
0: Fantozzi e lei, sì,
1: e fingo di essere un ascoltatore per vincere. Due pettorali per la DJ Ten il 17 maggio a Treviso. 347 342 5220. Sabrina, questa volta mi devi fare un regalo. Mentre già stiamo parlando, vedo arrivano i messaggi, diamo il nostro premio fedeltà al primissimo che ha scritto
0: come
1: io,
0: come ai vecchi tempi, quindi
1: sì,
0: proprio
1: il più veloce.
0: Una volta era proprio così, centralino drin, e vinceva la primissima persona che chiamava. Quindi
1: Sabrina,
0: facciamo così,
1: hanno già scritto, vedo i messaggi,
0: si sta già,
1: siamo pronti, possiamo?
0: Possiamo,
1: andiamo,
0: farlo, vai, andiamo.
2: Premio fedeltà. Questa settimana in regalo Adidas AD0 Evo SL.
0: Premio fedeltà. Le vogliono tutti, ma perché sono bellissime le Adidas AD0 SL, ma le vince solo uno, non ti dico come si chiama.
1: Fammi sentire la voce,
0: dai,
1: dell'ascoltatore,
0: pronto?
1: Chiami. Pronto?
0: Pronto, ascoltatore?
3: Pronto, buongiorno.
1: Aspetta, intanto riconosco l'accento da proprio da lontano. Ridi, pronto, buongiorno.

0: Pronto, buongiorno.
1: Cassino.
2: Chissà come avrà fatto.
0: Ma guarda un po'.
1: E dalla risata, secondo me, ti chiami Corrado.
0: Esattamente, nome comunissimo.
2: Di Cassino, proprio sì, tipico sì, nome sì. di Cassino.
1: Tu sai che...
0: Sì, a Cassino tutti,
2: tutti Corrado.
1: Corrado,
2: sì,
1: Corrado.
2: Sì.
1: Scusa, domanda seria invece, perché mi, a me piacciono queste cose di famiglia. Hai vinto tu, hai vinto le scarpe, hai vinto i pettorali, va bene. Però una domanda bellissimo. Te la voglio fare, ci tengo sì. tanto. Tu ti chiami Corrado perché c'è una reminiscenza del famoso Corrado presentatore, i tuoi genitori, oppure non c'entra niente?
0: Allora, purtroppo adesso i miei genitori non ci sono più, ma quando glielo chiedevo, loro

0: dopo Sanremo, dopo. Si parla di pochissimo, no, non la canzone di Sanremo, dico dopo il festival,
1: certo, dopo.
0: Lei ha cambiato singolo molto velocemente,
1: sì. Selena Brancale. E anche Levante.
0: E non, c'è anche una terza artista, Delia, che canta, Delia, esatto. Secondo me anche questo pezzo va nella playlist, quindi per il momento potete con certezza e tranquillità incominciare ad aggiungere Irama e questo pezzo.
1: Va bene,
0: non farete brutta figura, amici.
1: Lo facciamo, capo,
0: fidatevi di me.
1: Bene.
0: Se invece avete voglia di ascoltare qualcosa di vintage, che certo, nell'estate di quell'anno, che era il 1982, furoreggiò, c'è questa canzone qua, che ha un intro molto, siamo al pub a far casino.
1: Ma però carino, dai, atmosfera carina.
0: Loro al pub ci andavano anche molto spesso, sì? I Dexys.
1: Ah, vuoi insinuare che...
0: No, non al Ticci, ma diciamo così, cioè nel pub c'è amicizia, no? C'è ampio parcheggio.
2: Ma infatti aggiungo, scusate, sì, che andavano a correre a mezzanotte, no?
0: Esatto, bravo. Ma soprattutto, visto che parlavamo di quando cambiare le lenzuola, le coperte, le federe, avete presente quelle belle moquette sporche dei pub in Inghilterra,
1: ma
0: dove cade la birra sempre?

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate.

0: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
1: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
0: Benvenuti nella quinta stagione dell'Allenamente.
1: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
2: Torna l'Allenamente con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: My Movies presenta.
15: Inizia dicendomi perché sei qui.
16: Mi serve un vestito.
15: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
16: Non sapevo dove altro andare.
14: Il premio Oscar Anne Hathaway.
16: Non volevo tagliarti fuori.
15: Ma lo hai fatto.
16: Non puoi odiarmi davvero.
15: Oh sì che posso.
14: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
16: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
14: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10.
4: Ancora buongiorno dalla redazione. La nave da crociera Ongius, sulla quale è stato riscontrato un focolaio di antivirus attraccato al porto di Granadilla, Tenerife, predisposto uno sbarco speciale per oltre 100 passeggeri e diversi membri dell'equipaggio per mantenere le persone isolate ed evitare ulteriori contagi. Francia e Olanda sono già pronte a prendere i propri cittadini. Restiamo all'estero e occupiamoci adesso della situazione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti sono ancora in attesa di una risposta iraniana all'ultima proposta inviata per mettere fine al conflitto. Si tratta, sulla base di un memorandum di una sola pagina e di 14 punti, così da stabilire un quadro di riferimento per avere poi trattative più dettagliate. Ottimismo da parte del Pakistan, a cui si è aggiunto nel ruolo di mediatore il Qatar. Pace di cui si è tornati a parlare per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, e ad accendere la speranza è stato direttamente Vladimir Putin, che ha parlato di un conflitto che si avvia alla conclusione. Mai abbiamo rifiutato di negoziare con l'Unione Europea, ha detto il leader russo, che ha poi indicato nell'ex cancelliere tedesco Schröder un possibile mediatore. Israele questa mattina ha fatto sapere che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati in acque internazionali e rimasti poi in stato di detenzione per quasi 10 giorni, sono stati espulsi. Saif Abu-Keshek e Tiago Avila sono stati definiti da Tel Aviv provocatori professionisti. La cronaca adesso ci porta in Italia. Nel Ternano proseguono le ricerche del marito della donna gravemente ferita alla testa dopo essere stata aggredita ieri a martellate su un autobus di linea. La vittima è ancora in rianimazione e in pericolo di vita, ricoverata all'ospedale di Terni. L'uomo, che ha fatto perdere le proprie tracce e indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso, l'apparecchio poi è stato ritrovato strappato nella zona dell'aggressione. Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Corsa Champions e lotta a salvezza si sono incrociate ieri sera a Lecce, dove a ottenere i 3 punti è stata la Juventus grazie a una rete di Dusan Vlahovic arrivata dopo soli 12 secondi. Bianconeri momentaneamente terzi in attesa di Milan-Atalanta di questa sera, Salentini sempre quart'ultimi, ma se la Cremonese oggi dovesse battere il Pisa sarebbe a un solo punto di distanza. In chiave europea poi il Como oggi alle 12.30 sarà di scena a Verona, mentre la Roma alle 18 sfiderà il Parma, alle 20.45 come detto Milan-Atalanta, poi il 36esimo turno si chiuderà domani sera con Napoli-Bologna. Infine il tennis, esordio ok per Jannik Sinner agli internazionali d'Italia, battuto in 2 set l'austriaco Hofner. Al prossimo turno ci sarà Popirin, avanza anche Flavio Cobolli e oggi saranno in campo 3 azzurri, Musetti contro Serundolo, Darderi contro Paul e Arnaldi contro il talento spagnolo Hodar.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Per ora mi fermo qui, le notizie tornano a mezzogiorno. Radio.

0: app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
8: Have fun with
9: Parmigiano Reggiano. Il primo taglio. L'inizio di una storia.
10: DJ chiama Italia.
11: Siete in onda fra 3 minuti.

0: In fretta!
1: Pedala, pedala e batteria. Pedala era già una canzone di Frankie Hi Energy, hanno aggiunto la batteria. No, c'era già, o forse qui ce n'è una un po' più.
2: No, è che l'album ce l'ha raccontato, l'album è tutto voce e batteria praticamente.
1: Hai ragione. Ecco. Frankie Hi Energy insieme con Jovanotti, che ha messo la parte, diciamo, ciclistica soprattutto.
2: Sì, ha messo la parte ciclistica e ha messo anche qualche nuova rima, ecco come
1: sì,
2: si
1: sì,
2: dice.
1: Ha aggiunto qualcosa di suo. Ci sono tante canzoni che si possono fregiare di avere un featuring, come dicono quelli che parlano bene di Lorenzo, che ne so, Mondo di Cremonini.
2: Ma questa è una già illustre, ma ce ne sono molte anche in un
1: sottovoce. Perché è generoso?
2: Perché se le lamentava a questi microfoni non riesce mai a dire di no. Cioè uno lo chiama e dice guarda, ho scritto un pezzo così, facciamo un pezzo insieme.
1: Sì, però a me mi ha detto di sì e ancora non ho visto niente. Hai presente quella roba dell'Endoten Control?
2: L'ho fatto e non ho visto niente.
1: Lorenzo, dovevi mandarmi una cosa una settimana fa. Lunedì te la mando, te la mando lunedì. Sai che io stavo per scrivere

0: a sua moglie.
1: Beh, potevi,
0: le cose proprio
2: come fanno
0: potevi.
2: Quelli su Twitter che vogliono raggiungere Lorenzo ma passano da Francesca perché è certo. Semplice.
0: A volte passano anche per me, pensa. Vabbè, insieme fino alle 12 e domenica mattina è soprattutto la festa della mamma, che è una festa che si festeggia dovunque sia la vostra mamma.
1: Certo.
0: E chiunque sia la vostra mamma, nel senso che mamma può essere anche la mamma dei vostri figli. Quindi
1: certo.
0: In questo caso diventa vostra moglie, avete il

0: anche a farla apposta. Abbiamo citato pochi istanti fa Alessandro Manzoni, in realtà era nell'aria evidentemente, no? Inconsapevolmente, quando viene il 5 maggio, per noi che ogni anno ripetiamo questa specie di liturgia, no? Ci sono tante cose che ricorrono durante la stagione, su 365 giorni all'anno, faremo 250 puntate della trasmissione, ci saranno 50 giorni che hanno delle peculiarità che si ripropongono, sì. No?
1: Anche il giorno della marmotta.
2: Anche 80, diciamo.
0: Anche un po' di più. Ecco, e oggi 5 maggio. Come lode di Alessandro Manzoni in morte di Napoleone Bonaparte. Però stamattina mi sono detto, non possiamo limitarci a segnalarla, ma sarebbe carino se un pochino ci ricamassimo intorno, perché tutti quanti sono bravi a citare le prime quattro righe, no? Ehi fu, punto, siccome immobile, virgola, dato il mortal sospiro, virgola, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Ok, questa parte più o meno la conoscete. Quello che non tutti sanno...
2: capirla è un'altra cosa,
0: no,
2: eh.
0: No.
1: Vabbè, vuol dire che è morto. Questo vuol dire, alla fine.
2: Madonna, che cinismo, ragazzi.
0: Vabbè, quante volte avete sentito... Adesso... Mai.
2: Sì, ma te lo diciamo.
0: Se c'è uno con i capelli come un lama, spostatelo, perché sicuramente non gli interessa questa cosa. Sono la pettinatura da adolescente.
2: Ah, con la frangiola davanti.
0: Sì, sicuramente non sono interessati a questo argomento. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno. Si diceva una volta, no? Quando tutti quanti noi avevamo almeno la terza media. Ma ti sei mai chiesto dove fosse il Manzanarre?
2: Non ho mai... Ma neanche il Reno so bene dov'è.
1: Perché è lungo, va dappertutto il Reno.
2: Ok, infatti.
0: Poi sono due, I Reni.
2: Manzanarre dov'è invece?
0: Manzanarre è un fiume spagnolo che attraversa anche Madrid.
2: Quindi vuol dire dalla Germania alla Spagna o dalla Spagna alla Germania, giusto?
1: È più o meno.
2: Dal Manzanarre al Reno.
0: Dal Manzanarre al Reno, sì, certo. Poi anche la frase, anzi, questa è una frase che ne contiene due. La prima è fu vera gloria. L'avete sentita?
2: No, questa no.
0: Beh, si dice, gloria, no. Oddio, un po' antica, però. Sai, scusami, ieri c'era Emanuele Carrera.
2: È già giusto.
0: Dobbiamo far finta di avere un certo cotello. Ho visto andare via poi dopo, eh?
2: Sì?
0: In macchina.
2: Con che macchina?
0: Ve lo lascio immaginare, ciao.
2: Carrer, caspita, la Ferrari, wow, bravo.
1: La Starga.
0: Beh, ai posteri l'ardua sentenza.
1: Questo
0: l'avete detto mille volte.
2: Si dice.
0: È tutto dentro questa roba qua di Manzoni, caspita, che si chiama il 5 maggio, e che è una roba di una complicazione, composta di getto in 3 giorni. Ok? Sono 108 righe, qualcosa di questo genere. Sì. Contiene 9 coppie di strofe di 7 nari. Spesso sdruccioli. Cioè uno schema A, B, C, B, D, E, in cui il secondo verso rima con il quarto e l'ultimo rima con l'ultimo della strofa seguente.
2: Sì, beh, A, B, C, B, D, E, è certo che B rima con B.
0: Esatto. Quindi non è soltanto scrivere una cosa carina, è scriverla come se fosse un cruciverba.
2: In rima, certo. Un cruciverba giusto, non come quello del New York Times che vi parlavamo ieri.
0: Che era sbagliato. Si erano sbagliate le mani.
2: Esattamente.
0: Tutto questo grazie ad Alessandro Manzoni e grazie a Napoleone Bonaparte.
2: Che fatica, ragazzi. E nel 5 maggio...
0: Capite perché la gente tendenzialmente preferisce non studiare? Perché è difficile.
2: Difficile,
0: però
2: certo.
0: Però dopo, quando lo sai...
2: Dà molte soddisfazioni.
0: Spostiamo il nostro obiettivo su una città scelta non a caso.
3: Nueva York!

0: che abbiamo già appurato il significato del ratito, no? Ma per me rimane sempre un topolino.
1: Un pochettino.
0: Un topolino.
1: E indietro, da lontano, si sente un genio che grida: "Yamimbo l'ottavo!" Cioè, siamo qui adesso,
0: sì,
1: una cosa del genere.
0: Perché comunque è tutto
1: male.
0: Molto scenografico, esatto. Della musica di Bad Bunny. Prima di parlare di lui, due o tre messaggi che sono arrivati sul 5 maggio.
2: Ciao ragazzi, questa poesia qua del 5 maggio è l'unica cosa che da ignorantone io ho dovuto studiare per poter passare in terza media. Quest'anno faccio 51 anni.
1: È così.
0: Questo lavora con Piero.
1: È un nostro dipendente. Adesso non mescoliamo.
0: È un vostro agente.
1: Ti ricordo.
0: È un agente di zona.
1: È un agente di zona, ma di una zona molto, molto piccola.
0: Ti copre Ciri,
1: Nichelino. copre Nichelino. È di buon umore oggi. Perché piove. Quando piove, noi stappiamo delle bottiglie di cartizze.
0: Anna Rita, io la ricordo ancora a memoria. Il 5 maggio la portai all'esame di quinta elementare. Minchia, le scuole di una volta. Non erano quelle di adesso,
3: si imparava tagliata. C'erano dei salti in tutte le parti lì, così per cosa attonita, poi si passava direttamente alla fine.
0: Avete fatto la radio edit della poesia. Dell'ode. Che ricordi avete sbloccato, scrive Rachele, con questa spiegazione del 5 maggio, tentativo, mi sono subito sentita ancora alle superiori, seduta sul banco che prendo appunti a matita. Che bella immagine. Quello che avete appena sentito era Bad Bunny, mentre il mondo sta andando a rotoli,
1: mentre il mondo cade a pezzi, come cantava Mengoni.
0: Certa parte del mondo non si deve fermare, the show must go on, come si diceva una volta e come diceva anche una canzone. C'è stato l'annuale appuntamento con il Met Gala. Che cos'è il Met Gala? È un gala molto molto molto prestigioso che viene organizzato dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour, a due o tre condirettori che sono Serena Williams o la sorella Venus, infatti
1: c'erano tutte e due, comunque.
0: Nicole Kidman e Beyoncé.
1: Perfetto.
0: Il gruppo è questo. Lo scopo di questo gala è raccogliere fondi che non servono però per la beneficenza, ma servono al Metropolitan Museum per rimanere acceso e anche in buona forma.
1: Fondi per la cultura, in qualche
0: fondi
1: maniera.
0: Per la cultura, ogni anno c'è un tema e ovviamente ogni anno ci sono delle cifre importanti che vengono raccolte. Un posto a tavola costa $100,000, se vuoi il tavolo con 7-8 posti solo $350,000, praticamente un posto e mezzo te lo regalano.
3: Ma è una cosa proprio convenientissima.
0: L'anno prossimo,
1: adesso mi viene un abbassamento del livello e un allargamento, ma di un tempo che fu. I Telegatti. Ma neanche i Telegatti, perché è così.
0: Telegatti. Sarebbe stato i Telegatti se la gente che partecipava avesse dovuto vestirsi da gatto.
1: Esattamente, perché
0: si vediva normale.
1: La caratteristica che ha i Telegatti.
0: C'è un tema ogni anno.
1: Anche alla prima della scala. Ecco, per esempio, la prima della scala,
0: notte degli Oscar, notte si degli va vestiti
1: normale.
0: Bene. Al Met Gala si deve per forza fare qualcosa di spettacolare, che deve essere però collegato al tema che ogni anno viene dato. Il tema di quest'anno era Fashion is Art. E quindi tu dovevi indossare un vestito che fosse un'opera d'arte. Voi potrete dire tutti i vestiti di alta sartoria sono delle opere d'arte, ma qui si va molto molto molto in là, chi è quella figa.
1: Scartando come se fosse un Ferrero Rocher le immagini, sotto si vedono delle bellezze maschili, femminili, per carità,
0: anche metà strada.
1: Però è molto difficile vedere chi c'è sotto, perché è un casino.
0: Sì,
1: Matteo,
0: è quasi un travestimento.
1: Prendi Katy Perry
3: aveva la maschera
0: di ferro,
3: di quelli di ti posso dire, degli spadaccini, quelli che fanno scherma.
1: La maschera da scherma con del silver davanti,
3: che non si vede la faccia. E poi avevo un guanto con 6 dita.
1: Con 6 dita, brava, stravagante, opera d'arte.
0: Sì, è impossibile descrivere per radio.
1: Eccola qua.
0: Ma tanto immagino che da stanotte le immagini stiano già circolando, sicuramente le avete viste. La domanda che faceva Nicola fuori onda è: ma come fanno poi a sedersi al posto a tavola che hanno pagato $100,000 con un vestito che è grande come una Mercedes classe G?
1: Praticamente sì, perché
0: costa come quella macchina lì.
1: Altro paragone veramente basso, ma per farvi capire. È quasi il carnevale di Viareggio, quasi, no, quasi detto, un carro che
0: sì,
1: cammina,
0: sì,
1: quasi.
0: Con la differenza che magari gli abiti del carnevale o le maschere del carnevale sono di cartapesta,
1: sì,
0: e tu disegni la cartapesta, si ottiene prendendo dei giornali, inzuppandoli, ecco, nell'acqua e nella colla, e poi modellandoli, e lì ogni abito sarà costato fior di quattrini.
3: Non soltanto il posto a sedere, l'arrivo in macchina, pensa a scendere dalla macchina con
0: ma ci deve essere un'area intermedia dove loro arrivano, poi vengono un po' preparati e poi fanno le foto davanti ai fotografi, perché poi, se avete notato, non ci sono mai fotografie scattate dentro durante la cena, perché si dice che molti di questi abiti vengano spuntati, insomma, no, tagliati,
1: certo,
0: alcune appendici vengano levate
1: col
0: poi torni col velcro,
1: grandi velcri,
0: bracchetti,
1: per forza, qui velcroni, Walter Velcroni, direi.
0: Però quest'anno, nonostante le premesse, perché sai che c'erano molte polemiche prima, no? Perché nel comitato è entrato anche Bezos con la sua seconda moglie, che ha fatto anche l'ingresso da fenomeno e ha regalato te 10 milioni di dollari.
1: Cioè,
3: la
1: il tavolo,
3: cultura, però.
1: Il tavolo, bravo, per la cultura. Il tavolo costa 100. Pago 10.
0: Sì, sì, no, lui li ha messi così a fondo perduto, dare un segnale, però insomma in questo momento Bezos non è particolarmente amato da certi movimenti culturali, per esempio quello che si chiama Everyone Hates Elon.
1: Urca. Quindi non solo odiano Elon, ma odiano anche Bezos.
0: Odiano tutti quelli che in qualche modo ci stanno facendo rimbecillire.
1: Ok.
0: E un po' di condivisione.
1: Certo.
0: L'altro giorno quelli del movimento Everyone Hates Elon sono andati sempre lì al Metropolitan Museum e hanno messo per terra davanti al museo, davanti ad alcune sculture, un centinaio, mi pare, di bottigliette d'acqua riempite di pipì. Che in verità non era pipì, era un liquido che sembrava esserlo,
1: sì,
0: in riferimento ai dipendenti di Amazon che si sono licenziati che sono stati licenziati, non so perché,
1: che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro
0: e la polemica era che i turni non gli permettono ai dipendenti americani di andare a fare la pipì. Questo era l'argomento di partenza.

0: Sì, quindi sì, hai magari... ragione.
1: Sì. Comunque, di questa categoria di mimi, quelli tutti vestiti di bianco, truccati di bianco, un po' spettrali, c'è una sottocategoria dietro la quale si nasconde qualche poco di buono. Mettiamola
2: certo,
1: così.
2: Certo, c'è il mimmo.
1: Bravissimo, non Mimmo, non Mimmo, ma
2: non
1: Mimmo.
2: Non è un Mimmo, ma è Mimmo.
1: Ma è un Mimmo.
2: È nascosto. I giocatori dell'Atletico Madrid vengono chiamati anche Manzanares, perché appunto c'è il fiume che passa, certo, evidentemente vicino al loro stadio, o quantomeno nella città, anche se il loro nome d'arte, diciamo così, vero, è Colchonores, che significa materassai.
1: Ah, ok.
2: E
1: perfetto.
2: Credo abbia a che fare con la maglia a righe, che ricorda un po' il colore, sì, forse, dei materassi.
1: Sì, da non confondere con i Blancos, che sono,
2: che
1: quelli
2: sono
1: del Real Madrid, le meringhe, esatto. Il Real Madrid è un po' come adesso da Genova indignati, i genoani chiamano i sampdoriani i ciclisti, ma questa è cronaca, non è per
2: perché
1: la
2: maglietta,
1: perché la maglietta ricorda,
2: però per compensare, bellissimo, ricordiamo che la maglia dei doriani, bellissimo, è ritenuta una delle più belle maglie da calcio di tutto l'universo calcistico.
1: Finirei
2: non ti addormentare adesso.
1: Finirei con viva tutti. DJ DJ chiama Italia.
2: Il percorso verso la qualità di Parmigiano Reggiano è fatto di momenti iconici in equilibrio fra uomo e natura, una filiera che parte nei campi del territorio d'origine, esattamente dal primo taglio dell'erba, alimento perfetto per la produzione del latte di qualità, che fa di Parmigiano Reggiano un prodotto unico.
3: Parmigiano Reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Ehi, Proxa.
8: Dimmi pure.
7: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
8: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
7: Proggy. Felici voi, felice la natura.
9: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën

0: Katiuscia, come mai ti hanno chiamato Katiuscia?
1: Ma non
0: tuoi?
1: Lo sa neanche mia madre, perché io mi firmavo a un certo punto nei documenti Katiuscia, ma non corrispondeva con il codice fiscale.
2: Urca.
1: E quindi sono dovuta andare all'anagrafe e capire come mai non corrisponde, perché lei è stata registrata come Katiuscia. E quando ho chiesto a mia madre,
0: con
1: ma
0: la
1: io
0: C,
1: come
0: Katiuscia?
1: No,
0: cacchio
1: no,
0: mi
1: no, con la K, sì, Katiuscia, S-C-I-A, ma lei non lo sapeva.
0: Mamma di una
1: posso
0: volta.
2: Katiuscia, in quale anagrafe sei stata registrata? Comune di?
1: Giussano.
2: Sei Giussano.
0: No, Giussano.
2: Sei Giussano.
1: Di Giussano.
0: Conosci come mai non fai la mobiliera?
2: Un Spinelli.
1: Spinelli, Matteotti.
2: Un Matteotti.
0: Il Busnelli.
1: Il Busnelli.
0: È un mio amico, il Chicco, è un mio amico.
1: E il Popi anche Cassina.
0: Il Popi Cassina.
2: Che c'è la Brianza.
1: Allora io me ne sono andata via dalla Brianza.
0: Tu ricordi il Caimi?
2: No, adesso ormai siamo a un millimetro da ragguaglia.
0: Però aspetta, Bruno era Varese.
1: No, proprio con la Brianza lì un po' ignorantina.
0: Florence,
2: le Roi della Brianza.
0: Andavi a ballare al triangolo.
1: Al triangolo andavo.
2: C'era il Triangolo Open. Ce lo sa che c'era il DJ.
1: Anche al 2001 Erba andavo.
0: Sì, dal tartufone.
1: Ma che revival.
0: Basta.
2: Ci telefoniamoci.
0: Il tartufone, che ridere. Il tartufone era il titolare di una discoteca, era nero e lui si autochiamava il tartufone.
3: Vabbè, ma c'era in quel periodo
0: perché c'era il tartufone.
1: Il tartufone, è vero, sì. Mamma mia.
0: Allora, Katia Follese, che è qui per ricordarvi che c'è la seconda puntata di
1: Comedy Match.
0: Yes, che è arrivato la terza stagione.
1: È arrivato la terza stagione, siamo felicissimi, siamo orgogliosissimi. Caspita. Sono orgogliosissima, essendo un'idea partorita dalla medesima.
0: Davvero?
1: Brava. Sì, e quindi con l'aiuto ovviamente della produzione, degli autori, però siamo contenti. Volevamo...
0: È una gara,
1: è una battle tra cretini, perché sono dei veri cretini, con orgoglio. Lo dico,
0: certo.
1: Che si sfidano sull'improvvisazione, che è la cosa più difficile per un comico.
0: Domanda maliziosa, ma mi tocca farla, ma poco
1: sì,
0: poco.
1: Comunque
0: poco,
1: il video
0: poco.
1: Lo faccio da davanti.
2: Se brava!
0: Vedi che io e te siamo complementari.
1: Assolutamente, ci compensiamo.
0: Ti ha ispirato un pochino LOL?
1: No, in realtà no, perché LOL è un altro contenitore ancora, dove sì c'è l'improvvisazione ma non è guidata, cioè non è suggerita.
0: Cosa vuol dire guidata?
1: Guidata vuol dire che Comedy Match si ha una traccia e i comici su quella traccia devono improvvisare. Okay. A LOL, ndokoyokoyo, cioè quello che devi sparare.
0: Sì, l'unico scopo è far ridere
1: il resto con tutto quello che hai nelle cartucce.
0: Hai partecipato a LOL? Sei stata?
1: Sì, il primo anno sono stata, prima edizione.
0: Ha fatto fuori subito?
1: No, sono arrivata in finale. Me la sono giocata con Ciro e poi ha vinto lui. Vabbè. Se non è un programma patriarcale.
2: Senti Katia, ti volevo dire, in Comedy Man

0: Partiamo con Katia Follesa, che oltre sì. che a essere in televisione in questi giorni è anche, mi permetto di dire, soprattutto a teatro.
1: Soprattutto a teatro, che è la mia vita.
0: Come si chiama lo spettacolo?
1: Quando parli del teatro ti amo il teatro. Lo spettacolo si chiama No vabbè mi adoro, che ho scritto con...
0: Come si pronuncia però?
1: No vabbè mi adoro, okay, io faccio il segno della croce sul palco, No vabbè mi adoro, che ho scritto insieme ad Angelo Pintus e Alessio Parenti, è uno spettacolo molto bello, ma adesso non lo dico perché lo faccio, ma è perché è la prima volta che salgo sul palco da sola, ho sempre lavorato tanti anni con Valeria e con Angelo, per la prima volta sono da sola.
0: Quante date hai fatto già da sola?
1: 54.
0: Sì,
1: siamo arrivati a 55, l'anno prossimo di nuovo, anzi siete tutti invitati, le date usciranno tra poco, ma quanto sguazzo sul palco da sola, ma quanto bello è.
2: Ascoltami, la successione delle date, ti è capitato di fare tipo oggi sono qui, domani sono in un altro posto, ok, quando questo accade, è una domanda completamente inutile, dormi già nel posto successivo o dormi
1: a volte sì, a volte no, perché perché noi siamo in sei, io ballerini con me sul palco e creata
0: da
1: diciamo
0: Giussano con i ballerini,
1: una crew giusta per compensare la mancanza degli affetti quando sei fuori,
0: certo.
1: Non ci riuniamo tutti nella mia stanza a fine spettacolo, vabbè, sì, a volte rimaniamo lì, a volte andiamo direttamente, dipende,
2: quella
1: insomma
2: dopo.
1: Quella dopo.
2: Mangi prima o mangi dopo?
1: Io non mangio.
2: Non mangi mai?
1: No, perché quando lavoravo in coppia potevo permettermi di mangiare, adesso no, mi si ripropone tutto, rutto, cioè a un certo punto mi sale anche l'acqua che bevo durante lo spettacolo.
0: Esattamente.
1: Così, quindi diciamo anche no.
2: Bene,
1: non lo faccio.
0: Quanto dura lo spettacolo?
1: Allora, siamo partiti da un'ora e un quarto, abbiamo sfiorato le due ore.
0: Arriviamo a tirare giù alla fine, insomma.
1: Sì, esattamente. Però
2: Sono andato a vederla con Valeria, mi è rimasta impressa soltanto una cosa che proprio non c'entra niente, mi ha fatto tanto ridere, perdonami, è una battuta, ma non è una battuta che diceva Valeria, ed è questa. E ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snecchini, e lo diceva senza senso,
0: gratuitamente.
1: Adesso io ti dico una cosa, non so se te l'ho già detta, dopo questa battuta che lei ha fatto anche a Zelig, la Fiorentini, che salutiamo, ci ha mandato a casa uno scatolone pieno di
0: quantomeno.
1: Ha citato anche salumi Levoni e ci è arrivato a casa un metro e mezzo di salame di salamone, incredibile.
2: Ma guarda che l'umorismo è strano, cioè come fa a far ridere quella roba lì, però è messa messa in un punto.
0: Io credo che ci sia dentro di ognuno di noi un bambino che diciamo,
1: come diceva Pascoli,
0: che sonnecchia.
1: Esattamente.
0: Una volta che tu lo riesci a risvegliare, hai ottenuto l'effetto.
1: Ma perché lì è la domanda del presidente.

0: presentatore di Carlo Conti ipotetico sì. era: qual è la tua canzone preferita?
1: Vedi che così e allora è tutta lei... un'altra cosa.
2: Ma quanto può essere scema nella testa?
1: Senti, in un'intervista che mi hanno segnalato c'è una frase famosa: ho deciso di fare dei miei difetti una virtù comica. Ma a parte il naso da Barbara Streisand, che poi è il tuo bello, non ne vedo altri.
0: Ma quanto sei carino, Nino. Potete uscire un attimo, per cortesia, dallo studio.
2: Dovete fare dei bidet incrociati?
0: Sì, wow. Dei getti e strapon, esatto. Dei bidet strapon. No, di difetti io ne ho, e soprattutto ne ho avuti quando ero ragazzina, che sono stata abbastanza bullizzata, ma non mi sono mai data per vinta, e arrivata a una maturità ho portato in scena e ho fatto diventare hilare, diciamo, questa sofferenza, perché poi è stata una sofferenza.
1: Davvero?
0: E lo dico durante lo spettacolo, sì. Mi chiamavano Gonzo.
1: Urca.
0: Mi chiamavano Pippo Franco, naso fino.
1: Ma per il naso?
0: Sì, è perché io ero minutina, cioè io ero bassa, con i capelli a caschetto e le tette di Samantha Fox, perché avevo proprio il tettone. Però avevo il naso molto pronunciato.
1: Perché il naso è una delle prime cose che crescono.
2: Sì.
1: Poi dopo tutto
0: poi
1: il resto, bambini, lo circonda.
0: Cioè, pensa a una bambina dell'elementare, sì, della prima media. Molto cattivi, però...
1: Dove siete adesso?
0: Ciao!
1: Voi che ti prendete in giro.
0: Dove siete?
1: È difficile far ridere per una femmina?
0: Io non ho mai trovato questa difficoltà, devo essere sincera. Io e Valeria siamo nate insieme e come duo eravamo l'unico duo di donne comiche nel panorama.
1: Vedi,
0: quindi
1: già il fatto che foste le prime a essere in due. Chi vi ha aperto la strada?
0: Zelig, è stato Zelig. No, in realtà ancora prima Colorado.
1: Ma donne di riferimento ne avevi quando cominciavi?
0: Beh, io amo follemente Anna Marchesini credo che sia stata proprio colei che mi abbia fatto fare il salto, e credo che ancora oggi i loro sketch siano molto attuali, quindi... Chi fa teatro dovrebbe veramente vederli. Però lei è stata, poi conoscendo Valeria, siamo andate senza ritegno, perché siamo salite sul palco col costume di Miss Italia per la prima volta.
2: Certo,
0: con la cellulite di fuori. Quindi...
1: Quanti anni avevi?
2: Mondo,
0: io avevo 24 anni, Valeria ne aveva appena compiuti 20, cioè eravamo proprio bambine.
1: E a scuola non c'è stato un momento in cui però facevi ridere?
0: Allora, a scuola ho fatto il saggio di fine anno nella mia scuola. Io ho fatto una scuola alberghiera perché mi piacevano le lingue, ho studiato nel ramo dell'amministrazione per le lingue, ma poi non ho fatto mai niente di tutto questo. Ho fatto proprio uno sketch imitando Licia e i Beehive, dove io facevo lì, era l'unica classe che l'ha fatto, e il preside, il professor Nardi, che è tuttora vivo, credo, mi aveva proprio detto: ma tu dovresti fare teatro, perché non fai il teatro?
1: Vedi.
0: Non ci avevo mai pensato, poi l'ho fatto.
1: Bene.
0: Poi ho studiato.
1: Allora, che ora più o meno?
0: Guarda, chi lo sa?
1: È un prima serata,
0: dovrebbe essere alle 9, invece forse
1: comunque,
0: andremo anche un po' più tardi.
1: Sul 9, comedy match.
0: Sì.
1: Comedy
3: match. Sì,
1: Alex,
3: certo.
1: Già finito? È tardi?
3: Abbiamo
1: finito.
3: Perché
1: vedo che Nicola stava cercando altre cose.
3: No, volevo sapere se anche Katia...
4: Qual è la tua canzone preferita, cara Katia?
3: Volevo sapere se anche la tua era questa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
3: Ciao!
6: DJ, DJ, Roma Italia.
7: Radio, DJ.
8: One nation, one station.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di problemi.

0: Probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
2: Bambini colpiti di

0: Dichiarazione dei redditi. Lo trovi su CESVI.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
2: Gabriele
0: e Furio.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito.

0: DJ con questa canzone super romantica che si chiama Whisky Do. Alla fine è quello.
1: Alla fine quello è un accrescitivo del carissimo Bruno Martino. Te lo ricordi?
0: Sì,
1: odio
0: certo.
1: L'estate. Alla fine noi
0: la chiamano estate. Ricordo che Bruno Martino, che a un certo punto è diventato il crooner per eccellenza di quelle canzoni tipo quella che cantavi tu, prima di fare quelle aveva scritto e cantato Dracula.
1: Davvero, Dracula?
0: Sì, io ho avuto una discussione con mia moglie che era innamorata di quella canzone perché sua mamma gliela metteva nel jukebox quando ero piccola. Io l'ho fatta risentire dicendo: ma non cogli la malizia? No, sei tu che sei malizioso.
1: Ha ragione.
0: Sentite qua. Dracula!

0: Ha ragione. Ma cosa te ne frega se Mantello fa rima con uccello?
1: Mantello è lascia stare.
2: Vabbè. È caduta in prescrizione. Perché è una canzone di quasi 70 anni fa, nel senso che è di fine anni 50. Fino a mezzogiorno insieme con DJ Chiam Italia e con il meglio della settimana.
0: E dopo?
2: e poi c'è DJ Training Center. Oggi si parla di ciclismo, visto che è appena ripartito il Giro d'Italia, ma si parla soprattutto di alimentazione.
0: Ok, con Elena Casirai.
2: Seiko?
0: Sono
2: l'orologio.
0: Sonoco.
2: Perfetto.

0: Beh, che,
1: per
0: grazie,
1: cui nessuno
0: grazie
1: vuole...
0: che uno non se ne vuole
1: andare. No, non se ne vuole, la gente vuole stare lì e continuare a vedere un altro, un'altra parte di film, però bisogna aspettare. Dicono
0: vado
1: che
0: a vederlo
1: saranno...
0: oggi pomeriggio.
1: Devi andare. Ecco, parliamo se invece... ti concentri diciamo sul film e sbagli, non è un a livello cinematografico non puoi parlare. Non è la storia di Michael Jackson, è una sezione, una piccola, però è tutto connesso dalla musica, dai singoli e poi, dalla figura di Jaffar Jackson, cioè dall'interprete che è
2: sì,
1: veramente
2: che è pazzesco.
1: Ragazzi, è impressionante.
2: Avranno
1: quando
2: tagliato una marea di roba.
1: No, ma insomma, quando balla è una roba, a parte la voce, ovviamente va visto rigorosamente in lingua originale, lo dico perché sennò si perde.
2: La voce
1: in
2: è incredibile, la voce quando parla.
1: Quando parla è lui e quando si muove, cioè lui era un ballerino straordinario.
2: Io voglio sapere di te con Mike, quando avete aperto il concerto di Michael Jackson
1: nel 97
0: a
1: San Siro. È stata un'annata per noi incredibile perché avevamo vinto Sanremo, avevamo avuto un sacco di insomma era successo di tutto.
2: Quindi
1: Festival
2: era
1: Bar,
2: amici come prima,
1: amici come prima,
2: amici come prima.
0: E l'avete incontrato?
1: L'abbiamo non abbiamo voluto incontrarlo, cioè il nostro discografico di Sony ci ha detto vi porto in camerino da Michael e noi terrorizzate
0: non siete andate? No. Ma dai, un'occasione
1: però capisco. Lui era terrorizzato, era un periodo per lui difficile, non voleva, giravano un sacco di sosia in giro per San Siro ogni tanto, ma c'è mai no certo, è un sosia certo.
0: Io l'avevo visto nel concerto precedente che era quello a Monza,
1: sì,
0: al
1: l'ho
0: visto
1: anch'io, ero in mezzo al pubblico
0: e ci avevano detto quelli della produzione che lui era arrivato praticamente in un furgone di quelli che portavano i viveri o qualcosa di questo genere, come Taylor Swift che entrava
3: nel carrello delle scope
0: vi ricordate?
3: Fra gli scopettoni.
1: Adoro, ti rendi conto.
0: Però una volta Michael Jackson fece anche il Festival Bar.
2: Sì, certo, allora.
1: Ma fece c'era anche il telegatto.
2: Il telegatto.
0: Ma il Festival Bar c'è un aneddoto molto bello.
2: Vuota la voce e l'assistente di palco pugliese, Pino
0: ancora
2: Di Costanzo.
0: Ancora negli anni 80, era ancora...
2: Pino Di Costanzo, che dovresti conoscere, insomma. Michael chiese un bigliettino perché si doveva dire delle cose
0: e
2: doveva dire
0: se
2: delle
0: le voleva segnare
2: no, avete un bigliettino? Do you have a paper? No, we don't have a paper, Michael. And where can I write this? Write it on the air, Keith and Murt, write it on the air. Disse Keith and Murt.
0: Sul guanto se l'è
2: scritto. Disse Keith and Murt alla mano, se le è scritte sulla mano. E lui rideva. E Michael rideva, ovviamente.
1: Sì, perché
2: quando
1: poi
2: trova uno
1: molto divertente,
2: che lo
1: stimolava
2: normalmente.
0: Esatto. Come sempre in questi casi. Certo.
1: Lui amava, sì, sì.
0: E com'è stato uscire a San Siro prima di Michael Jackson?
1: Io ricordo solo
0: Jackson.
1: Che ero terrorizzata.
0: Ero
1: proprio terrorizzata, era giorno pieno, per cui si vedeva tutto. Sai, di solito quando c'è il buio e si accendono le luci non vedi il pubblico fuori, per cui ti senti più protetto al buio. Senti solo il boato, la gente, ma poi non. Invece al chiaro vedi tutto, quindi vedevo dita media alzata, gente che ci andava a fare
2: quelli di Michael Jackson.

0: Paola Iezzi con noi dal vivo su Radio DJ. La canzone è la sua, quella scritta insieme a quattro mani con Riccardo dei Pinguini.
1: Sì, Riccardo dei Pinguini, poi c'è anche Marco Paganelli, certo. Alex Rage, insomma eravamo un gruppo tra producer e certo. autori.
0: Senti, come nasce questa liaison professionale?
1: Guarda, noi ci siamo conosciuti in due occasioni, una volta a cena da Max Pezzali, che siamo molto amici, quindi c'era anche lui, che è molto amico anche lui, sì. E sempre al concerto di Max Pezzali a Imola.
0: Se tu vai a cena con Max Pezzali, fai una cosa con Riccardo.
2: Certo.
0: È un percorso inevitabile.
1: Sono molto amici, quindi le ho incontrato due volte in queste due occasioni e mi è piaciuto subito. Quindi si è creata questa, insomma, queste, non dico intesa, però questa voglia di fare, provare a fare qualcosa insieme. Ci siamo trovati in studio ed è nata, io avevo questa esigenza di raccontare questa storia un po' nostalgica di come ho iniziato, no? È una celebrazione un po' di una, della crescita di una relazione, nel mio caso, insomma, il mio rapporto professionale con mia sorella e il nostro sogno che abbiamo costruito, sai, noi due che partivamo da zero.
0: Quindi Riccardo si è messo nei panni di Chiara, gli andavano un po' stretti evidentemente perché le taglie sono quelle che sono.
1: Si è messo una parrucca.
2: Senti, ti dico una cosa, non so perché, ho l'impressione che sia Chiara che non ha tanto voglia di Paola e Chiara.
1: No, non è che non abbia voglia. Lei ha questo grande sogno del cinema e della recitazione e si è proprio con grande coraggio, secondo me, determinazione
0: si è concentrata su quella roba.
1: A un certo punto può capitare che a un certo punto della tua vita tu cambi sogno. Cioè dici,
0: certo. Okay, ha fatto venire questa follia?
1: Lei ha sempre avuto questa passione. Okay. Però diciamo che secondo me è un po' come se dalla musica lei avesse, da quella cosa lì di Paola e Chiara, da quel sogno lì avesse preso e avuto tutto quello di cui aveva bisogno per crescere. Aveva bisogno probabilmente di uno step, poi bisognerebbe chiederlo a lei. Però credo che sia un po' questo, che a un certo punto avesse bisogno di una sfida nuova, no? Quindi è stato un processo anche complesso, perché poi quando cambi, riuscire a comunicarlo agli altri non è facile.
2: Sentite, io vi devo interrompere perché qui c'è Ivan Iezzi.
1: E chi è?
2: Ivan Iezzi è un omonimo.
1: Ah, un omonimo.
2: Che dice, io sono di Pavia. Questa storia incredibile.
1: No, dimmi.
2: Io ho lo stesso cognome delle sorelle Iezzi e associavano il cognome e città a Max Pezzali.
1: Certo.
2: I fan guardavano le guide telefoniche e ci hanno tempestato di chiamate per parlare con loro e anche lettere mi arrivavano a casa.
1: Allora, diciamo che se consultavano le guide telefoniche, il fan c'ha una certa.
2: E certo che c'è. Stiamo
0: parlando dei primi anni 90.
2: Stiamo parlando delle coriste degli 883 o di Max.
1: Però è curioso questa combo.
2: Non è male.
1: Anche perché Iezzi, tutti quelli che portano il mio cognome lo sanno, è un cognome che arriva solo dall'Abruzzo. Per cui l'origine è quella. Cioè, quindi è sicuramente l'origine sua è abruzzese, te lo dico.
0: C'è qualche arrosticino di mezzo.
2: Esattamente.
0: Esattamente. Abbiamo 30 secondi per finire. Farai ancora X Factor? Non si può dire.
1: Non si può dire, diciamo che è andata molto bene l'anno scorso, incrociamo le dita. E
0: sei ancora innamorata di Jake La Furia?
1: Sempre. Io e Jake
0: non
1: siamo,
0: non riesci
1: ormai
0: a resistere al suo fascino.
1: No, la siamo una coppia di fa. Io non riesco a resistere agli occhi azzurri. Ahimè, chiunque. Io devo guardare da un'altra parte. Infatti, vedi, ho gli occhiali da sole. Okay, portata.
0: Paola Iezzi su
2: Radio
0: DJ.
2: Paola.
3: DJ.
4: One station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
1: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
0: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
2: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
3: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
4: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
3: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
5: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
6: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
7: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
6: Scoprire isole di silenzio.
8: E oasi di divertimento.
6: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
13: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
14: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza. Sia vista che sole.
13: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
14: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
16: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: c'est le pays où mes livres ont le plus de succès en dehors de la France. Et ma foi, si j'avais dû choisir un pays où avoir le plus de succès, il y a des fortes chances que je choisisse l'Italie.
1: È una domanda che mi faccio anch'io e credo che di fatto sia il paese in cui i miei libri hanno più successo al di fuori dalla Francia. E devo dire che se avessi dovuto scegliere un paese in cui avere così tanto successo, molto probabilmente
2: avrei scelto quello.
3: Senti, in generale sulla sua popolarità, perché è una superstar della letteratura, ti capita che le persone ti incontrino e si mettano a piangere quando per un libro?

0: Che da lato di mamma, mia madre appunto aveva origini aristocratiche russe e tedesche. Però diciamo è un mondo aristocratico decaduto, impoverito, certo. Arrivati in Francia sono autisti di taxi, le donne vanno a stirare nelle case, nelle sartorie, quindi diciamo sono fasti decisamente...
1: Cioè piccolo borghesi, poi scomparsi. Ho sentito che diceva, sì.
2: Allora, i suoi genitori nel libro vengono raccontati come molto diversi fra di loro, no? Tua mamma era un personaggio molto in vista e tuo papà per tutta la vita l'ha in qualche modo protetta ed è stato, come diciamo noi, sempre un passo indietro, no? C'è un momento in cui tu e le tue sorelle tornate nella casa, nell'appartamento da liberare e cercate fotografie, oggetti che ve li ricordino e descrivi una frase bellissima: si sa di più delle famiglie aristocratiche che di quelle contadine.
3: Ah beh, bien sûr, oui, mais... Moi, en réalité, j'avais aucune culpabilité de ces origines partiellement aristocratiques, mais mon père, lui, avait une passion pour ces origines aristocratiques, à la fois un peu par snobisme, par amour pour sa femme, et parce que, au fond, il aimait cette aristocratie pour ce qu'elle avait de déchu, de chimérique, et de romanesque pour ça. C'était un snobisme, et un snobisme que je trouvais assez noble. Et oui, il a passé sa vie à se passionner pour la généalogie de la famille de sa femme. Et c'est aussi pour ça, après sa mort, que j'ai retrouvé tous ces dossiers de recherche généalogique dont je ne soupçonnais pas vraiment l'existence et qui sont une des origines de ce livre. Parce qu'au fond, toutes les recherches sur ma famille, c'est mon père qui les avait faites. Donc on peut dire que ma mère a été un peu l'héroïne du livre, mais mon père une sorte de co-auteur.
0: Sì, ma io devo precisare che non provo un senso di colpa per queste origini aristocratiche. In compenso mio padre aveva invece una grande passione per queste origini, in parte per snobismo, in parte per amore nei confronti della moglie di mia mamma e in parte per questo fascino chimerico, romanzesco, uno snobismo che io definisco nobile. Quindi ha passato gran parte della sua vita a occuparsi della genealogia di sua moglie ed è per questo che dopo la morte di mia madre ho trovato queste ricerche corposissime che sono una delle origini di questo libro, perché tutte le ricerche del libro sono state fatte da mio padre, quindi in un certo senso mia madre è l'eroina del libro e mio padre ne è il coautore.
2: E però del papà si sapeva poco, insomma, perché è una persona normale, quindi non c'era una biografia vera e propria, insomma.
3: C'était le cose, non seulement le cose normali, une personne normale, mais une personne qui a passé sa vie dans l'ombre de sa femme et... Je pense que ça a été difficile pour lui, très difficile, et en même temps qu'il aurait échangé cette place pour rien au monde.
2: Cioè era difficile, ma al tempo stesso era anche...
1: Ma facciamolo dire a Son.
2: Non l'avrebbe scambiato con nessuno.
1: È così?
2: Con
1: nessun altro. Ha tradotto bene?
2: Questo era facile.
1: E dove ti è venuto sto francese?
2: Colpo di coda.
1: Torniamo
2: tra poco.

0: anche in contesti non militari, insomma, in Francia soltanto in quei casi. Molto spesso attingi dalla realtà per scrivere i tuoi libri. Il tuo primo grande successo, si può dire, era L'avversario, che raccontava una storia autentica, no? Poi c'è Limonov, c'è la tua storia. E sei uno scrittore un po' atipico da questo punto di vista.
1: Moi, j'ai commencé en écrivant des livres de fiction, en écrivant ce qu'on appelle des romans. Et j'imaginais pas d'écrire autre chose. Hein. Et puis, en écrivant ce livre dont tu parles, L'adversaire, c'était un livre de non-fiction, comme on dit. Et je n'imaginais pas que ce chemin serait... peut-être irréversible, voilà, parce que depuis maintenant 25 ans, c'est ça que je fais.
2: Io ho iniziato scrivendo quelli che si chiamano romanzi e non immaginavo allora di scrivere libri diversi. Ed è stato scrivendo L'avversario, appunto il primo libro di non fiction, ancora non immaginavo che avevo imboccato una strada che è forse una strada irreversibile, perché di fatto sono 25 anni che scrivo questa tipologia di libri.
0: Un paio di libri fa tu hai raccontato della tua depressione, il libro era Yoga. Non voglio sapere come stai, ti vedo bene, quindi siamo felici per te.
1: C'est gentil de t'en soucier, mais ça va.
2: Grazie, ti preoccupi.
0: No, voglio sapere che cosa ti ha portato a scrivere quel libro, se hai continuato a fare un pochino di yoga.
1: Ah bah je fais toujours du yoga, oui, et un peu de méditation, comme on le disait un peu hors des micros. Et par ailleurs, quand on vit une telle expérience, celle d'une dépression lourde, on se dit que c'est pas inutile d'en parler, et d'essayer de le raconter et d'essayer de mettre des mots dessus, parce que c'est une expérience fréquente, que beaucoup de gens la vivent, que beaucoup de gens ne savent justement pas mettre les mots dessus, et que non seulement c'est bien pour moi de m'exprimer, comme on dit, mais je pense que ça peut être utile pour autrui.
2: Sì, assolutamente, ho continuato a praticare lo yoga e un po' di meditazione, come dicevamo poco fa, e penso peraltro che quando si vive un'esperienza come quella che ho vissuto io, cioè di una depressione pesante, non sia inutile parlarne, perché appunto è cercare di trovare un tentativo, diciamo di trovare le parole su un'esperienza frequente che tocca molte persone e molte persone non sono in grado di trovare le parole. Quindi penso che possa essere non solo positivo per me esprimermi, come si dice, ma che sia anche un lavoro utile.
3: Sì, okay. Se posso aggiungere, non solo non sono in grado di trovare le parole, ma se ne vergognano. C'è uno stigma sulla depressione. E questo è intollerabile, cioè nel senso tutti devono fare di più perché se ne parli e quindi complimenti per averne parlato. Sì.
0: Allora, tornerà al Salone del Libro almeno in 3 occasioni diverse e quindi insomma state attenti e prenotatevi. Col Coz, il libro nuovo di Emmanuel Carrère, bene, è stato un grande piacere.
3: Complimenti.
1: Grazie mille a voi
0: complimenti.
1: Due.
0: Grazie, complimenti. Carlo.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TANFISS 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba, 429 euro e materasso Memory Way.

0: si applicano termini e condizioni.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: 3, 2, 1.
3: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
4: Top, game, set, match.
3: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: E ora la sfida finale.

0: Radio.it. Costa.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Un minuto a mezzogiorno.
5: Di nuovo buongiorno dalla redazione di Radio DJ. È in corso lo sbarco dei passeggeri della nave Onjus, sulla quale era stato riscontrato un focolaio di antivirus che ora si trova nel porto di Granadilla, Tenerife. Le persone a bordo sono asintomatiche, i primi a scendere, con tutte le cautele e le precauzioni del caso, sono stati 14 passeggeri spagnoli. Francia e Olanda sono già pronte, come comunicato, a prendere i propri cittadini e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità saranno necessari 42 giorni di monitoraggio per i passeggeri. Gli Stati Uniti attendono ancora la risposta da parte dell'Iran all'ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua sembra reggere, lo stretto di Hormuz invece resta chiuso. Donald Trump ha detto di aspettarsi notizie molto presto, ottimismo anche da parte del Pakistan, a cui si è aggiunto nel ruolo di mediatore il Qatar. La cronaca ci porta in Italia. Tragedia la notte scorsa in Val d'Ultimo, in Alto Adige, dove una 29enne è morta dopo essere uscita di strada con la sua auto. Con lei altre due donne, una rimasta lievemente ferita, l'altra miracolosamente incolume. L'auto sulla quale viaggiavano infatti è precipitata per circa 200 metri in una scarpata. E proseguono le ricerche del marito della donna gravemente ferita ieri alla testa dopo essere stata aggredita a martellate su un autobus di linea in provincia di Terni. L'uomo, che ha fatto perdere le proprie tracce, indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso. L'apparecchio è poi stato ritrovato nella zona dell'aggressione. Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio. Corsa Champions e lotta a salvezza si sono incrociate ieri sera a Lecce, dove a ottenere i tre punti è stata la Juventus grazie a una rete di Dusan Vlahovic arrivata dopo solamente 12 secondi. Bianconeri dunque momentaneamente terzi in attesa di Milan-Atalanta di questa sera. Salentini sempre quartultimi, ma se la Cremonese oggi dovesse battere il Pisa sarebbe a un solo punto di distanza. In chiave europea il Como tra mezz'ora sarà di scena a Verona, mentre la Roma alle 18 sfiderà il Parma. E alle 20.45, come detto, si giocherà Milan-Atalanta, poi il 36esimo turno si chiuderà domani sera con Napoli-Bologna.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: In redazione questa mattina Alessandro Prisco, di nuovo una buona domenica.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
7: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua.

0: Styles su Radio DJ con le sue American Girls, che poi in realtà con la sua American Girl, con la quale convolerà a giustissime nozze. Che coppia incredibile.
1: Io li adoro.
0: Lei è piccolina.

0: questo il vantaggio, che la scienza ci sta dimostrando come funziona meglio il nostro organismo e al tempo stesso come gli carboidrati esogeni, cioè quelli che prendiamo in questo caso dai gel, possono essere meglio tollerati al nostro corpo. Quindi abbiamo una maggior conoscenza e anche una maggior offerta di prodotti che sono più in linea con il rispetto del nostro organismo. Quindi che cosa vuol dire? Scegliere quelli più adatti. Io ad esempio tollero molto bene quelli 2-1 e poi allenarti anche a prenderli durante i tuoi allenamenti. Quindi aumentare l'apporto ti permette di avere più energia, minor rischio di calo energetico e anche di perdita di lucidità mentale.
1: Quindi 7-1 ogni 6 chilometri più o meno,
0: dipende
1: poi dalla velocità con cui fai questi chilometri,
0: ma anche da quanti carboidrati ci danno.
2: Ma i tuoi tempi c'erano?
3: Allora, sono stati fatti passi da gigante. Io quando correvo riuscivamo ad assumere 60-70 grammi di zucchero all'ora, adesso sono raddoppiate le dosi e credo che anche nella maratona, oltre alle scarpe, abbiano fatto...
1: Certo, ha influito tantissimo il piano alimentare.
3: Perché
1: certo.
3: Da quello che ho sentito, quello che ha fatto il record dell'ora di grammi di zucchero...
1: Ne faceva anche 120.
3: Anche 130-140.
1: Porca miseria, ma ti ricordi quando sono arrivati i gel?
3: I gel sono arrivati negli anni 90 già.
1: C'erano prima già. C'erano ancora i paninetti.
3: Allora, io ho cominciato che c'erano ancora le zollette di zucchero.
0: Sì.
3: Poi panini.
1: Esatto. Bresaola, Filadelfia.
3: Bresaola, Filadelfia, marmellata, miele, quando faceva freddo la Nutella. Poi c'erano le tartine di, no? Le tartine di riso.
1: Ok.
3: E poi, che adesso si chiamavano no? Rice cake. Tutto inglese, no?
0: Figo, fa più figo.
3: E poi c'erano anche le torte di mele, no?
0: Sì.
1: Senti, Federica ti chiede, nell'ultimo anno io e mio marito abbiamo scoperto la corsa, solo che da allora non riesco più a tenerlo. Lui vorrebbe gareggiare sempre, ditemi che poi passa, le rispondo io.
0: Bravo, stavo proprio proponendoti
1: sì,
0: questo.
1: Sì, poi passa. Cioè, sai quando passa, Fede, ti devi un po' rassegnare, quando si è talmente spaccato tutto
0: esatto.
1: Che il suo corpo glielo impedisce.
0: Però magari gli inviterei di ragionare un attimo prima,
1: magari
0: prima
1: fermati
0: di arrivare
1: un po' prima.
3: E si darà al ciclismo.
1: A quel punto si preparati cioè. Che si dà al ciclismo.
0: Sì, è una storia già vista.
2: A una certa o ciclismo o padel, e quindi il padel ti spacchi di nuovo, quindi rimane il ciclismo.

0: Fra Quintale era il titolo della canzone, non è che vi stiamo consigliando di prendere anche dell'aranciata, a parte che le arance fanno bene?
1: Assolutamente, sì, fanno benissimo, sono ricche comunque di vitamina C, di polifenoli, pensa che quelle ad esempio tarocco, quelle della Sicilia, che arrivano nel tardo inverno, arrivano perché subiscono questo cambio di clima repentino tra la notte dove sono ancora delle gelate e il giorno dove fa molto caldo, e quindi l'unico modo che hanno per resistere a questo stress, non potendo scappare, perché non possono staccarsi dalla pianta e nella pianta andare via con le gambe, è quella di sviluppare polifenoli, quindi tutti i vegetali che sono in situazione di stress, quindi di fatica, sviluppano più polifenoli.
0: Davide, mi senti? Ci sei ancora?
2: Certo.
0: C'è una domanda che si ricollega a quello che stavamo dicendo prima, no? Cioè che chi corre tanto a un certo punto si rompe e si mette ad andare in bicicletta. Paolo dice: un runner molto veloce ha più probabilità di diventare anche un ciclista veloce? Beh, evidentemente se ha un motore buono.
2: Penso di sì, perché sai, se è un runner veloce vuol dire che ha fibre bianche, fibre veloci, e penso che quelle fibre veloci le può sfruttare anche in bicicletta,
0: anche dall'altra parte.
1: Beh, certo. Girava recentemente sui social un carosello dove c'erano tutti i ciclisti che hanno poi effettuato competizioni di corsa, mi ricordo che c'era anche Van der Poel sul 10.000, mi sembra 33 o giù di lì con i tempi, quindi insomma sono tutti ottimi anche runner.
0: Sì, ma lui avrebbe fatto bene qualunque sport avesse fatto, anzi la sensazione è che un atleta di alto livello in qualunque sport si cimenti sarebbe comunque
1: guarda
0: sempre
1: bene
0: bravo.
1: Poi che arriva
0: con
1: dal
0: qualche
1: calcio,
0: eccezione.
3: Ti ricordi Bolt che dalla corsa era passato
0: al calcio
3: lì,
0: sì,
3: non
0: sì,
3: aveva
0: perché dicevano
3: avuto
0: che sulla
3: risultati.
0: Fascia sarebbe stato
2: o al
0: molto...
2: football americano
3: anche ha provato football più di una cosa.
0: Football americano era un po' una leggenda negli anni 70, no? Che le grandi squadre di football americano ingaggiavano i centometristi perché appunto erano quelli che correvano di più, poi dopo ogni sport si specializza e la cosa non funziona più.
3: Giovanna, a proposito di polifenoli, ti chiede se le fragole sono una fonte
1: di polifenoli. Sì, assolutamente sì, si riallaccia un po' al discorso che facevamo prima delle arance, perché comunque sono ricche in particolare di quercitina, acido ellagico, ma al di là di questo contenuto come facciamo a riconoscere i polifenoli? Generalmente lasciano il colore, quindi se tu sbucci ad esempio delle fragole, l'acqua che lasciano
0: si macchia
1: le tovaglie, i tessuti, e questo rappresenta un ottimale assorbimento a livello intestinale, quindi poi c'è anche il cacao, ci sono quei del maki, quindi dei mirtilli e via dicendo.
0: Senti, non so cosa sia, però ti faccio lo stesso la domanda. Lollo, ho sentito parlare della berberina, un composto naturale che migliorerebbe la risposta all'insulina e ridurrebbe il colesterolo cattivo. Cos'è?
1: Si sta usando tanto e mi arriva spesso questa domanda. È un composto naturale estratto da diversi appunto estratti botanici, arriva generalmente dal Crespino e dal Crespino, una
0: cos'è
1: pianta.
0: Cos'è Crespino? Se fosse un monte. La
1: no,
0: sedava,
1: anche,
0: il Crespino
1: anche.
0: La faccio sempre.
1: Ha un impatto molto positivo sulla gestione della glicemia, in particolare sulla sensibilità dell'insulina, quindi fa sì che gli zuccheri e la nostra insulina riacquistino il loro feeling che spesso tendono a perdere con l'età, oppure per una mancanza di movimento, oppure per un'alimentazione sbagliata. E poi ha un impatto positivo sulla riduzione del colesterolo LDL, cioè quello che comunemente chiamiamo, anche se non in maniera precisa, cattivo. Ecco, quindi è un vantaggio.
0: Brava berberina.
1: Hai visto? Anche simpatica come nome.
0: Il nome sì.
1: Diciamo che, ricordo sempre, non si tratta di un medicinale, è un nutraceutico, cioè quelle sostanze che sono di origine naturale e hanno un effetto appunto farmaceutico.
4: DJ Training Center. DJ
0: Se amate pedalare in compagnia, non perdete la sesta edizione del Suzuki Bike Day a Misano il 20 giugno. Con Davide Cassani e tanti campioni dello sport italiano, lungo un tracciato di 60 km senza cronometro attraverso le colline romagnole. Partenza e arrivo dal circuito di Misano. Iscrivetevi su suzuki.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto anche quest'anno a Dynamo Camp.
5: Suzuki Bike Day, circuito di Misano, sabato 20 giugno.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Ehi, Proxa,
8: dimmi pure.
7: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
8: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
7: Proggy, felici voi, felice la natura.
9: Salse buone, signò! Salse Develey! Due per uno, signò!
10: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già,
10: E da oggi anche la spesa. Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis. Cashback di salsa alla spesa fino al 31 agosto. Massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 14, la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
13: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
15: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fusti. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
16: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
19: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
20: la cura!
19: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
21: Anche stanotte zero riposo.
22: Allora cambiamo sistema letto.
21: Non è il momento di spendere.
22: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
23: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
24: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
25: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
26: Doppio malto!
27: Birra, cucina e felicità.
25: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
28: Per le vostre domande potete scrivere all'equipe Enervit all'indirizzo trainingcenter@dj.it. Enervit, The Positive Nutrition Company.
29: Party like a DJ is coming.
30: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
31: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
32: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Knight, Neffa, Taiwan.
33: Chi saranno i prossimi?
34: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
35: This is DJ Training Center.

0: Bentornati domenica mattina su Radio DJ, come sempre con il DJ Training Center. Davide Cassani collegato con noi dal Giro d'Italia. Ci sei, Davide?
1: Sono sempre qua.
0: Senti, un messaggio di un ascoltatore che in effetti dice una cosa che abbiamo notato in tanti, cioè la sensazione che Pogacar si sia molto irrobustito rispetto allo scorso anno. Per un amatore, qual è il limite oltre il quale non ha senso mettere su massa muscolare?
1: La massa muscolare...
0: Tanto per cominciare, è vero che si è irrobustito?
1: È vero, vuol dire che sì, ha fatto più palestra. Uh-huh. E tra l'altro lui ha detto sì, mi piaceva talmente tanto che forse è un po' esagerato. Lo ha fatto anche perché voleva essere più forte, più competitivo e vincente in classiche come Sanremo e Roubaix, dove di salite ce ne sono poche e serve più massa muscolare.
0: Certo. Quindi

0: Un po' perché appunto non hanno tutta questa muscolatura che li tiene su.
1: Cioè, io ho sempre notato le braccia molto, molto piccole, ma povere.
2: Come li stai descrivendo? Insomma,
0: un po' di invidia.
2: Andiamo noi a giro a questo punto.
1: Esatto. Sempre in tema palestra, Damiano dice: arrivo in palestra la sera direttamente dal lavoro e praticamente quasi sempre scarico di energie. Cosa potrei prendere prima?
2: Allora, non abbiamo tante informazioni di Damiano, quindi anche comunque la mia risposta è estremamente generica. Non sappiamo a che ora si allena, non sappiamo che tipo di lavoro fa, quindi qualcosa che gli possa dare energia e non vada a disturbare diciamo il processo digestivo. Quindi può prendere, più si avvicina all'allenamento, più eventualmente qualcosa che dà tanta energia in poco spazio, come una barretta, come un alimento, ecco, di questo tipo, una barretta energetica mi viene in mente.
0: Salvo da Catania, la creatina va assunta ogni giorno, anche quando non ci si allena?
2: Sì, nel senso che dipende. Oggigiorno
0: sì, dipende.
2: Dipende, hai ragione, mi sono contraddetta. Dipende da questo discorso, perché si possono fare due protocolli, cioè abbiamo due vie. O facciamo un grande carico, cioè riempiamo i nostri muscoli di creatina e poi creiamo un mantenimento nel lungo periodo, però crea

0: per dignitosamente, no? Se è semplicemente finirla e non distrutto, va bene. Se non vuoi arrivare come le case alla maratona, ti devi impegnare un po' di più.
1: Con delle foto migliori sul traguardo.
2: Siete troppo critici. Dignitosamente può essere anche un tempo, non so, da 4 ore e mezza.
1: Ma sì, ma al di là di dare tempi, guarda, già il fatto che faccia 2 volte a settimana Pilates è meraviglioso, perché comunque allena il cuore, allena i suoi muscoli, e poi può fare un allenamento più lungo quando ha più tempo a disposizione, magari nel weekend a basso ritmo, a ritmo costante, e un altro allenamento invece durante la settimana più breve con dei cambi di ritmo, quindi alta intensità, bassa intensità, ipotizzo 2 minuti ad alta intensità.
3: Scusate, ma non sarebbe meglio fare un Pilates in meno e un'uscita di corsa in più?
1: Dipende, se volesse. In vista magari della preparazione,
0: Davide,
1: sì.
0: Diglielo.
1: Ma magari ha già pagato il corso, sai, ha pagato il corso fino a fine anno.
0: Ma poi c'è quell'istruttore lì, quella lì, che è tanto carina. Marilena, ho appena comprato la mia prima bici da corsa. Dovrei farmi mettere da subito in sella da uno bravo, cioè farti vedere da uno bravo, o meglio prima macinare un po' di chilometri? E no.
3: Parli con me?
0: Sì.
3: Io mi farei vedere
2: da uno bravo, cioè una persona che sa come farti posizionare in bici.
3: Adesso, cara
2: Alessandra.
1: Volevo vedere chi delle due.
0: No, perché lui è a Cosenza e non ti vede. Esatto. E allora pensa che tu possa essere chiunque altro, capito?
3: Cara Alessandra, c'è una figura che è colui che mette sistema le persone in bicicletta, con le misure, con gli angoli e tutto il resto. Quindi la cosa migliore sarebbe farsi sistemare, dopodiché uscire in bicicletta.
0: Posso dire una cosa a molti di quelli che fanno la posizione per conto di quelli come me che volessero andarci? Secondo me ogni tanto commettono un piccolo errore, forse per mancanza di tempo. Cioè la posizione in sella andrebbe fatta a caldo e non a freddo. Invece quasi sempre tu vai da un, come si chiamano? Hanno un
1: biomeccanico.
0: Da un biomeccanico e lui ti prende le misure, però quel piccolo riscaldamento, 5 minuti, 10 minuti che fai in officina, non è sufficiente.
1: No, assolutamente.
3: La cosa ideale,
0: io ho notato che quando salgo in bicicletta ho una estensione rispetto al manubrio, dopo 2 ore che ci sono sopra sono completamente diverso.
3: Infatti c'è la teoria e c'è la pratica. La cosa ideale

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me. Allora, vorrei utilizzare il titolo di questa canzone e anche l'espressione che è, insomma, usata da Fulminacci, come da Filippo, scusa.
2: Siete amici.
1: Come nome di battesimo, come nome artistico, per introdurre il messaggio che sta per leggere di Alessandro.
2: Povera Sara, allora.
1: Fulminacci.
2: Va bene anche per te, Davide, puoi consigliare anche tu.
3: Ti ascolto.
2: Come si fa a rimanere tranquilli nei minuti che precedono una gara? Lei non dice che gara nello specifico. Io regolarmente devo correre al bagno per la tensione. Povera.
4: Allora, un po' è normale, perché senza saperlo c'è un collegamento tra il nostro intestino e il nostro cervello, e i due si parlano spesso alle nostre spalle. Però che cosa accade? Che l'ansia non è completamente negativa, c'è un'ansia che è disattivante, ma c'è anche un'ansia che è attivante. Uh-huh. Quindi essere in quella situazione in cui percepiamo un po' le farfalline nello stomaco prima di una gara è molto utile, perché sta dicendo al nostro cervello: uè, stai attento qua, mi raccomando, certo, stai per partire per una competizione, non abbassare la guardia. Che cosa succede? Che se quest'ansia è troppa, al contrario, ci blocca, quindi dobbiamo saperla gestire. Un'ottimale strategia che anch'io usavo spesso è la respirazione, quindi non una respirazione rilassante come quella che potremmo fare prima di andare a dormire, ma una respirazione che ci porta a gestire quell'ansia, quindi a mantenerla in una zona ottimale. Ad esempio, potremmo fare 4 secondi di inspirazione, 1-2 in cui tratteniamo il fiato e 6 di espirazione, e oppure anche 4-4, quindi a respirazione, certo, quadrata. Questo ci permette di rilassarci, cioè evitare che
1: per
4: i battiti salgano
1: per un minuto, due.

0: madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto.

0: esperti, sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?

0: Roses. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Carry On i Jungle a dare il là a una nuova puntata di Animal House
1: Radio. DJ
2: One Nation One Station.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
1: Have fun with Froggy. Felici voi, felice la natura.

0: Animal House, la casa degli animali, su Radio DJ.
1: Buongiorno, buona domenica, Animal Housers, come state? Tutto ok? Buona festa della mamma! Faccio finta di accorgermene solo in questo momento che oggi è la festa della mamma. Ovviamente ne avranno già parlato in tanti questa mattina, ma noi chi siamo per non farlo? Anzi, lo facciamo in chiave bestiale. Faremo in chiave bestiale. Allora, come state? Tutto ok? State passando una buona domenica con i vostri animali, con le vostre mamme soprattutto? Abbracciamo anche chi la mamma non ce l'ha più, per esempio. Come noi, per esempio. Esatto. Abbracciamoci a vicenda.
2: Esatto. Salutiamo anche le mamme che non ci sono più, ma che ci sono sempre.
1: Bravissima. E quindi, allora abbiamo deciso di dedicare la puntata un po' al tema materno.
2: Sì.
1: Ecco, anzi, tra l'altro.
2: Madre e figli.
1: Poi, effettivamente, lo allargheremo a genitori.
2: In generale, sì.
1: Figli, genitori e figli animali, genitori e figli.
2: Se no, i papà ci rimangono male.
1: Ci mancherebbe.

0: molto, diciamo, dibattito.
1: Polemica e dibattito.
0: Molto,
1: sì.
0: Molto dibattito. Allora, chi non ha animali ci prenderà per pazzi.
1: Esatto.
0: Però vabbè, a noi chi se.
1: Ma come sempre, come da sempre. Otto anni a questa parte, chi se.
0: Ma chi se ne. Esatto. Allora, voi, donne soprattutto,
1: ascoltatrici,
0: vi sentite la mamma dei vostri animali?
1: No, la mamma è solo se lo partorisce. Cosa state dicendo?
0: No.
1: Dite Animal quello che volete, houses. Basta che fate i bravi, non mandateci gli insulti, che sapete, esatto, che quelli non li diciamo, non cogliamo. Anzi, non ce ne arrivano,
0: ma
1: non ce ne arrivano mai.
0: Poi gli Animal Houses sono, esatto, di una sensibilità estrema.
1: Però con questa quindi ce l'andiamo un po' a cercare.
0: No, ma non credo, penso che anzi l'allarghiamo anche, sì, esatto, agli ascoltatori. Voi vi, certo, sentite i papà dei vostri animali? Io personalmente delle mie bestioline mi sentivo, sì, il genitore umano delle mie bestioline. Poi,
1: cioè, posso fare una piccola risposta?
0: Sempre non umanizzando l'animale, no? Però l'affetto è talmente tanto, che l'amore è talmente grande, che non puoi non dire che sei il suo genitore.
1: Ma allora, da un punto di vista proprio del ruolo sociologico, è il ruolo genitoriale quello che hai nei confronti degli animali familiari.
0: Sì.
1: Cioè, perché sei il responsabile, sei responsabile del...
0: responsabile è la parola,
1: sì,
0: perfetta.
1: Ma sei anche responsabile di sostenerli nelle iniziative, nell'indipendenza. Cioè, non sei solo un tutore o il carceriere in altri casi, sei proprio il responsabile, sì, perché noi usiamo umano di riferimento, perché sei il riferimento, sei, e quel ruolo lì è quello dei genitori,
0: esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: Poi non vuol non pensare,
0: ci sta da un punto di vista etologico, ci sta che noi ci sentiamo i genitori,
1: ma noi vogliamo sapere se ci sta anche nel vostro modo di pensarvi nei confronti dei vostri animali.
0: Quindi scriveteci 347 342 5220 come vi sentite, papà e mamma dei vostri animali. Tito ha già mandato la prima canzone di oggi, sono gli Uberphonics. Salutiamo Tito Sampieri in regia, salutiamo Agnese Vannucci in redazione. Dunia Rauano, ovviamente,
1: sempre qua.
0: Sentita, io sono Paolo.
1: E poi il nome Negatti.
0: La banda bestiale di Radio DJ, aspettiamo i vostri messaggi. 347-342-5220. Buona festa della mamma.

0: canzone a iniziare questa puntata di Animal House, gli Uberphonics su Radio DJ. Allora, non ci deludete mai, lo sappiamo, vi si ama anche per questo, Animal Housers. Allora, vi abbiamo chiesto se vi sentite i genitori dei vostri animali. Regina dorme sul mio cuscino e io dormo tutta storta sul bordo del letto per non disturbarla. Se questo non è spirito di sacrificio materno, non so cosa sia, Margherita. Ragazzi, ma secondo voi è normale che io prepari i pasti della settimana per la mia gatta pensando tutto al grammo mentre io vado avanti a toste surgelati? Sono l'unica, Francesca? No.
1: Francesca, cioè io sono nel tuo club. Adesso che insomma sono diventata, cioè una certa età, sto cominciando un po' a curare di più la mia alimentazione. Ma fino a pochi anni fa ero molto molto più attenta a quello che davo ai miei animali, anch'io pesavo tutto, stavo attentissima a tutto rispetto alla mia di alimentazione. Ecco, non è giusto però, dobbiamo prenderci
0: non
1: cura
0: è giusto
1: di noi
0: però
1: stessi.
0: È un atteggiamento, sì,
1: molto genitoriale.
0: È un atteggiamento molto genitoriale,
1: estremamente
0: questo,
1: genitoriale, sì. Però non è giusto, dobbiamo prenderci cura di noi stessi come dei nostri animali, perché spesso gli animalari fanno queste cose,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: curano
0: sì.
1: più i loro animali di loro,
0: certo,
1: stessi.
0: Certo,
1: mi raccomando,
0: certo.
1: Bisogna volersi bene.
0: Ci sono anche i maschietti Animal Housers grandissimi.
1: Bravi.
0: Allora, io sono un mammo a tutti gli effetti, gli rimbocco le coperte ogni sera, gli parlo con la voce in falsetto. Se mi vedessero i miei colleghi di cantiere mi toglierebbero il salute, ma Ercole è il mio bimbo peloso. Roberto ce lo dice, non sappiamo se è
1: allora,
0: gatto
1: per me è un
0: cane.
1: Gatto
0: anche
1: per me,
0: secondo
1: è un gatto.
0: Me è un gatto,
1: se un uomo capitola così sicuro è un
0: sempre,
1: gatto
0: è sempre un gatto,
1: sì, sì.
0: Tra parentesi, secondo me il nostro grande capo Linus sta capitolando in questo modo grazie a Rio, la gattina,
1: sì, sì,
0: nera che è arrivata qualche mese fa.
1: Sì, sì, innamorato perso.
0: Sì, sì, sì. Allora, ma a proposito di mamme in natura, sì. Ce n'è una in particolare, o meglio, non proprio della mamma vogliamo parlare.
1: Anzi.
0: Vogliamo parlare di un caso di un animale, di un macaco che è diventato strafamoso in tutto il mondo.
1: Sì.
0: Parliamo di Punch, il macaco nello zoo, in un zoo di una città giapponese, Ichikawa, che era stato abbandonato dalla mamma. Stiamo parlando di un animale in cattività.
1: Esattamente.
0: E quindi è quello che poi si è preso i gestori dello zoo, gli hanno dato un pupazzetto per appunto sopperire alla mancanza dell'affetto materno. Pupazzetto che anche quello è diventato stravirale perché era prodotto appunto da una nota fabbrica di mobili svedesi.
1: Sì, esatto.
0: lo stesso zoo di Ichikawa è diventato una meta turistica assurda per questa storia, però vogliamo mettere un po' di puntini sulle i. Allora,
1: sì,
0: che
1: allora.
0: Cosa è successo di preciso dal punto di vista etologico?
1: Sì, allora innanzitutto è successo che in questo caso non c'è proprio la mamma migliore del mondo, nel senso che povera Gioia è detenuta in questo zoo, quindi non si sa per le condizioni di stress o perché a volte in natura succede, ha abbandonato questo cucciolo.
0: Però in natura può succedere.
1: Può succedere, sì, sì, può succedere. Ha abbandonato questo cucciolo, di conseguenza il cuccioletto si è trovato veramente molto sperso, molto in difficoltà e hanno dovuto sostanzialmente allevarlo, perché questa cosa è successa appena nato, hanno dovuto allevarlo gli operatori dello zoo. Al quale il cucciolino faceva riferimento come se fossero le sue figure di sociali di riferimento.
0: Perché
1: quindi questa cosa non è bellissima, nel senso che si è parlato di questa grande tenerezza di questo cucciolotto, quando in realtà
0: era un abbandono,
1: era un vero e proprio abbandono, e oltretutto
0: cattivo.
1: In una situazione, cioè, di un animale che non sarebbe mai stato libero, quindi chiuso comunque in un luogo di detenzione come è uno zoo. Ma ancora di più, la cosa che ha fatto a me un po' più storcere il naso è stato che quando questo cucciolotto in Punch è diventato un po' più grande, ha cercato di inserirsi nel gruppo delle scimmie
0: e
1: gli altri macachi, e ci sta riuscendo,
0: grande,
1: ci sta riuscendo.
0: Punch.
1: Quindi invece che dire ammazza guarda che figo Punch, si è fatto tutti i mammi e i papà pancini a dire però poverine non lo difendono mentre le altre scimmie lo bullizzano. Ma quello è un meccanismo etologico normalissimo per sostanzialmente fare la dog selection, cioè non è che il primo che arriva lo faccio inserire nel gruppo, prima gli ho quattro ceffoni sulle orecchie, ma è il loro modo, cioè loro fanno così, quindi c'è una sorta di bullismo verso gli elementi che vogliono entrare nel gruppo, quindi vengono percepiti come estranei. Ma quello deve fare per poi poter avere il futuro di una vita comunque in cattività, ma all'interno del suo gruppo sociale, mentre invece tutti a dire oh, che cattivi e che
0: sì,
1: brutti,
0: sì,
1: quelli dello zoo,
0: tra l'altro,
1: che non lo proteggono.
0: Lo stesso zoo di Ichikawa ha dovuto emettere un comunicato proprio,
1: sì,
0: per contrastare le accuse di,
1: esatto,
0: bullismo che le erano arrivate da,
1: quindi,
0: tutto,
1: insomma,
0: il mondo, da parte di chi,
1: esatto,
0: non era magari esperto di queste dinamiche all'interno di gruppo sociale dei macachi, che è fatto così, è gerarchico.
1: E quindi, cioè, questo per dire, ecco, non vi fate abbindolare da ste notizie che insomma poco hanno di scientifico e invece sono

0: un po' costruita d'arte per infinocchiare e sbabarazzare in giro.
1: Ok. Quello. Ma noi non ci facciamo infinocchiare da nessuno, anzi, forse solo da Night su Radio DJ. Oh yes.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Smith, che tra l'altro, ve lo dico così tra le righe, sarà il protagonista di una delle due serate del Plaid, in particolare quella del 7 giugno, domenica, in onore appunto di 1212 Celebration. Sarà insieme a Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie, High Energy, Madame, Neffa e Taiwan. Tra l'altro questa serata non comincerà più alle 20.30 come era stato annunciato in un primo momento, ma comincerà alle 18.30, quindi ci facciamo un bel aperitivo
1: con danzereccio,
0: con questa lineup spettacolare, e poi andiamo a casa presto.
1: Esatto, tutti a dormire presto, come
0: cosa
1: facciamo
0: che per
1: noi.
0: Gli anzianotti come me è sempre positivo. Allora, detto questo, a proposito di ruoli genitoriali, stiamo parlando un po' della festa della mamma, le mamme bestiali, voi vi sentite i genitori dei vostri animali, ecco, un ruolo fondamentale che hanno i genitori è quello di educare.
1: Sì.
0: Educare sia gli animali che gli esseri umani, no? I figli. Ecco, diciamo che facciamo un appello generico, perché noi da anni lo diciamo da sempre, un appello generico al mondo dell'istruzione. Sarebbe da inserire all'interno del programma scolastico un'ora alla settimana di educazione animale.
1: Sì.
0: Perché spesso e volentieri i bambini che magari non hanno avuto la possibilità di crescere con animali,
1: ma anche quelli che ci crescono insieme,
0: non sanno rapportarsi in una maniera corretta, no? Lo si vede in tanti frangenti. E quindi perché non fare un'ora a settimana di educazione animale, proprio con poi gli esperti che ti spiegano, perché si eviterebbero

0: Buongiorno, io sono la mamma di una tartaruga d'acqua. Mi chiedo sempre, ma lei mi riconosce quando entro nella stanza o si agita solo perché sa che arriva il gamberetto? Vorrei tanto sapere se mi vuole bene per chi sono, Cinzia.
1: Ma le tartarughe in realtà riconoscono perfettamente i loro riferimenti.
0: Davvero?
1: Sì.
0: No,
1: allora, non so quelle di terra, devo dire quelle d'acqua non ho tanta esperienza, sicuramente quelle di terra sì.
0: Dico solo che nel mio portafoglio tra le foto di famiglia c'è quella del mio trovatello Pesto, che nel primo giorno che è arrivato a casa nostra Luca.
1: più papà. Orgoglio esatto genitoriale di quello.
0: Mi sento mamma soprattutto quando andiamo dal veterinario. Ho l'ansia io per lei, le tengo la zampa e le prometto il premio se farà la brava Giulia.
1: Come dal pediatra, stessa cosa.
0: Dai che dopo andiamo a mangiare un gelato, dai fai il bravo, fatti visitare dal dottore e poi ci andiamo a mangiare un bel gelato. Noi invece ci fermiamo secondo, non mangiamo un gelato, ma torniamo tra pochissimo. Yes!
2: Animal House su Radio DJ. Da oggi c'è una bella novità per chi ama gli animali. Proggy, il nuovo alimento completo senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, lenticchie, ceci, piselli, per una scelta sana, etica e italiana. Proggy offre un'ampia gamma di prodotti dal profilo nutrizionale unico ed evoluto, per la salute e il benessere del tuo cane. Una scelta consapevole e responsabile per gli amici a quattro zampe e per il nostro pianeta. Proggy corre a fianco della DJ Ten.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina.

0: tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
6: Alcuni sono fatti per stare insieme.
5: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
7: Questo killer non sbaglia mai.
5: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le...

0: I Maroon 5 su Radio DJ. Allora, ne abbiamo parlato già qualche settimana fa di quel gruppo di orche, quel pod di orche che più o meno nella zona dello stato di Gibilterra, ma non solo, gioca tra virgolette con,
1: ma insomma,
0: con le barche a vela, affondandole in alcuni casi. Ma vogliamo scoprirne qualcosa di più. Ne parliamo con Paola Catapano, che è una giornalista scientifica oltre che presidentessa di un'associazione che si chiama Polar Quest, che si occupa proprio di divulgazione ambientale, possiamo dire così, che è al telefono con noi. Ciao Paola!
2: Ciao, grazie per questo invito.
1: Allora Paola, noi siamo curiosissimi di sapere, voi scienziati, ricercatori, che tesi sostenete? Cioè, perché queste orche vanno sotto le barche e spaccano i timoni?
2: Questo pod di orche iberiche, che al momento conta purtroppo 35 esemplari, perché erano 50 e sono morte tante, molto probabilmente per attacchi violenti dell'umano contro di loro.
0: Strano.
1: Siamo così simpatici.
2: Mica tanto strano.
0: Ero ironico.
1: Quindi solo 35 sono rimaste.
2: Sono 35, queste 35, 15 mostrano questo comportamento regolare, che quando vedono i timoni di una barca a vela che hanno una forma molto chiara e definita, sembrano delle pinne di una balenottera. Non perché li mischino per le pinne delle balenottere, perché loro con il sonar capiscono benissimo che questa è la parte più debole di una barca a vela. Tipicamente i timoni sono molto leggeri, non è come la chiglia che pesa 2,5 tonnellate nella mia barca.
1: Ma comunque servono parecchio, perché senza il timone diventa un po' complicato.
2: Sono super intelligenti, capiscono esattamente che in quel modo loro fermano la barca.
1: Grande.
0: Ah, ok.
2: L'ipotesi secondo me più valida di Alfredo Lopez del SEMMA, che è il gruppo di cetacei marini della Galizia, ha capito diverse cose anche parlando molto con i pescatori, perché i pescatori hanno sempre interagito con le orche, però si dividono il pescato. Queste orche iberiche si nutrono esclusivamente di tonno rosso.
1: Sì.
2: Il tonno rosso migra da Gibilterra verso il nord lungo la costa iberica a partire da marzo fino alla fine dell'estate, settembre-ottobre, e a settembre-ottobre te lo ritrovi sto tonno rosso anche tipo nel Golfo di Gascogna, fra la Francia e la Spagna.
1: Sì.
2: Le orche vanno dietro a sto tonno perché mangiano solo quello.
1: I pescatori pure.
2: I pescatori che pescano il tonno rosso con le barche da pesca regolari sono da millenni, da centinaia di anni, sono in accordo con le orche, nel senso che quando arrivano le orche che gli vogliono prendere il pesce, glielo lasciano prendere, perché sanno benissimo che un animale di questi che pesa 5 tonnellate ti può buttare giù la tua barca in niente.
0: Se lo vuole prendere, se lo prende, ecco.
2: Prego,
1: sia che si accomodi.
2: Se vuole t'ammazza.
0: La invito
2: allora
0: al mio banchetto.
1: Esatto.
2: Gli
1: passi
2: dicono
1: pure.
2: Ok, prenditi quello che vuoi, e loro se lo prendono e poi se ne vanno.
1: Beh,
2: quindi
1: certo,
2: loro fermano. Invece, siccome le orche, fra l'altro, sono dei delfini e sono il predatore assoluto della famiglia dei delfini,
1: sì,
2: come tutti sappiamo, i delfini gli piace rincorrere le barche e dire sono più veloci di te, sono più veloci di te. Le orche fanno uguale, vedono una barca

0: Pink, che bella canzone anche questa. Wow.
1: Che voce questa donna.
0: Bravissima. Allora, mettiamo un po' da parte l'aspetto genitoriale nei confronti dei vostri animali, perché c'è una rubrica fondamentale, anzi fondatrice quasi di questo programma.
1: Fondativa,
0: che è l'SOS Dunia. È il momento SOS per Francesco. Ciao Francesco.
2: Ciao.
0: Ciao Francesco, da dove chiami? In realtà ti chiamiamo noi, però. Da Francavilla,
2: sì.
0: Quindi Puglia, giusto? No, Abruzzo.
2: Sì, in
0: Puglia. No, Puglia. Ok. Allora, qual è il tuo tra virgolette problema da sottoporre alla nostra Dunia?
2: È che ho questi due pastori maremmani, sono fratello e sorella.
1: Sì.
2: E hanno un anno precisamente.
1: Uh-huh.
2: E lui, il maschietto, che è Ares, ogni tanto, cioè con una frequenza di una volta al mese più o meno, per un periodo di 2 o 3 giorni, fa il bullo con la sorella e gli impedisce di cibarsi quando gli do il pasto. E fa l'arrogante, si mette davanti, la blocca, la mordicchia, va a mangiare nella ciotola della sorella, e dopodiché quando lui è sazio si allontana e piano piano la fa avvicinare.
0: Ah, okay.
2: La cosa strana è che quando erano piccolini mangiavano entrambi dalla stessa ciotola, non hanno mai manifestato questi atteggiamenti.
0: Beh, l'importante è che alla fine Maya riesca comunque a mangiare in qualche modo.
2: Sì, altrimenti mi metto io ogni tanto e faccio io il bullo con tutte e due e mi metto in mezzo, li separo e faccio in modo che lei possa nutrirsi.
0: Allora
1: questo diciamo, il tuo messaggio mi piace da morire, perché mi dà l'occasione di dire una cosa, che noi spesso sia coi cani che coi gatti succede questa cosa, andiamo un po' a credere che quello che vediamo quando sono cuccioli giovani è il cane o il gatto, cioè è l'individuo, rimarrà quella roba lì. In realtà lo stesso discorso vale per noi, cioè tu immagino che non sia lo stesso di quando eri adolescente, giusto? Cioè sei un'altra persona.
2: Evidentemente no. Sì.
1: Esatto, quindi c'è questa crescita. Quello che tu hai raccontato è una cosa tipicissima che succede tantissimo, spessissimo, proprio quando uno adotta due cani fratelli o comunque nello stesso momento due cuccioli. Quindi

0: allora te lo sei meritato.
1: Oggi grazie, il regalo, grazie. La Animal House Box.
0: Animal House Box è offerta da Almonature, che si mangerà tutta Ares a questo
2: punto.
3: No, no, no, no, no,
0: facendo la stecca alla sorella.
2: No, gustare entrambi, sì.
3: Allora, okay. Facci sapere, Francesco, facci perché sapere, mi interessa sì, tantissimo sì, come evolve. Se hai bisogno di un consiglio da cui andare, mandami una mail che ti rispondo.
0: Ok?
2: Va bene, grazie.
3: Ciao Francesco.
0: Grazie, grazie Francesco, saluta le tue bestioline. Grazie.
3: Ciao caro, ciao, ciao, ciao.
0: Bestioline, ciao. Mare mani.
2: Ormai 50 kg l'uno.
3: Oh, che meraviglia, i miei cani preferiti.
0: Spettacolo.
2: Cuccioli.
0: Ciao Francesco, saluta anche la Puglia, grazie. Ciao,
3: viva
0: ciao,
3: la Puglia.
0: Ciao.

0: senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
1: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
3: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
2: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
3: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
4: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
5: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
6: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
4: Parola di Giorgio,
7: Gabriele
6: e Furio.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: E ora la sfida finale.

0: Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
2: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli!

0: Runway. Lady Gaga, Deci, Runway su Radio DJ. Eccoci qua, Picchi e Damiani, sempre in diretta da Disneyland Paris.
1: Tra l'altro, anche se hai fatto il segnale orario come se tu fossi a Milano in via Massena.
0: È vero.
1: È già svanito il francese che sapevi bene fino a ieri?
0: No. Io non ho mai saputo il francese. No. Cioè, era solo tu e Annie. Un minimo di francese lo sapevate. Io zero. Cioè, quando mi parlo. Ma poi, in continuazione, a Disneyland Paris mi parlano in francese. Poi mi fanno, vedono che io faccio Spanish. No, allora no. Va bene il francese.
1: No. Così. English, no, neanche
0: no,
1: quello.
0: No, guarda, non mi parlare.
1: A gesti.
0: Non so niente, non so proprio parlare. Abbiamo sentito la colonna sonora del Diavolo Veste Prada, che è ancora al cinema, eccetera. Sta andando
1: forte.
0: Ancora
1: al cinema, è uscito 2 settimane fa, lasciacelo un po', sta avendo un successo enorme.
0: No, anche perché, voglio dire, ne abbiamo parlato abbondantemente. Se poi dopo 2 settimane esce dal cinema, effettivamente ha poco senso. Ma l'abbiamo visto anche qua, il Diavolo Veste Prada, a Disneyland.
1: Sì, addirittura ci sono delle zone, tipo di ristorante, che al posto del numero del tavolo hanno l'immagine dei protagonisti del Diavolo Veste Prada.
0: No, guarda,
1: c'è il tavolo Meryl Streep, Emily Blunt, ora non li dico tutti.
0: Guarda, ma che posto bello è
1: no,
0: questo?
1: No, è un sogno.
0: No, guarda, ci vorrei stare tutto il tempo.
1: Invece, io ho avuti sulla spalla in questo momento.
0: Davide ha avuti sulla spalla, tra poco diremo tutto quello che si è comprato Davide.
1: Io. Poi la seconda ora quello che si è comprato Fede. Ma dico una cosa, ma poi quando torni a Milano, cioè io non posso andare in giro così con voti sulla spalla, cioè mi guarda male.
0: Davide, tu devi essere te stesso.
1: Sì, ho capito.
0: Questo è importante.
1: Sì, ma se entro in metro sulla rossa con voti,
0: forse.
1: La voglia è essere me stesso.
0: Forse qualche scappellotto ti arriva, forse sì.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Sotto a chi tocca? Da expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
4: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
8: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: dovremmo invece di Dante, visto che siamo in Francia e siamo a Disneyland Paris, dovremmo trovare un...
1: Parlano come Voltaire.
0: Ma come Voltaire.
1: Quindi anche un po' filosofi.
0: Eh sì, non lo so.
1: No, teniamoci Dante.
0: Va bene così, Dante. Sì. Buon pomeriggio a tutti voi là fuori, sono le 14.06, noi siamo Pecchi e Damiani, senza Annie oggi, perché ieri abbiamo fatto la diretta da Disneyland Paris con Annie Mazzola.
1: Infatti oggi senza Annie... Bimbi sperduti nel parco.
0: Bravo, bravo che hai fatto subito un bel gancio.
1: Ma scherzi?
0: Che siamo a Disneyland Paris, bravo, bravo.
1: Complimenti, la Disney mi ha scritto su WhatsApp. Complimenti per il gancio.
0: Non ti ha scritto.
1: Se vuoi rimanere altri 4 giorni, facci sapere, nessun problema.
0: No, diventa un problema perché è qua è tutto meraviglioso.

0: meraviglioso, abbiamo la possibilità di saltare la coda, non stiamo pagando assolutamente nulla. In compenso però diamo un sacco di soldi nei negozi.
1: Ci sono delle robe che non ti puoi non prendere.
0: No, è vero.
1: Poi siamo partiti come regali per gli altri, sì. Poi automaticamente sono diventati regali per se stessi.
0: È veramente bellissimo. Quindi meno male che da un certo punto di vista meno male ce ne andiamo, perché se no sarebbe un spendere soldi continuamente.
1: Però è bellissimo, no. Perché dicevo di Annie che oggi appunto sentivamo la mancanza, perché ieri ci dava le istruzioni, essendo stata qua parecchie volte, per andare da qualsiasi parte senza dover controllare l'app.
0: Certo, no,
1: tra l'altro si capisce benissimo perché ti dice per ogni gioco quanto devi aspettare.
0: Cavolo.
1: Però se non hai neanche bisogno di aprire il cellulare, perché c'è

0: tirarti su. Dimmi un'altra, dimmi un'altra.
1: Buona festa della mamma, a te che sei sempre al mio fianco, senza che io ti chieda nulla in cambio.
0: Va bene.
1: C'è anche un po' di rima, se ce la vai
0: sì,
1: cercando.
0: Sì, beh, certo, puoi fare un po' il poeta.
1: Perché in realtà le GIF, no?
0: Per la festa della mamma.
1: No, spesso prendiamo in giro i genitori, no? Sì. Che magari i famosi boomer, così, che poi tra poco ci finiamo anche noi.
0: Per forza.
1: Perché l'età è quella. Però... che magari mandano le GIF per i compleanni o per la per, che ne so, la festa, qualsiasi cosa. In questo caso qui, dove magari è il giro
0: il
1: al contrario,
0: sì.
1: Che so, il trentenne che manda gli auguri alla mamma, lì lo scrivi e basta.
0: Non mandi la GIF.
1: Io la GIF non la mando.
0: Ah, ho capito.
1: Tu hai mai mandato una GIF a tua mamma o a tuo papà per fare gli auguri?
0: No.
1: Clicca qui, che poi è una truffa.
0: No, quello
1: ti mangia alla mamma, clicca qui, è un regalo.
0: No, in quel caso no.

0: davanti e vedo che hai in mano il telefono, quindi sì, per forza devi fare l'esempio.
1: Allora, il simbolo per eccellenza di amore e affetto, però anche prosperità e valore, cioè un fiore che quando lo regali alla mamma, proprio tu vuoi dire: mamma, sei il mio faro.
0: Okay.
1: Ti amo. No, ti amo non si può
0: no,
1: dire.
0: No, no, no, Stefania, salutiamo, salutiamo Stefania, salutiamo, stiamo scherzando.
1: È la peonia.
0: È la peonia.
1: La peonia.
0: Tu, scusami, se tu dici peonia,
1: non mi dire descrivila, perché
0: non lo sai.
1: Non lo dire.
0: Eh no, non lo sai. Eh no, scusa, fammi vedere come è allora, fatta la peonia.
1: No, la peonia io l'ho sempre sentita nominare. Mi ricordo anche mia nonna che ha molti fiori. Tutte le volte faceva: nonna, che fiore è quella? La peonia. Però io non saprei, cioè se fossi all'eredità sicuramente perderei.
0: Ho capito qual è la peonia.
1: È facile.
0: Sì.
1: Descrivila. No, però devi, cioè, allora, almeno un colo. Ecco, grazie Dani.
0: Allora,
1: sì. Io ce l'ho davanti,
0: La peonia
1: della mia nonna, sì.
0: Peonia è l'unico genere appartenente alla famiglia.
1: No, ma non me ne frega nulla, cioè descrivila com'è fatta, cioè la forma.
0: Allora,
1: facile.
0: Allora, avete presente una rosa?
1: Sì.
0: È
1: sì.
0: Completamente un altro fiore. Cioè, è come se fosse una rosa aperta.
1: Una rosa aperta e il colore quasi sempre proprio il rosa.
0: Rosa, sì. Ok. E questa, la peonia l'abbiamo detta.
1: Allora, questa è più facile. Hai nominato le rose. Ecco, le rose sono tra i fiori più classici, quelli
0: anche
1: che sono
0: mamma.
1: Regalati. Sì, anche alla mamma.
0: Ok.
1: Anche questa accompagnata con un ti amo è molto gettonata.
0: No, Davide, se hai detto il ti amo non si può dire. Vai avanti.
1: Tra le opzioni c'è anche quella stabilizzata, così viene chiamata dagli esperti.
0: Sì.
1: Cioè trattata con una tecnica che permette di essere conservata per oltre un anno. Perché la rosa si sa che insomma, dopo qualche giorno, come tanti altri fiori,
0: appassisce.
1: A meno che non tu voglia appunto farla seccare e quindi metterla insieme a altre rose. Io sembro esperto, in realtà mi ricordo delle cose fatte in casa, le sto riproponendo.
0: Sai, la prima e unica rosa che mi viene in mente è quella della Bella e la Bestia.
1: Della Bella e la Bestia.
0: Poi con l'ultimo petalo che cade, guarda.
1: Che tra l'altro abbiamo avuto modo di rivivere ieri sera con lo spettacolo notturno.
0: Non me lo dire un'altra volta che mi viene da piangere. Guarda, c'è Marika che ci ha mandato la foto delle sue
1: peonie.
0: Delle sue peonie. Vedi, è più o meno come l'abbiamo descritto, sì, vabbè.
1: Pensa agli ascoltatori di Radio DJ che si trovano il pomeriggio della domenica, ma dalle foto di fiori per farci capire di cosa parliamo.
0: Sì.

0: di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
2: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
3: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
4: Gabriele
3: e Furio.
5: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
6: Via via!
5: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
8: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
7: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
8: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
9: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
10: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
11: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
10: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
12: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
14: My Movies presenta.
15: Inizia dicendomi perché sei qui.
16: Mi serve un vestito.
15: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
16: Non sapevo dove altro andare.
14: Il premio Oscar Anne Hathaway.
16: Non volevo tagliarti fuori,
15: ma lo hai fatto.
16: Non puoi odiarmi davvero.
15: Oh sì che posso.
14: In un'emozionante storia.

0: 5.
1: Si va lì e si corre.
0: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
1: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
0: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
2: DJ Ten, run like a DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: 14.33 su Radio DJ Pecchia e Damiani in diretta da Disneyland Paris. Loro erano in Ughenea con On and On, una canzone tipicamente, cioè diciamo che mi fa già pensare all'estate, anche se qua sì, a Parigi non è bel tempo. Non...
1: Sì, no, infatti abbiamo avuto fortuna anche sul tempo, perché è cominciato a piovere quando abbiamo iniziato la diretta.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Quindi vogliamo dire ai francesi, se smettete per le 4:30 noi usciamo di nuovo
0: e tranquilli.
1: Qualche altra attrazione, sì, poi tranquillamente raggiungiamo a piedi l'hotel senza bagnarci.
0: Assolutamente.
1: Se proprio volete che noi raccontiamo una roba perfetta, ci dovete degnare di questa, diciamo, quest'oretta di sole ancora.
0: Sì, sì, sì, d'altra parte è così ormai, abbiamo questo rapporto, questo legame con questa terra meravigliosa.
1: Ma ti posso dire una roba? Tu parli di estate, magari anche per l'Italia, eh, no? Dove torneremo tra poco, perché sembra è come quando vai fuori un giorno, sì, che sì, ma dopo in Italia com'è la situazione?
0: Sì, sì.
1: Cioè, no, ci torniamo tra poco.
0: Non ti vengono le parole, cavolo, perché in francese il termine lo so, adesso non mi viene in italiano. Cioè, sai, quelli che stanno, che fanno una settimana, vanno un Erasmus di 3 mesi e non gli vengono, poi non gli viene poi il termine in italiano, perché sono abituati a parlare e a pensare in francese, in inglese, in spagnolo, dipende da dove sono.
1: Ma io domattina vado in pasticceria e voglio un pain de chocolat.

0: You Somebody, pezzo dei Kings of Leon dal 2008 su Radio DJ. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Se siete
1: anche mashup,
0: qualsiasi cosa, se siete in giro con...

0: voi siete bambi, ma allora, a conti fatti, Biancaneve, niente genitori. Cenerentola, niente genitori morti.
1: Sì.
0: Bambi, genitori morti.
1: Sì.
0: Pinocchio, bambino di legno, senza mamma, eccetera, eccetera. Sì. Frozen, muoiono i genitori. Tarzan, muoiono i genitori. Sì. Dumbo, non c'è un padre. Più ci pensiamo, Bella addormentata nel bosco, forse una delle poche con genitori, ma deve vivere un'infanzia nascosta con tre zie, quindi trovatella nel bosco.
1: Vero. È vero, pesante, è pesante, è vero, è vero, è vero.
2: E le ha elencate tutte?
1: Sì.
2: Posso
1: sì,
2: dire invece la storia magari di una protagonista Disney che la mamma ce l'ha?
1: Ok.
2: Parliamo di Encanto.
1: Ok.
2: Perché Mirabella ce l'ha la mamma.
1: Certo.
2: E si chiama Giulietta Madrigal.

0: è lì perché no, lì c'è Peggy, scusami.
1: Sì, ma quanti ne ha?
0: Perché sì, perché
1: quanti ne ha? Cioè io vorrei parlare direttamente alla Disney. Cioè non è che se mi fate 18 storie senza mamma, poi dovete farne una e danni 101 figlioli.
0: È vero.
1: Non funziona così.
0: Sì, perché Peggy era partita, diceva Pongo che ne avevano non mi ricordo il numero esatto, 7-8,
1: sì,
0: non mi ricordo.
1: 10 non arrivavano.
0: E poi però a un certo punto se ne ritrova 99 in casa. Ci vuole effettivamente una via di mezzo, è giusto. Vabbè, però ecco, quella è un esempio di mamma forte, tosta e indipendente.
1: Perdente, stavi
0: no,
1: dicendo.
0: Perdente no, assolutamente.
1: Indipendente,
0: voglio dire, cioè, se ne accudisce 99. Anche Pongo, ci mancherebbe.

0: Da, la mamma ce l'ha, certo si trasforma in un orso, hanno un rapporto conflittuale, tutta una serie di cose, però ce l'hanno e poi il rapporto lo recuperano, eh.
1: Sì, sì, sì, no, è vero, è vero, è vero. Quella è una figura importante, per esempio, anche nella storia in Brave ha un'importanza notevole, sì.
2: No, mi piace leggere i messaggi vocali che arrivano, in cui appunto si discute in maniera molto accurata dei rapporti, sì, familiari, sì, all'interno dei cartoni, perché ormai siamo talmente attaccati, sì, a quelle storie lì, sì,

0: E che ne parliamo, non è che dobbiamo ritornare a vedere l'albero genealogico, sappiamo proprio come si sono comportati i genitori.
1: È vero.
0: I rapporti come si sono evoluti.
1: È vero, è vero. Un'altra mamma forte che non abbiamo citato.
0: Quale?
1: È Elastic Girl, la mamma degli incredibili, cioè letteralmente la mamma forte, nel senso che è una degli incredibili e... è tutta elastica, eccetera. E anche lei ha un rapporto non conflittuale, però insomma ha a che fare con la, soprattutto la figlia che è adolescente, e lì insomma c'è sempre un po' di contrasto, voglio dire.
0: Se avete acceso la radio in questo momento e sentite parlare delle mamme dei cartoni animati della Disney, c'è un perché. Perché è la festa della mamma, e magari questo lo sapevate. Ma la cosa importante è che noi siamo in diretta da Disneyland a Parigi. Lo eravamo ieri con Annie e anche oggi. Quindi abbiamo unito le due cose. Quando lo facciamo, se
1: no, è importante, è giusto, è giusto. Va bene, ci fermiamo per un po' di pubblicità, torniamo tra poco, state qua.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ehi Proxa,
5: dimmi pure.
4: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone.

0: con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
1: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Buon pomeriggio, sono le 3.

0: Non l'abbiamo messa ieri, Beach? Allora, Massimo l'altra settimana.
1: Sì, può essere.
0: No, forse eravamo a Milano l'altra settimana.
1: Sì.
0: Per questo subito...
1: sembravi Pippo. No, a proposito di Disneyland Paris. Oh, no, sembravi Pippo.
0: Ma perché ieri sera siamo stati anche con i personaggi
1: mangiare. È vero.
0: Allora, Paperino con noi è stato un amicone.
1: No, guarda, ma io gli ho anche detto, you're my favorite. E lui, oh, oddio, no. E io ho fatto, no, seriously.
0: A me ha preso un po' un giro, mi faceva il 5 e poi mi levava la mano,
1: no,
0: e ci sono cascato due volte di fila con tutto il tavolo che rideva.
1: Un mattacchione Paperino.
0: Comunque, ho una roba su Lizzo.
1: Okay.
0: Ormai lo sapete, ci conoscete, in particolare Pecchia, quando si tratta di parlare di case vendute, le case dei VIPs. Lui si innamora di queste notizie.
1: Sì, ma perché
0: ne abbiamo parlato anche l'altra settimana, non mi ricordo di quale casa.

0: extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci!

0: Sì. Certo,
1: importante crederci.
0: Assolutamente. Va bene, allora vai, corri dall'altra parte, devi andare per la Serie A magari.
2: Sì, no, ma adesso qualche... tornerò momentaneamente in studio per continuare a supportarvi qui con Daniele.
0: Okay. Okay,
2: e poi
0: va bene,
2: partirò per la prossima diretta della Serie A, certo.
0: Va bene.
1: Grazie,
0: va bene.
1: Marco,
2: a voi Parigi, a voi Parigi.
1: Professionale.
0: Sì, ti aspettiamo molto volentieri. Bello, la MotoGP è come la vita. Fine della...
1: Sì, la spiegazione non c'è, ognuno se vuole se la studia
0: a modo suo. È vero, se la studia come gli pare, sono d'accordo.

0: tendo, diciamo, sempre a fare quei personaggi lì.
1: Sembra studiata sta telefonata, sì, no?
2: Sì, Disneyland Paris. Abbiamo parlato di Disneyland Paris.
1: E invece no, Eleonora, scusa, nella scelta dei personaggi, cos'è che conta tanto? Cioè, anche dal punto di vista estetico, per la realizzazione, credo sia una componente importante anche quella, oppure ti lasci guidare proprio dalle emozioni e quindi dai cartoni e in particolare dai personaggi che più hai amato?
0: Io mi lascio, diciamo, cioè io scelgo i personaggi che mi piacciono principalmente, mm-hmm. non tanto come mm-hmm. vanno fatti. Okay. Poi come vanno fatti quello è un altro problema, chiaramente, che affronto di volta in volta, nel senso, perché ogni cosplay, ogni costume ha delle particolarità e quindi poi in base al vestito mi ingegno come posso, perché non sono specializzata in nulla. Sono specializzata in
1: Disney, sei specializzata in Disney.
2: In Disney di sicuro. Scusami, ma non ho capito, ma l'abito te lo confezioni tu, lo compri, come funziona?
0: No, lo confeziono io.
2: Ah, vedi, allora sei specializzata, scusami, cioè se ti fai gli abiti.
0: Sì, vabbè, però non sono sarta, nel senso, non ho studiato questo.
1: Ti sei fatta da sola.
2: Ti sei fatta venire dalla strada, Eleonora.
1: Self-made woman.
2: sì, è vero, stavi dicendo, scusa.
0: No, dico, cerco magari tutorial, provo anche, okay. A parte qualche piccolo rudimento che magari mi hanno spiegato come fare la macchina da cucire, come fare dei punti a mano, cose così, a parte quello, diciamo, tutto il resto, cioè, me lo ingegno, cerco su internet e così via.
2: Ma è strepitosa.
1: Allora, Eleonora, noi non sappiamo come andrà questa gara oggi, ma c'è già una cosa bella che noi ti vogliamo far arrivare.
2: Sì, perché magari non vincerai questa gara, non lo possiamo sapere, ma di certo vinci il premio Fedeltà.
0: Grazie. Grazie.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
2: È arrivata dopo.
1: Ha cercato su Wikipedia cos'è il premio Fedeltà, ChatGPT, e poi ha esultato dopo.
2: C'è un po' di ritardo.
1: Pensava fosse una fattura da pagare.
2: Sì, c'è un po' di ritardo. Allora, Eleonora, riceverai a casa la DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ. Scusa, stavi dicendo?
0: No, io sono qui che non vedo neanche lo schermo del telefono. Quindi
2: Ok.
0: Non posso neanche fare ricerche.
2: Cioè, è giusto.
0: Soltanto, diciamo, il tempo giusto, diciamo, per essere sicura che...
2: Vai tranquillo.
1: Che

0: ma come Parigi? Io vi pensavo a Roma, in mezzo al tennis, e infatti vi ho cercati in questi 2 giorni che ci sono andata e non vi ho trovati, ma le persone come voi che vanno a Parigi mentre ci sono gli internazionali, ma com'è la storia?
1: Non è che abbiamo preso 2 giorni di vacanza per andare a Parigi, ma facciamo anche Atene, Berlino, facciamo l'Interrail.
2: Ah, è un tour.
1: No, perché sì, è vero, ci sono gli internazionali in questi giorni, sì. Infatti Fede comunque tra un'attrazione e l'altra ogni tanto segue.
2: È vero, è vero.
1: E mi aggiorna sempre.
2: Certo, faccio, siamo in fila, che ne so, siamo in fila, sì, per Space Mountain gli faccio: oh guarda Davide, c'è Musetti in campo. Ma che me ne frega, sto per fare Space Mountain.
1: Anche perché mi parlano un francese che già devo essere tranquillo per capire. Te poi mi parli degli internazionali, vabbè, comunque ne parliamo anche da qui.
2: Diventa assolutamente sì, anche se non siamo fisicamente in Italia. È sceso in campo da qualche minuto Musetti, se la gioca contro Cerundolo, argentino. Partita complicata, sai, per Musetti, perché Cerundolo sulla terra è forte forte. Anche Musetti è forte, è arrivato in semifinale lo scorso anno, quindi partitaccia questa. E poi scenderà in campo, parlando di italiani, non prima delle 5:10 Darderi contro Tommy Paul, anche quello è un match complicato. E non prima delle 20:30 Arnaldi contro Hodar. Allora, Hodar, Davide,
1: come è che l'ha detto? Hodar.
2: Hodar. Hodar è uno spagnolo nuovo,
1: sì.
2: È giovanissimo, ha 19 anni credo, se non sbaglio. È veramente forte. È veramente,
1: cioè,
2: veramente
1: ci punti tanto su di lui.
2: Io no.
1: Chi è so io?
2: La Spagna magari. Allo scorso torneo Sinner ha battuto Hodar e ha scritto, ha visto alla fine della partita devono scrivere sulla telecamera.
1: Sì, sì.
2: Ha scritto: what a player. Che giocatore.
1: Te ne rendi conto?
2: Sì. Come, cioè, Barella, capito? Che bel giocatore, uguale più o meno,
1: Cioè come se Linus finisse DJ chiama Italia. Va lì alla televisione e

0: scrive che copia Pecchio Damiani.
1: Cioè, quella roba lì. È esattamente così.
0: Mi sentirei il Lodar.
1: Sì, siamo
0: Radio DJ.
1: Però
0: per adesso mi ha detto non l'ha scritto.
1: Non l'ha mai scritto.
0: No, neanche
1: scritto.
0: C'aveva la penna. No.
1: Per quanto riguarda invece le donne, vabbè, abbiamo già detto, insomma, della Paolini, che purtroppo è uscita. La Sabalenka è uscita. E quindi, insomma, si apre.
0: La borsa non ha portato fortuna.
1: No,
0: la prossima volta lasciala a casa.
1: Questa, ovviamente, questa è la polemica di Davide.

0: Coscioni.it.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
16: Doppio malto.
17: Birra, cucina e felicità.
15: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
18: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
19: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
20: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
21: Radio DJ. One Nation, One Station. Ah, Radio DJ, One Nation, One Station.

0: questo accento che cioè, non è molto simile.
1: Ha detto piombinese. è australiana, ma mica il maracecina.
0: Finalmente l'ho fatto. E questo un po' ha scatenato delle polemiche da parte di chi aveva Meghan Gale alla fine degli anni 90.
1: Tra l'altro sono andato a vedere il post, il reel, che è stato pubblicato su Instagram, che ha avuto milioni di visualizzazioni.
0: Per forza.
1: Ed è una collab. Fino all'altro giorno era solo di Iliad e ora anche Meghan Gale.
0: Certo.
1: Quindi hanno fatto la collab.
2: Ha fatto la collab.
1: Sì. Come facciamo io e te, Fede?
2: Come facciamo?
0: Quando Davide mi chiede la collab, io accetto, sì. Giustamente.
1: Tu sei la Meghan Gale della coppia.
0: E tu sei la compagnia telefonica. Mi fa piacere.
1: No.
0: Sì, sì.
1: No, i commenti naturalmente urlano tutti quanti al ritorno degli anni 90, 2000.
0: Sì, ma perché cioè, loro l'hanno proprio studiata, cioè hanno fatto proprio una mossa.
1: Un applauso al marketing.
0: Sì,
1: quando va detto va detto.
0: Sono stati bravi, perché hanno, cioè, sono andati a cogliere un non so come dire, un sentiment che è ricorrente molto in questi ultimi tempi, cioè il ritorno degli anni 90 e degli anni 2000, tutto quell'immaginario lì.
1: Ma io tutte le volte mi chiedo, la generazione Z o anche quelli più giovani,
0: che
1: ancora
0: che palle si fanno?
1: No, più che altro certe volte non comprendono nemmeno tutto l'entusiasmo, certo, che noi emaniamo.
0: Sì, sì, sì, sì. Ma è diciamo,
1: magari hanno visto la pubblicità. Scusa Fede, t'ho interrotto.
0: Sì, sì, no, giusto.
1: C'è pubblicità con questa attrice bellissima. Ho capito quante altre pubblicità ci sono di compagnie telefoniche o altri prodotti con altrettante belle attrici, belli attori.
0: Certo, certo.
1: Bei attori. Io dico, ma perché tutto
0: sì,
1: tutti questi commenti con i cuori a palla?
0: Sì, è come Massimo Lopez che ha rifatto,
1: certo,
0: la pubblicità dell'altra ancora compagnia telefonica
1: lanciata durante Sanremo, quindi
0: sì,
1: il massimo.
0: Sì, sì, in quel caso lì. No, devo dire che però è un po' un ciclo, è una storia che si ripete, perché noi invece siamo stati vittime, tra virgolette, di tutti quelli che rievocavano gli anni 80.
1: Certo.
0: Che noi abbiamo vissuto, tu hai vissuto.
1: Ho vissuto, sono nato nell'88,
0: ho capito,
1: no,
0: nel 80, senso, stavo per dire che hai vissuto
1: che andavo,
0: poco.
1: Andavo a ballare.
0: Ma perché, cioè, ti senti attaccato se dico che sei nato negli anni 80?
1: No, no, no.
0: Ti senti attaccato?
1: No, no, no, che hai vissuto.
0: Sì,
1: che
0: no,
1: hai vissuto,
0: certo, non l'hai vissuto. No, per questo dico che noi abbiamo subito questa cosa, no? Rivocare gli anni 80.
1: Sì, ma meno l'abbiamo vissuto. Perché magari, cioè, i nostri genitori se lo dicevano fra loro quando erano a mangiare il gelato, uscivano a mangiare la pizza.
0: Certo, no,
1: qui lo vedi proprio sui social,
0: sì, sì,
1: campagne,
0: sì,
1: pubblicitarie, cioè hai sbattuto proprio sui muri con i pannelli della pubblicità.
0: Sì. È partita una diffida, tra pochissimo ne parliamo.
3: Com'è bella Meghan Gale, com'è bella.

0: Gonna Make You Sweat su Radio DJ alle 15.42. Stiamo parlando di una pubblicità, insomma pubblicità ormai l'abbiamo detto, della Iliad, che ha scelto come testimonial Megan Gale e allude chiaramente alla vecchia pubblicità invece della Omnitel, che poi è diventata Vodafone, perché nella pubblicità si chiede a Megan Gale: ma cosa ci fai qua? Ho deciso di cambiare. E la Vodafone non l'ha presa bene.
1: Sì, secondo me, allora, ci sono dei chiari riferimenti a, sì, proprio a quella pubblicità lì, alla sceneggiatura, tra virgolette,
0: sì,
1: ma anche fosse stata completamente diversa da quel lato lì tecnico,
0: sì,
1: solo la ripresa di Megan Gale già avrebbe chiamato alla polemica.
0: Certo, in questo caso...
1: anche alla lettera mandata dall'avvocato.
0: Sì, perché la Vodafone ha proprio mandato una diffida alla Iliad.
1: Tramite Maria De Filippi, non... proprio c'è posta per te.
0: No, non è vero.
1: Hai usato Megan Gale? Sì. Era vestita di rosso? Sì,
0: sì,
1: c'è diffida per te.
0: Esatto, è andata più o meno così. No, nel senso che loro hanno chiesto la rimozione immediata
1: della pubblicità.
0: Della pubblicità, perché in qualche maniera richiama troppo la vecchia pubblicità e dicono che fa un confronto indebito e diciamo che fa apparire la Vodafone in maniera denigratoria, dicendo io ho cambiato, finalmente ho cambiato, sono passata da un'altra parte. E quindi chissà come andrà a finire. Non credo che la Iliad a questo
1: io
0: punto.
1: Io non credo proprio, ma anche perché a livello contrattuale, cioè, si tratta di una pubblicità ormai datata, no?
0: Sì,
1: di
0: sì,
1: tanti
0: sì,
1: anni
0: sì.
1: fa. Poi se un testimonial chiude un contratto, cioè dopo tanti anni, non credo ci siano problemi,
0: no,
1: per prendere parte. Ma anche dal punto di vista proprio tecnico di quello che viene detto, o
0: sì,
1: anche un riferimento. Ci sono state in passato altre pubblicità che riprendevano,
0: sì,
1: riferimenti,
0: certo,
1: legati a altre, dello stesso prodotto.
0: Sì, sì, sì, la competitor. E in quel caso
1: è
0: lì
1: è un gioco anche che fai, no? Che torna entrambe le parti.
0: Ma secondo me, ora, il marketing riparta da noi.
1: Sì, immagino, immagino. Allora, Fede ha studiato economia e commercio, non marketing.
0: Non marketing.
1: Ma non sa fare neanche le fatture.
0: Assolutamente
1: oggi
0: no.
1: Si lancia nel marketing.
0: No, perché stavo, cioè, volevo dire agli amici di Vodafone Fastweb, perché insieme, ma cavalcatela, no, questa cosa,
1: certo,
0: qua.
1: Certo, fate 3 o 4 reel come fa Fede.
0: Ma

0: metti che prendi invece un prodotto che lo chiami, riprendi la Summer Card.
1: Quello no, quello mi arrabbierei. No, quello no, dai. Capisco che Summer Card comunque è una parola.
0: Ma anche lì cadrà dopo un po' di anni, magari.
1: Assolutamente.
0: I diritti su un determinato nome di un prodotto.
1: Però in quel caso lì, no, certo, quindi lo puoi fare. Sì. Però in quel caso lì, la diffida secondo me è legittima.
0: Ok. No, ma... Forum, perfetto.
1: Ma scusami,
0: non me l'aspettavo.
1: Davide, però un po'
0: No, nel senso, no. Può passare qualcuno in studio con la bilancia per i sassolini.
1: Sì, con i sassi, ci vogliono i sassi, ci voglio. Però scusami Davide, ma tu hai un po' ci rimango male. Perché tu hai davanti a te una persona che tra le altre cose fa anche questo di mestiere. Perché non mi hai fatto nessuna domanda? Scusami, se io faccio la pubblicità per un gastroprotettore, ok?
0: Sì, certo.
1: Perché non l'ho fatta. E mi chiamano dall'altra parte e c'è la diffida poi.
0: Allora, guarda, scusa, tu non sei Meghan Gale. No, nel senso.
1: Come no? Ho capito, certo, non ho lo stesso potere. Però io per un tot di tempo non posso andare dal competitor.
0: Ma che c'entra? Ma quello non è, quello, ma che se
1: non
0: fa,
1: è la stessa
0: anche
1: cosa.
0: Anche se fai una DV, quasi, ma che c'entra? Ma quello stiamo parlando di altre robe.
1: Cosa.
0: È che tu volevi mettere in piazza il fatto che sei sempre in televisione.
1: Ma sì, ma in televisione a fare le pubblicità.
0: E ora le stai denigrando. No, cioè, tu hai la capacità di passare dal positivo al negativo in un secondo. Lancia il pezzo che
2: bene,
0: è meglio,
2: sì,
0: vai.
2: È meglio.
0: Sì. Però bello questo del 2003,
1: È molto bello.
0: Nel 2003 la Summer Card c'era, per esempio.
1: Andava fortissimo,
0: sì,
1: nel 2003.
0: Anche Never Leave You.

0: questa è mai stata una canzone di una pubblicità?
1: No, non credo, almeno in Italia no. Ora non me lo ricordo, ma poi ma chiedimelo prima.
2: Cioè, ma scusa,
1: ma nel 2003, ma che mi ricordo io quali erano le canzoni della pubblicità? Dai, alcune Davide, iconiche, altre magari meno. Io se c'ho tempo, ma non c'ho tempo, no, di controllare.
2: Ma è una curiosità, mi è venuta. Ma
1: sembra, che, sembra che giochiamo a chi perde per primo.
2: Mettere in difficoltà all'altro.
1: Non lo so io.
2: Ma no, ho detto semplicemente se
1: quanto tempo ho?
2: No, è finita. Cioè, è finita l'ora, ce la fai o no?
1: Cioè, Daniele la sta rimettendo da capo.
2: No, no, no, vabbè, non li può, non c'è.
1: No, no, no, no, no, vabbè. Non lo so, ma non, ma non vabbè, me ne frega nemmeno.
2: La tua pubblicità, dai.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 290

0: 2 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
2: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
1: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
3: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
4: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
6: L'unico modo per uscire è insieme.
4: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
7: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
12: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it. Cibu, cibu.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
16: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Ah, lo rifacciamo?
17: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
18: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
19: Pronto?
20: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
21: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
22: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi istanti alle 16.
4: DJ Sabrina.

0: something I want to talk about.
1: Il nuovo singolo di Madonna insieme a Sabrina Carpenter.
2: Ah, ecco perché erano insieme al Coachella.
1: Certo.
2: Dovevano lanciare il disco.
1: Sì, vabbè, ma perché lo fai alzando gli occhi al cielo?
2: Tutta pubblicità e sì. Soldi.
1: Vabbè, il mestiere.
2: Mai che
1: loro.
2: Io per una roba artistica del tipo ti voglio bene, vengo lì. No, era tutto per...
1: Ma non è vero, succede, può succedere. Comunque il pezzo si intitola Bring Your Love.
2: È quel pezzo che senti quando chiedi: ci avete anche la XS?
1: Certo.
2: Sì, gliela porto subito.
1: Sì, certo, più o meno. Quel tipo, sì, come di One Kiss di Dua Lipa.
2: Sì, è in corso Vittorio Emanuele a Milano.
1: Ci sta, ce ne sono diversi di quel tipo lì. Sai che si è parlato...
2: A parole tue, Fede.
1: Si è parlato di un sacco di tempo del biopic di Madonna, no?
2: Capito, da più tempo rispetto a quello di Michael Jackson.
1: Ero
2: hanno
1: piccino,
2: fatto a gara.
1: Ero piccino quando si parlava del biopic di Madonna.
2: Doveva essere incentrato sui primi 20 anni della vita di Madonna, adesso sui 70.
1: A questo punto le fanno tutti, sì. E l'attrice che doveva e che deve interpretare Madonna è Julia Garner. Insomma,
2: anche lei aveva 16 anni, ora c'ha la pensione.
1: È vero, però adesso è grande. Non si fa più il film.
2: Non ci credo.
1: Non davvero. Si fa più il film.
2: Ma come, le hanno avvistate qualche settimana fa a Venezia insieme in gondola?
1: Mi piace, Davide, che fai finta di non sapere la cosa quando in realtà ne abbiamo parlato fuori onda
2: ma
1: prima.
2: No, ma non dovresti dirlo.
1: Non devo dirlo.

0: No, sei troppo sinceri. Qualche cosa meno.
1: No, perché si fa una serie TV. Cioè, non faremo il film. Io non faccio niente, lo faranno gli altri. Non faranno un film, faranno una serie TV prodotta da Seth Rogen, creata da Seth Rogen, insomma, attore che tutti un po' conosciamo. Ed è un po' un salto nel vuoto, perché sono buoni tutti a fare il biopic film. Sì. Michael Jackson, Elton John, Freddie Mercury, sono buoni tutti. Poi ci si lamenta, però questa cosa non è stata raccontata, questa cosa non era stata raccontata. E allora si fa una serie TV e così si racconta tutto quanto.
0: Ma ci vuole ancora molto più tempo, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, è vero.
0: Al massimo esce nel 2058.
1: Non lo so, no, perché non so di preciso se sono cominciate le riprese.
0: Ma no, perché secondo me era iniziato qualcosa a livello di film. Ma tu mi sai bene, attore, quale sei?
1: Sì.
0: Cioè, non è che le riprese di un film sono le stesse di una serie TV, perché certo, sicuramente la sceneggiatura sarà allungata.
1: Non solo, anche una questione di contratto. Cioè, io attrice devo sapere se o attore devo sapere se devo girare un tot di scene per il film o un tot di scene per una
0: ma
1: serie
0: poi
1: TV.
0: Nei primi 20 minuti del film magari vengono raccontati 40 anni della cantante, nei primi 20 minuti della serie TV inquadrano solo le scarpe.
1: È vero, ti ringrazio comunque Davide che mi dai sempre dell'attore, quando in realtà è il mio masterpiece, sì, pubblicità, sì, di un gastroprotettore, però va bene, giusto, mi piace.
0: Oh, smetti di buttarti giù in questa maniera. Ci hanno detto nel post di Radio DJ che abbiamo pubblicato stamattina, dove siamo con Annie e
1: bravo,
0: cerchiamo di abbinare i cartoni Disney ai vari programmi di DJ, che noi siamo un po' come Buzz
1: e Woody.
0: Tu sei Buzz, che quando non riesce più a volare dice no, ma io non servo a niente, io ti faccio dai, io sto facendo questo con
1: sono
0: te,
1: solo un giocattolo,
0: sì.
1: Ah, ma tu sei apprezzato, ti ringrazio.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: Ehi, Proxa.
7: Dimmi pure.
6: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
7: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
6: Proggy, felici voi, felice la natura.
1: Davide, devo darti una brutta notizia. Questa è l'ultima mezz'ora che passeremo in diretta da Disneyland Paris.
0: Ok, sembra l'ultimo dell'anno quando lanci il countdown. Grazie Daniele che ci aiuti con una base allegra.
1: Io, tra l'altro, poi fuori piove forte.
0: Sì,
1: piove forte.
0: Io
1: forte.
0: Credevo che per le 4:30 sarebbe smesso di piovere. Più che altro perché Fede. Grazie che tieni questa base, perché ho bisogno di raccontare questa storia. Fede è un bravissimo ragazzo che ha pensato in questi 3 giorni di fare regali a tutti, tutta la famiglia.
1: Ma dillo forte,
0: amici.
1: Dillo forte,
0: no, è vero,
1: questa cosa.
0: Si era tenuto
1: dilla,
0: un
1: però,
0: momento libero. Tra l'altro dovevamo avere il transfer per l'aeroporto alle 5:30. Noi abbiamo chiesto alle 6 per avere una mezz'ora in più per goderci questo momento, perché Fede doveva comprare un piccolo cadeau per se stesso.
1: Per me.
0: Dire esisto anch'io in questo mondo. Hanno deciso di far piovere, un diluvio universale. Non so, Fede, se ce la farai.
1: Più o meno va così.
0: Questa è la situazione a Parì in questo momento.
1: Sì, a Parì.
0: Vabbè, ma ora smettiamola. Di cosa parliamo?
1: Rimaniamo un po' in tema
0: Disney.
1: Rimaniamo in tema Disney, perché qua mi va forte, soprattutto all'Adventure Park. Mi va fortissimo. L'Adventure World, scusatemi. Sì. Mi va fortissimo.
0: Adventure Park è a Piombino.
1: La roba, sì, è quello che sali, capito? E vai. Va bene. L'Adventure World.
0: Cioè, siamo stati bravissimi per 2 giorni.
1: Ho detto Adventure Park.
0: A Annie ieri abbiamo detto tranquilla, vai a Milano, perché tanto sappiamo
1: ci
0: dirle non le cose.
1: Noi,
0: mi sei caduto.
1: Sbagliato.
0: Guarda come ti guarda la valle.
1: Guarda, è un disastro. No, Adventure World, c'è tutta un'area dedicata a Toy Story. Cioè, sì, sembra proprio di essere nella cameretta di Andy. Mentre sto raccontando questa cosa, Davide ha sulla spalla sempre Woody.
0: Sì, certo.
1: Woody che sta scivolando sempre di più.
0: Ma ora sta andando all'indietro.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: la maglia mi è scesa un po' dalla spalla. Quindi ora c'ho il mal di testa perché
1: ce la fa.

0: più, non ce la fa più. E insomma, perché Toy Story è un franchising che va fortissimo.
1: Merchandising.
0: Cioè, no, un franchising in senso una saga che va molto forte.
2: Lo chiamavi, scusa,
0: mi va molto forte, anche perché è dei nostri tempi. Sembriamo dei vecchi, e però sta continuando ad avere un successo incredibile. Adesso, insomma, a breve dovrà uscire Toy Story 5. Siamo tutti un po'
2: in attesa,
0: per questo Toy Story 5. C'è una novità che riguarda Toy Story 5.
2: Dai,
0: perché
2: dicelo.
0: Per la prima volta nella storia di Toy Story, il film sarà, ora la dico in inglese, poi ve la spiego, sarà PG rated.
2: Scusa, possiamo stare al tuo livello in questo programma?
0: No, ma mi fai
2: poi dire. Devo alzare, devo andare via. Non lo so io.
0: Sarà PG rated.
2: Mi sento di troppo.
0: E non G rated. Che cosa significa? Significa che per la prima volta non è destinato a tutta la famiglia, ma bambini accompagnati.
2: Ma lo dovevi per forza dire anche in inglese?

0: Set Adrift on Memory Bliss su Radio DJ in diretta ancora per poco da Disneyland Paris. Perché Damiani, si piove ancora fuori, Davide, è inutile che guardi.
1: Perché
0: piove.
1: Mi hai beccato,
0: sì,
1: mentre
0: guarda,
1: guardavo.
0: Sì, piove
1: vabbè, dai, ci ho guardato. In realtà la cosa che ho guardato anche fuori onda è la questione dei bollini colorati celebri soprattutto in Mediaset

0: Magari per i primi 92 la mamma fa la lavatrice.
1: Va bene,
0: allora si deve finire entro il 93. Sì, amore, sì, stoppa! Sì, no, non ho messo l'ammorbidente. Ah, ritorna indietro. E lì il bambino ce lo siamo giocato.
1: Ormai è andata, ormai è andata. Sì, è vero, perché soprattutto nelle piattaforme streaming c'è scritto riferimenti sessuali oppure commenti denigratori,
0: violenza.
1: È vero, è vero, è vero. E invece prima c'erano semplicemente dei bollini. Quando c'era certi tipi di bollini, cioè, allora, vuoi partire dalla arancione?
0: Partiamo dall'arancione.
1: Partiamo dall'arancione. Se partiamo dall'arancione, io ero, diciamo, abbastanza piccolo.
0: Sì.
1: E mi guardavo. A parte arancione era Walker Terza Stranger.
0: Sì, che comunque. Ma cioè, chi è che dava sti bollini?
1: Non lo so. Beh, ma perché comunque sia, facevano a schiaffi a Walker, sì, Texas Ranger. E quindi dovevi mettere anche, forse anche Sentieri aveva il bollino arancione.
0: Poi, Beautiful di sicuro.
1: Beautiful aveva il.
0: Se no, sa come crescevano le famiglie.
1: No, effettivamente sì. E poi invece, quando c'era il bollino rosso, a quel punto lì.
0: No, lì, se tu giravi e c'era un bollino rosso, ti guardavi intorno e dicevo.
1: No, sai che io avevo. Bravo, bravo. Sì. Sai che io cambiavo subito. Io avevo un po' avevo paura. Sì. Cioè, quel bollino rosso lì metteva timore.
0: Metteva timore.
1: Metteva paura. Cioè, io non voglio guardare un film che ha il bollino rosso, perché magari c'è qualcuno, c'è il sangue, gli
0: però,
1: spari.
0: Però
1: capito?
0: Metti che magari guardavi una serie, sì, una fiction, come si chiamavano negli anni 2000, no? In cui c'era comunque magari il bollino arancione, non ti dico solo rosso, perché c'erano delle scene, magari era un poliziesco, ce ne sono stati tanti in quegli anni lì, che guardavi con i tuoi genitori.
1: Certo.
0: Magari c'erano anche delle scene d'amore, così, no? D'amore un po' più spinto. Cioè, lì su quel divano, a un certo punto, la tua mamma non ti aveva parlato per un giorno. Com'è andato il compito di matematica?
1: E fratello.
0: Sì. Cioè, ti chiedeva la qualunque.
1: Certo,
0: che regalo vuoi fare a tuo fratello? Ed era nato a novembre ed era aprile.
1: C'entra nulla.

0: Madame insieme a Marrakesh con Volevo Capire su Radio DJ. Madame che sarà una delle protagoniste al Party Like a DJ il 7 giugno in occasione, diciamo, della celebrazione di 1212. Ho visto adesso tra l'altro il post su Instagram della pagina di Radio DJ, che insomma annuncia
1: che dice, che dice?
0: Annuncia, no, dice: pensavate che certi tempi fossero finiti e invece e c'è tutto, diciamo, tutto il cast della serata 1212.
2: Possiamo dire c'è anche Megan Gale.
0: Non c'è Megan Gale,
2: che
0: non c'è,

0: non c'è Mega Gale. Stavamo parlando anche con voi al 347 342 5220 di tutti quei film e fiction di Mediaset che avevano bollino arancione e bollino rosso. C'è da dire che il canale
1: e bollino verde,
0: e bollino anche, verde,
1: cioè bollino verde era proprio
0: ma infatti proprio
1: lascia andare.
0: Questo volevo dire, cioè solitamente bollino arancione e bollino rosso era su Rete 4,
1: sì,
0: ok?
1: I famosi bellissimi.
0: I bellissimi. Quando diciamo in seconda serata su Italia 1 magari mi c'era un film
1: ma la seconda serata di Italia 1 era scoppiettante,
0: ma sai che lo vedevo un po' come un tradimento. Cioè Italia 1 è il mio canale, è il mio posto sicuro, va bene, sì, io sì, ci vedo gli Benji, Miley Cyrus, Sailor Moon, Goku, su tutti ci
1: come vedo. Si passava da bim bum bam a quella roba lì?
0: Cioè, capito?
1: Cosa
0: poi c'era
1: perso?
0: Tagliard, capito? Cioè arma letale. E quindi lì io dico, ma scusa, è il mio canale e sì, allora vado su un altro.
1: Ma perché Rossana del pomeriggio, perché poi sì, non c'era la sera?
0: Non lo so, è strano. Però ecco, Tagliard che ho appena citato, me lo ricordo come uno di quei film da bollino rosso che davano sul 4 oppure su Italia 1 in seconda serata.
1: E anche a te facevano le domande, quindi i tuoi genitori. No, lì perché voi siete anche in 4, c'era anche tuo fratello, quindi magari c'era proprio una conversazione
0: ma
1: lunga.
0: Ma fortissima, lì in quel caso sparano e quindi mamma al limite diceva: vuoi guardare questi film, Fede? Via, su! Vuoi
1: guardare? C'è il telecomando, cambia.
0: No, però questa cosa me la diceva uguale anche quando giocava a GTA. O quando guardava anche Dragon Ball. Che sai che lì si picchiavano, usciva il sangue. Oh, ma cosa ti insegnano questi cartoni, sì, questi film? Ma cosa mi diventerai? Pensava, capito, che diventassi poi un delinquente.
1: Pensi che guardi ora.
0: Che cosa guardo?
1: No, nel senso anche i giochi di qua e di là.
0: Certo, che vuoi dire i giochi?
1: I reality che ti
0: certo,
1: piacciono,
0: ecco,
1: americani.
0: In quel caso lì è proprio bollino rosso gigante, sì.

0: Italia, e quindi ci sentiremo come sempre sabato prossimo dalle 2 qui su Radio DJ, come a Sanremo. Momento dei saluti e dei ringraziamenti.
1: Bello, bello, dai, è giusto, sì, è giusto.
0: Prima di dire chi vincerà questa edizione,
1: è il momento di ringraziare,
0: ricordiamo,
1: qualcuno.
0: In finale ci sono Udi Peter Pan.
1: Certo, certo.
0: Con due pezzi scritti da loro.
1: Ringraziamo insomma tutta la squadra che ci ha permesso di andare in onda da Disneyland Paris e che ha anche lavorato con noi, quindi Michele, Luca, Eleana, Patrizia e Valentina, e poi anche chi è in diretta da Milano,
0: certo, Daniele e Marco. Grazie, esatto. Ragazzi,
2: grazie a voi.
1: Grazie a tutti voi per averci seguito, ma soprattutto
0: grazie a te, Linus. Ciao.

0: italiani.
1: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
6: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
11: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
10: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
11: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
12: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Pronto?
16: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
18: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
20: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone
21: 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sporteggi 3Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Party like a DJ is coming.
24: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
25: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
26: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
27: Chi saranno i prossimi?
28: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Potential Somber su Radio DJ 16:34. Dopo il duo dei toscani Pecchia Damiani, Damiani Pecchia, che salutiamo a Parigi.
1: Sì, nella Ville Lumière, ragazzi. Un abbraccio a loro due, grazie. Un piccolo, così, un piccolo pensiero d'invidia, perché comunque Parigi è sempre Parigi.
0: Sì, amico mio, pensa io e te stasera lì sulle boulevard degli Champs-Élysées.
1: Ma che poi bello, con tutte le amicizie che abbiamo a Parigi.
0: Allora, invece no, siamo in via Massena 2, Milano. Inizia ufficialmente a

0: Bella questa data, una domenica in cui stanno accadendo un sacco di cose, ad esempio a Genova è in corso la dunata degli alpini sotto
1: per dirne una, magari dopo ne parliamo, che è sempre un evento fantastico. Poi oggi è ufficialmente la festa di tutte le mamme del mondo.
0: Auguri a tutte,
1: auguri a tutte le mamme del mondo.
0: E allora facciamoli gli auguri con un medley che ha preparato il nostro Simone Paleari con le canzoni più belle per

anche oggi, 10 maggio 2026, si celebra la festa della mamma. Spettacolo.

0: mamma.
1: Oh, dai!
2: Ci andiamo, Vinci!
0: Ecco, bambini, una mamma. Una vera mamma. È la cosa più bella che ci sia al mondo.
3: Bravo, Simo!
4: Auguri, auguri, auguri a tutte auguri. Le mamme del mondo!
3: Che bello, che bello.
4: Le mamme e le nonne anche, che a loro volta sono state mamme, certo.
3: Mike, ci colleghiamo con il nostro inviato che io ho già sentito, collegato da Le Mans. Sì. Sai che lui...
4: No, da Le Mamma.
3: È la festa delle Mans oggi. Marco Lo Monaco, te la linea.
5: Marco. E grazie alla linea Andrea Michele, ho percorso i 1085 km che separano Le Mans con Cremona.
4: Sì. Tra l'altro so gli ultimi 28 km con una gomma bucata.
5: Sì, gli ultimi 28 con una gomma bucata.

0: francese, non evitate l'argomento, no. State evitando l'argomento, cioè che la Cremonese è comunque, nonostante questa vittoria che si profila all'orizzonte, perché è avanti 2-0
1: non
0: col Genoa,
1: ma non dirlo,
0: si profila, ormai si sta profilando, è avanti 2-0 col Genoa, il Genoa ampiamente salvo,
1: quindi si
2: come
1: attacca
2: col Pisa.
0: Ah sì, scusatemi, col Pisa, devo aver guardato. Vabbè, no, perché ragazzi, c'ho davanti
1: c'è davanti una bottiglia di rosso.
0: No, perché in contemporanea sta giocando anche la Fiorentina col Genoa. Sì, certo. Il Pisa non ha più niente da chiedere alla classifica. Diciamo che la Cremonese invece si sta giocando l'ultimo posto per la salvezza.
1: La Cremonese si attacca proprio lì, alle ultime speranze, perché con la vittoria della Juventus,
0: esatto, con Lecce,
1: straripante. Straripante della Juventus ieri
2: partita
1: sera.
2: Partita pazzesca.
0: Grande entusiasmo, grande entusiasmo.
1: Grande entusiasmo, detto da due gobbi come noi. No, dicevo, vittoria della Juventus sul Lecce. Il Lecce è davanti alla Cremonese a questo punto di un solo punto.
0: Sì, se va così, sì, esatto, soltanto un punto. Diciamo che la Cremonese ha i campioni che potrebbero servire per agguantare questa salvezza. A me interessa solo sapere se Vardy rimarrà.
1: Usa.
0: No, beh, sai, Vardy comunque è uno giocatore che potrebbe fare la differenza in questi momenti tesi del ha già vinto il campionato, insomma.
1: Certo.
0: Ecco, io poi, sai, quella maglietta che mi avete promesso ormai un anno fa,
1: arriva. No, visto le tue dimensioni la stanno facendo su misura.
0: Sono molto ridotte, sono passato da una 7XL a una 5XL.
2: E adesso vediamo a fine campionato quante X.
1: Sei lì allo Zini, prova a intercettare Vardy a fine partita, magari te lo dà.
0: Non lo so, perché sai che lui è comunque un inglese, sono un po' scontrosi, non vorrei che magari finiamo a scazzottarsi, perché gli chiedo.
2: No, ma ci manca.
0: Non lo so, magari gli rompo le balle, dai.
2: No, ma stai tranquillo.
1: Lozzini comunque un bello stadio, vero?
0: Sì, bello stadio, bello skybox, Michele Mainardi, tutto bello, in questo momento Cremonese avanti, vediamo se finirà così e vi ridò la linea, Andrea.
2: Grazie
0: Michele.
2: Marco.
0: Grazie.
2: Vuoi
0: la linea?
2: Iniziamo!

0: Energy, ragazzi, uno dei dischi guerrieri che abbiamo programmato tantissimi nelle 16-17 stagioni che abbiamo fatto di Mattina Presto. Era uno veramente dei dischi che caricava di più alla Mattina Presto.
1: 347-342-5220 per i vostri messaggi. Un po' di saluti, saluto Massimo del Vespa Club di Pavia che dice: ragazzi, allora siamo a Cremona, stiamo tornando a casa dopo 1000 chilometri vespistica di Mantova.
0: Bello!
1: Con media di 70 chilometri. Allora, credo.
0: Avranno preso qualche goccia, immagino.
1: Immagino di sì. Come state passando questa domenica 10 maggio? Se vi fa piacere condividerlo, noi siamo qua e siamo molto felici di raccontare, certo, anche quello che state facendo.
0: È un programma, come ricordiamo sempre, che è a vostra totale disposizione.
1: Qualcuno dice se possiamo salutare il coach Marco Carloni, che non so chi sia.
0: Caro coach Marco Carloni, quante cose fatte insieme. Un abbraccio.
1: Sentiamo invece...
0: Come se lo conoscessimo.
1: Ma se è l'amico, scherzi. Sentiamo se è successo qualcosa di interessante nella data di oggi dal nostro storico da bar Guido Damini.
2: Minuzzo!
3: Eccomi.
1: Ciao Guido.
0: Ciao, ciao. Com'è andato lo spettacolo da Aosta?
3: Molto bene, Aosta capta. Augusta Pretoria presa.
1: Bravo Guido.
0: Bravo Guido.
3: Adesso invece mi alzò cillando a Canneto sul Naviglio, bellissimo. Ah. E qua sto per inaugurare una bellissima biblioteca, vedete, Guido Damini.
0: Canneto sul Naviglio.
1: Che non è Canneto sull'Olio.
0: No, difatti.
3: Sì, sull'olio ho sbagliato.
1: Ah,
3: sull'olio.
1: Ok, no, pensavo, no. Sai che ogni tanto dici,
0: tu pensi di avere, voglio dire, al telefono uno referenziato, invece no. C'ha Canneto sul Naviglio.
1: Io non l'avevo mai sentito. Canneto sull'olio.
3: Sono errori geografici da pre-burnout, potete perdonarmi.
1: Tranquillo, non preoccuparti.
0: Vabbè, insomma, lì inaugurazione della biblioteca, che ora?
3: Tra poco, alle 18.
1: Senti, già che ci sei, vai a mangiare al pescatore dalla Nadia Santini e mangia dei tortelli di zucca anche per noi.
0: E lascia il conto

0: primo regno d'Italia l'ha fatto Napoleone, sì, ed era la sua capitale Milano, quindi anche via Moscova,
1: sì, ma infatti Moscova, scusa Guido,
0: in onore alla grande battaglia.
1: Non è un caso che via Massena sia a due passi dall'Arco della Pace, no?
0: Beh,
1: e da Corso Sempione
0: parte,
1: che sono,
0: certo,
1: gli Champs-Élysées,
0: certo, Milano, esatto, una Milano che è una specie di piccola Parigi all'epoca napoleonica, ovviamente, come anche l'ippodromo, no? Tutta quella parte che Napoleone aveva costruito come una sorta di enorme naumachia, lì ci faceva le battaglie navali finte, come gli imperatori romani,
2: sì, come si faceva nel Colosseo.
0: Sì, esatto, l'esplosione è stata fatta una volta, una grande naumachia, però i romani avevano anche proprio degli anfiteatri apposta che si chiamavano naumachie, dove si facevano battaglie navali finte. Ecco, Napoleone, riprendendo questa antica tradizione, lui ormai è diventato imperatore dei francesi, ecco che faceva anche grandi opere di edilizia, anche perché doveva far dimenticare di aver perso la campagna di Russia, all'opinione pubblica.
1: Giustamente, certo, grazie Guido, quindi stasera, se non sapete che cosa raccontarvi a tavola,
2: questo è un buon argomento.
0: Brindate la prima vittoria di un giovanissimo Napoleone.
2: Sì. E se siete lì a due passi da Canneto sull'Oglio, alle 18 invece vi aspetta Guido per l'inaugurazione di questa biblioteca storica.
1: Ciao Guido,
0: esatto,
1: buon lavoro,
0: ciao,
2: ciao.
1: Grazie, ciao ciao.

0: Bossa Nostra. Gaia su DJ 16:53. Ci piace sta canzone? Oh yes.
1: C'è il finalino.
0: A me piace la pronuncia favela, perché sì, si sente che lei è brasiliana.
1: Sì, favela mi piace. Mi piace che ti manda subito al mondo portoghese.
0: Oh yes. Mike, saluto Roberta che dice: oggi abbiamo festeggiato 53 anni di matrimonio dei miei genitori. Nozze di ciliegio. Beh, sai che io non lo sapevo che 53 fosse nozze di ciliegio.
1: Ma che ne so,

0: Oh, vabbè, quindi ogni numero, ogni anno c'è un abbinamento?
1: Guarda, l'ho cercato, io non lo so, però.
0: Che te devo dire?
1: L'intelligenza artificiale dice che 10 anni sono nozze di alluminio,
0: sì,
1: perché duttilità.
0: Va bene.
1: 15 anni nozze di cristallo, okay, trasparenza. 20 porcellana, 25 ovviamente argento. 30 anni nozze di perla, anche di pirla.
0: Nozze di perla.
1: 40 nozze di rubino, di smeraldo. 50 anni ovviamente nozze d'oro, traguardo fondamentale. 60 anni diamante, 75 brillanti, yeah. Complimenti, cioè 53 ciliegio, che non si butta via comunque, no. Però perché dopo l'oro c'è il ciliegio? Bella domanda questa. Con questa domanda andrei in pubblicità.
0: Sì. 347 342 5220, rispondete voi che sapete sempre tutto più di noi.
1: Un po' di piano di così, del maestro Simone Paleari.
0: Vai. Tanti auguri.
2: Tanti auguri.
1: A tra poco.
3: DJ One Nation One Station. Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni, con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fusti, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
8: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
12: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 17.

0: Su Radio DJ American Girls, 17:03 minuti con Andy e Mike pronti.
1: Prontissimi.
0: Sì, sì,
1: hey
0: siamo,
1: boy and girls, siamo. We are ready to start.
0: Senti cosa c'è in sottofondo, la sigla di DJ Sei Tu, Boy Luke. Che emozione. Quanti ricordi. Saluto Fabrizio, ragazzi, 4 giorni nel nord della Sardegna, stupendo, moglie, amici, cibo e vino ottimo, i sardi magnifici. Poi Elisa da Torino che ci ha fatto sapere questa cosa: oggi per la festa della mamma sono uscita dal lavoro alle 15 vicino a Ivrea, 50 chilometri fatti sono andata a Grugliasco da mia figlia che sta vicino all'università a portarle un po' di spesa perché
1: ma
0: aveva
1: che
0: finito
1: bello,
0: tutto.
1: Ma che
0: le
1: bello.
0: Mamme Michele,
1: beh, certo, le mamme non si sottraggono mai ai doveri da mamma.
0: Sante mamme. Detto ciò, sono finite le partite di Serie A. Il nostro Marco Lomonaco allo Zini di Cremona ci deve dare il finale.
1: Marco,
0: a te la linea.
1: Marco.
2: Sì, buonasera Andrea Michele, grazie della linea. È stata una grande partita quella della Cremonese, sì. Come da me previsto, ha vinto 3-0 contro il Pisa. Come abbiamo detto, Pisa già retrocesso. Cremonese che lotta per non retrocedere. In questo momento è a meno 1 dal Lecce, ok, che è quart'ultimo. Fa un po' ridere che il Pisa ha chiuso la partita con addirittura in 9, da 2 espulsi. E c'è stato un possesso palla del 75% per la Cremonese. Quindi il Pisa, non so se forse hanno fatto la grigliata che c'era bel tempo.

0: E chi lo sa, non lo so. Aveva la luna storta come la torre, si vede quelli del Pisa. L'hai capita?
1: Sì, allora, mancano due turni alla fine del campionato, sì, e lì facciamo due calcoli. Sì, no, la bagarre è molto aperta, appunto, tra Lecce e Cremonese. Soltanto che la Cremonese la settimana prossima va ad Udine, quindi partita non semplice.
2: Udinese in forma, squadra in forma.
1: E il Lecce però va in casa del Sassuolo, altra squadra veramente forte.
2: Sì,
1: ultimamente.
2: Il Sassuolo è una squadra che dà sempre fastidio, è la squadra che non vuoi incontrare quando devi fare qualcosa, vincere lo scudo. Detto andare in Champions League.
0: E voi milanisti ne sapete qualcosa, sì, mi pare, no?
2: Sì, il Milan ha vinto col Sassuolo solo quando doveva vincere lo scudetto l'ultima giornata. Poi
1: allora, purtroppo ci sarà un'ultima giornata invece che secondo me tende un po' più verso il Lecce rispetto alla Cremonese, perché il Lecce ospiterà il Genoa, quindi Genoa che non ha niente da, diciamo,
2: metà
1: da
2: classifica.
1: Esatto, niente da mettere sul piatto. Dall'altra parte invece la Cremonese ospita il Como.
0: Ecco.
1: E quindi insomma io la vedo veramente dura, sì, per la nostra compagine.
0: Mike, se non
1: Como in corsa, in piena corsa per la,
2: sì,
1: Champions.
2: È meno due dal Milan il Como, che il Milan gioca stasera con l'Atalanta in casa.
0: Partita non, tosta. Sì. Senti, è finita a proposito di Genoa, anche Fiorentina-Genoa.
2: Sì, 0-0, risultato piatto, insomma, non una grandissima partita. Infatti io a Cremona, insomma, vedremo poi adesso, perché io in questo momento mi sto recando a Parma.
1: Sì.
2: Ovviamente sto andando in bici, visto
0: giusto,
2: che c'è tempo.
0: Bravo.
2: Sto andando in bici.
1: Che pedalare fa bene.
2: Con la mia bici del 1925, no, carrozzata, pesa come un
0: Dai,
2: auto.
0: Ce la fai, pedala.
2: Ci sentiamo dopo allora, Andrea Michele.
1: Ciao,
0: sì, ciao.
2: Un saluto.
0: A fra poco.
3: Radio DJ One Nation
4: One Station. Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
7: Via, via!
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it. Cibu, cibu.

0: appena sintonizzati, Mike, allora poco fa Marco Lo Monaco ha detto che sarebbe andato da Cremona a Parma pedalando.
1: Certo.
0: E noi di bicicletta parliamo.
1: Ma guarda, non vedo l'ora.
0: Anch'io, perché in studio con noi c'è Michela Girardengo. E questo cognome
1: è un cognome, ragazzi, che secondo me vi dice qualcosa, eh?
0: Pronipote del grande Costante Girardengo. Lei è presidente del Giro d'Italia d'epoca. Benvenuta, Michela.
1: Ciao Michela.
2: Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Piacere averti qua in studio. Innanzitutto, sei arrivata in treno o non in bicicletta, perché eri molto lontana.
2: Sì.
1: Diciamolo, fossi partita in bicicletta non saresti probabilmente arrivata in tempo.
2: Assolutamente.
0: Michela, allora, beh, innanzitutto

0: tutto. Giro d'Italia che è ancora in Bulgaria, però da martedì tornerà qua dalla Calabria.
1: Sì.
0: Giusto per cronaca, Paul Magnier ha concesso il bis, ha vinto la terza tappa con l'arrivo a Sofia, ha battuto in volata al fotofinish Jonathan Milan, Guillermo Silva resta in maglia rosa. Purtroppo Yates invece che è caduto.
1: Ieri abbiamo visto brutta caduta, picchiato contro il Garride si è fatto veramente male. Trauma cranico.
0: Commozione cerebrale, quindi si è ritirato. Queste le notizie per quanto riguarda il Giro d'Italia. Ma noi facciamo un balzo di un secolo praticamente.
1: Che bello!
0: Allora parliamo di un ciclismo da altri tempi, perché il tuo bisnonno Costante nasceva a Novi Ligure il 18 marzo 1893.
2: Esatto.
0: Mamma mia, in un'altra epoca, in un'altra Italia.
1: L'idolo del mio nonno.
0: Perché
1: mio nonno è certo nato nel 1907, sicuramente avrà tifato il buon Costante Girardengo.
2: E sicuramente l'avrà visto anche correre.
1: Direi proprio di sì.
0: Sì, Michele, pensa, un'Italia in cui le notizie arrivavano soltanto attraverso la radio e i giornali. E cosa succede? Perché ne parliamo? Perché in occasione del Giro d'Italia 2026, con la tappa Imperia Novi Ligure del 21 maggio e la tappa Alessandria Verbania del 22 maggio, nell'Alessandrino ci sono un po' di eventi in memoria dei grandi campioni, non soltanto Girardengo, ma ovviamente anche Fausto Coppi.
2: Certo.
0: Cosa succede, Michela? Raccontaci.
2: Ma in realtà la provincia di Alessandria è una provincia che ha delle peculiarità legate proprio alla storia del ciclismo e legata alla storia della bicicletta, perché ci sono una serie di eventi che hanno visto impegnati diversi comuni della provincia di Alessandria, e naturalmente Alessandria stessa, Novi Ligure, Castellania Coppi, ma anche comuni un pochino più piccoli come ad esempio Vada, e tutti appunto dedicati alla, non solo alla storia del ciclismo, ma alla valorizzazione del territorio, perché poi il ciclismo forse è lo sport per eccellenza che va a valorizzare il territorio e l'enogastronomia.
0: Sì,
1: si parla tanto di cicloturismo, no? Quando si va in giro, ed è bello poi magari e soprattutto sostenibile girare per il territorio pedalando, ovviamente senza fare ritmi estremi, ma ognuno col proprio passo, potendo godere di tutte le bellezze che abbiamo a disposizione.
0: Michela, sai che io sono un ciclista non della domenica, del lunedì, perché la domenica di solito sono in radio. Quando ho fatto il mio periodo triathlon,
1: sì,
0: perché sono un po' come Picasso, ormai è terminato quel periodo lì.
1: Beh, certo.
0: Io facevo
1: il rosso, il blu.
0: Esatto. Ti ricordo, facevo la panoramica di Riccione, no? Riccione, Pesaro, Pesaro, Riccione, e poi mi fermavo ovviamente a mangiare la piadina.
1: Giusto.
0: Consigliatissima per uno che deve allenarsi. Senti, leggevo di cose molto belle, ad esempio c'è questa mostra a Palazzo Monferrato, questa mostra fino al 2 agosto intitolata Alessandria, il Giro d'Italia. Cosa si potrà vedere, ad esempio?
2: Beh, si possono vedere tutte le evoluzioni della bicicletta e la storia del ciclismo anche a livello giornalistico, quindi tutte le varie anche a livello di le marche, delle varie marche delle biciclette,
0: sì,
2: quindi la manifattura della bicicletta.
0: Certo, perché diciamo che lì sono nate delle biciclette importanti, a parte che il tuo bisnonno Girardengo era molto moderno, perché è stato il primo, se non sbaglio, a dare il proprio nome a una bicicletta,
1: ad una bici.
0: È così, sì. E poi lì ci sono brand importanti, non so, Maino, ad esempio, nasce nell'Alessandrino. La mia bici Mike da città è una Maino anni 50.
1: Beh, marchio rinomato comunque,
0: sì, sì,
1: no?
0: Poi ci sarà una pedalata il 18 maggio, quando il grigio incontra il rosa.
2: Sì,
0: cioè,
2: a proposito di Maino, perché Maino aveva come, la squadra Maino aveva come maglia ciclistica una maglia grigia, grigio cenere, con la scritta rossa Maino, e quando nel 1912 nacque l'Alessandra Calcio, non avendo una divisa, il dottor Giovanni Maino donò le divise alla squadra di calcio, e quindi da lì divennero i grigi.
0: I grigi, noi siamo i grigio rossi a Cremona, ad esempio.
2: Sì,
0: ti mettiamo una canzone che secondo noi conosci.
1: Che bello,
0: l'avrai sentita qualche volta.
2: È meravigliosa.
1: Sì, è un bel pretesto per suonarla.
0: Ebbene sì, il bandito è il campione.

0: storia che sa più di leggenda che non di verità. Siamo in studio con Michela Girardengo, pronipote di Costante. In questa canzone di De Gregori si parla di una presunta amicizia tra il famoso bandito Sante Pollastri e di Girardengo. Però è un falso storico, Michela, ci dicevi fuori onda?
1: Sì, è un falso storico, è

0: sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Che fitta il dente!
5: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
4: Quando imparo a risparmiare.
5: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
4: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
6: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfitta nei negozi online. MedioWorld.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare

0: di Euro, quindi insomma un ruolo di tutto il rispetto, e sembrava una carriera già segnata.
1: Certo.
0: Cioè non è che uno
1: sei un manager di una situazione di questo tipo, chiaramente.
0: Sì. Lui, a onore del vero, era diventato così importante per eredità, nel senso che nel 2013, a 24 anni, dopo la morte del padre, è diventato il presidente del gruppo ospedaliero. Quindi forse non se l'è mai sentita sua del tutto quella carriera.
1: Certo.
0: E perché dico questo? Perché dopo essere stato anche presidente dell'Università Vita Salute San Raffaele, quindi un ruolo ulteriormente importante, decide, a seguito del Covid, di mollare tutto per fare il rapper in Francia. Che tu dici?
1: Oh!
0: Oh!
1: Ragazzi, sono scelte poi nella vita, no?
0: Sì, cioè sì,
1: uno,
0: sì.
1: Ma sai, adesso arriveranno chiaramente dei messaggi, figurati col patrimonio del padre,
0: anch'io
1: il patrimonio.
0: Quei soldi di... No, non sì. Fatelo una questione economica.
1: Esatto, non buttiamo tutto nel qualunquismo,
0: no.
1: Perché poi alla fine, cioè, voglio dire, anche le passioni, certo. Certo, cioè non siamo qua a pettinare le bambole, lo sappiamo anche noi che se uno ha un gruzzoletto da parte magari fa un po' prima a raggiungere un certo tipo di risultato. Perché? Perché magari ti servono delle apparecchiature, ti servono delle cose, parlo in generale, non nello specifico del caso che stiamo trattando, però dico, insomma, bisogna crederci poi alla fine, no?
0: C'è stato un punto di svolta, il cosiddetto turning point. Praticamente lui è andato a Los Angeles, ha incontrato una persona che gli ha detto che c'era uno studio libero in Paramount, già
1: sì.
0: Pagato, e lui, con un suo vecchio amico dell'università con cui probabilmente rappava, è tornato e ha prodotto le sue canzoni.
1: Certo.
0: E adesso le sue canzoni le trovate su Spotify. Sentite il genere, giusto così per masticare un po' di che cosa stiamo parlando.

0: Poi, vabbè.
1: Vogliamo dire qualcosa?
0: No, per carità.
1: Chi siamo noi per commentare?
0: Allora, cioè,
1: si
0: oddio,
1: fa
0: noi...
1: chiamare, aspetta, si fa chiamare Tractopel Music.
0: Sì. Benissimo.
1: Aspetta,
0: cioè,
1: vado
0: non
1: in
0: è...
1: regia da regista Simone Baleari.
0: Non è, diciamo, un genere che a noi aggrada.
1: Anche produttore. Simon, che dici?
2: Eh beh, trap, raga. Cioè, un'influenza trap qua. C'è della trap.
1: Poi in francese. Mike, ti ricordi quando da ragazzo anch'io repettavo a 20 anni? Potrei mollare la radio e tornare a fare repettare.
0: Perché no?
1: Anch'io.
0: Cime di rap, Fancabuia.
1: Sì, i miei nomi anni 90.
0: Fancabuia, secondo me, aveva dei
1: progetto...
0: pezzi anche. Posso dire?
1: Sì.
0: Cioè, aveva dei pezzi anche belli, interessanti. Cioè, io me li ricordo.
1: Quando copiavamo i Sangue Misto.
0: Sì.
1: No, cioè, per dire, tu
0: ma
1: sei un
0: perché,
1: giovane
0: per
1: ragazzo.
0: Esempio, perché non vai sul palco alla serata di One Two One Two con i Fancabuia? Chiami anche la tua metà dei Fancabuia, che
1: adesso è un medico,
0: è uno stimato medico.
1: Cioè, vedi.
0: No, vedi,
1: lui fa il giro al contrario, anche lui come Rotelli.
0: Ma non sarebbe male,
1: ma io lo propongo, se sì. volete
0: buttala lì,
1: una bumerata così a 53 anni
0: sì.
1: torno a fare il
0: cosa, cosa potremmo sentire dei Fancabuia?
2: Faccio un beat?
1: Sì, no, allora ce li ho di là nel Mac, no, il Mac a casa.
0: Orca.
1: Settimana prossima ve li sì. porto. La hit ma si intitolava
0: era
1: Stasera da me, domani da te.
0: Stasera da me, domani da te.
1: Funzionava.
0: Sì, certo, me la ricordavo. Vabbè. Che poi è diventato un po' il dick della nostra vita, cioè dei primi 10-15 anni di vita.
1: Anni. Mettiamo una canzone bella. Oh, meno male, ragazzi. Senti qua, Giulia da Martina Franca. Per anni ho lavorato come OS, tanti anni fa ho studiato per diventare chef, è diventato il lavoro della mia vita che dura da 10 anni. Buona domenica.
0: Bene.
1: Cambio vita, piano B, sogni ancora da realizzare. 347 342 5220. Joe Jackson.

0: 1982, Joe Jackson, Stepping Out, che bella, che bella. Ho il vinile a casa di questa canzone. Eh sì, grande.
1: Meglio questo che quello di Funkabuya.
0: Con tutto il rispetto per il mio gruppo rap anni 90. Comunque
1: che non avevi mai

0: sanitario in ospedale. E mi piace il mio lavoro, a contatto con le persone, ma non ho più l'età per farlo. Ma se avessi potuto e avessi avuto la possibilità, avrei sempre fatto un lavoro a contatto con le persone.
1: Ecco, sempre un lavoro a contatto con le persone. Quindi voglio dire, il DNA è quello, non lo vuol cambiare e va avanti così.
2: Beh, certo.
3: Non so se ve lo hanno mai detto. Ciao, io sono Stefano, 28 anni, sono un farmacista. Ma io avrei sempre voluto fare il vostro lavoro, lo speaker radiofonico, lavorare in radio.
1: Caro Stefano,
2: non ce l'hanno mai detto, ce l'hai detto tu adesso.
1: No, non ce l'hanno mai detto, grazie di avercelo comunicato. Io invece avrei voluto fare il farmacista, però possedendo la farmacia, se fosse possibile.
2: Capaci tutti.
4: E allora,
2: da Pavia, senti Paolo invece cosa ci racconta. Paolo, eccolo qua.
5: Ciao
1: Paolo, buona domenica.
2: Buonasera.
1: Ciao.
5: Allora, lui è... voi, ragazzi, ciao.
2: Lui è un fiscalista.
1: Sì, cosa vuol dire?
5: Mi occupo della gestione delle contabilità delle aziende agricole.
1: Ok, perfetto.
2: Quindi un uomo di numeri, tipo un ragioniere, diciamo.
5: E sì, esattamente, sì.
2: Ma dentro di te c'era un'altra persona, un bambino che sognava che cosa?
5: Diciamo che ho sempre cercato di poter sviluppare la mia passione dei Lego. E piacerebbe tantissimo aprire un negozio, ecco.
2: Un negozio di Lego.
5: E lo invidio tantissimo.
2: Allora, sì. Guarda, chi ti parla da bambino aveva l'attestato esperto Lego appeso in camera, da un po' così, sì. Malato di mente, diciamo.
1: No, vabbè, però insomma sono passioni.
2: Erano gli attestati che dava la Lego, certo. A fine anni 70, Mike.
1: Grande operazione di base.
2: Sì, sì, grandissima. Praticamente era un concorso, tu portavi il tuo progetto, se piaceva, a tutti lo regalavano ovviamente l'attestato. Io avevo portato un passaggio a livello.
1: Bellissimo, e con questo io ti lego all'azienda.
2: E infatti noi amanti del Lego pensavamo che con i Lego si potesse costruire di tutto, già a fine anni 70. Paolo, tu hai più o meno la nostra età? Sei sui 50 anni.
5: Sì, assolutamente, ne faccio 51 quest'anno.
2: Ok,
5: sì,
2: quindi anche tu avevi questa fantasia.
1: Ma adesso li stai usando ancora i Lego?
5: Sì, da qualche anno sono in un'associazione, se posso la cito,
2: certo.
5: Che facciamo mostre in giro per la provincia di Piacenza, di Pavia.
1: Ah, okay. Certo, dillo, come si chiama?
5: È Piacenza Bricks,
2: sì.
5: È l'associazione di Piacenza di tutti appassionati Lego, e questa cosa aiuta molto perché puoi esporre le tue creazioni, i tuoi set, e diciamo che attenua un po' il desiderio di aprire il negozio.
2: Bello, guarda, saluto l'associazione Cremona Bricks, si chiamano credo tutte così, nome della città, seguito da Bricks, che tu conoscerai.
5: Certo, sì.
2: Pazzeschi loro.
1: Anche se Cremona e Piacenza, insomma, lì c'è un po' di diatriba,
2: rivalità
1: però.
2: Calcistica. Però, ad esempio, i ragazzi di Cremona Bricks hanno costruito Piazza del Duomo di Cremona con il Torrazzo, che è la torre campanaria famosissima.
1: Bello.
2: Della nostra città natale, fatto benissimo. Guarda, io ti dico, coltiva questo sogno, perché dei nostri amici, ad esempio, hanno inventato una cosa che la Lego non faceva, che era la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Hanno fatto una raccolta di click e di likes, che si può fare questa cosa, e la Lego gliela produce. E quindi io ti dico, dai, continua a sognare, non si sa mai. Paolo.
5: Okay, grazie ragazzi, è stato un piacere.
2: Piacere.
1: Noi stiamo
2: nostro.
1: Raccogliendo i click io e Andrea ormai da anni per rifare in Lego la mansion di
2: Hugh Hefner.
1: Di Hugh Hefner di Playboy, compreso con lui, con lui in vestaglia. Però non ci sta. Non so perché la Lego non ci sente.
2: Chissà come mai. Magari qualcuno l'ha fatta.
1: Ciao Paolo. Ciao.
5: Un abbraccio, ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: 10 anni diamo voce alle storie che ami.
1: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Radio DJ consiglia
10: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
11: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
10: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
12: Un segno memorabile, esplosivo.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Un minuto alle 6. DJ! Buonasera dalla redazione. Sono già arrivati a Madrid i 14 spagnoli che per primi stamattina sono stati evacuati dalla nave Ondius, dove si è sviluppato un focolaio di antivirus. I passeggeri sono stati fatti salire con indosso tute di protezione.

0: frattempo l'OMS torna a ribadire che il rischio di contagio per la popolazione di Tenerife è basso, anche se i passeggeri della nave infetta sono da considerarsi contatti ad alto rischio e devono essere monitorati. 4 persone, tra cui una donna in Toscana, sono in isolamento in Italia dopo aver avuto un contatto su un volo con una delle vittime dell'infezione. Sentiamo a Sky TG24 proprio l'assessora alla sanità della regione toscana, Monia Monni.
1: È in condizioni di salute ottime, sta bene, è in isolamento fiduciario nella propria abitazione. Il contatto che è avvenuto è un contatto ritenuto contatto di contatto, quindi non ravvicinato, non prolungato nel tempo, quindi siamo fiduciosi che il confinamento basti a avere una misura di precauzione molto elevata, necessaria, ma che non ci siano reali problemi di diffusione dell'antivirus.
0: Una 17enne ha denunciato di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive a Mestre insieme al figlio di 3 mesi, al compagno e ad altre persone. Ad aggredire la ragazza sarebbe stato un coinquilino. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Cambiamo argomento. Calcio. Nella 36esima giornata di Serie A il Como vince 1-0 a Verona e conquista la certezza di un posto nelle coppe europee. A meno 1 dai lariani c'è la Roma, che sta scendendo in campo a Parma. Sfida importante per i giallorossi in chiave Champions, così come quella che vedrà alle 20:40 il Milan a San Siro contro l'Atalanta. Successo della Cremonese, che ha travolto 3-0 il Pisa, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Tennis. Lorenzo Musetti passa agli ottavi degli internazionali d'Italia a Roma dopo aver sconfitto l'argentino Francisco Cerundolo per 7-6-6-4. Si qualifica anche il tedesco Alexander Zverev grazie alla vittoria con il punteggio di 6-1-6-4 contro il belga Alexander Blocks. MotoGP, tripletta Aprilia nel Gran Premio di Francia. A trionfare è stato Jorge Martin, vincitore ieri anche dalla Sprint Race, seguito da Marco Bezzecchi e dal giapponese Ayugura, al suo primo podio in classe regina. Fuori Pecco Bagnaia, partito in pole position ma caduto al 16° giro mentre era secondo.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi?

0: Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick su Radio DJ, le 18:06 minuti. Continua Andy e Mike con voi fino alle 19. Ancora buona domenica, buon 10 maggio, buona festa della mamma, l'abbiamo già detto un sacco di volte, però se qualcuno si fosse appena sintonizzato e non ci avesse sentito, e magari c'è qualche mamma all'ascolto, auguri!
2: Rinnoviamo sì, chiaramente gli auguri a tutte le mamme del mondo.
1: L'argomento cambio vita è ancora lì sul piatto.
2: Sì, ha attecchito tantissimo. Davvero. Beh, ovviamente quando tocchi cose di questo tipo, chiaramente la gente poi si sbizzarrisce, a maggior ragione in un weekend come questo e nello specifico in una domenica come questa, perlomeno uggiosa su Milano, dove è praticamente notte. Cioè, io ve lo dico, magari voi siete distesi su qualche spiaggia, siete in qualche lido fantastico dove splende ancora il sole, invece qua no.
1: Io
2: qui a ottobre, ragazzi, sì, anche con una punta di novembre.
1: Ma farà tutto maggio così, Mike?
2: Allora è un maggio schifoso quello che insomma stiamo per vivere. Speriamo che cambino un po' le previsioni, perché stavo guardando anche la settimana prossima, una tristezza immonda.
1: Ma no, leggiamo un paio di messaggi poi chiudiamo definitivamente l'argomento. Mauro da Firenze scrive: lavoro come impiegato da 15 anni col sogno di diventare designer, col mio ultimo progetto che si chiama Unico, un tappo rivoluzionario per il vino. Quest'anno sono finalista per il Compasso d'Oro 2026.
2: Dai, allora bravo. In bocca al lupo, tenere duro ragazzi, sempre cercare di non far tramontare i propri sogni.

0: tutti quelli che nella loro vita fanno per hobby musicisti, c'è pieno, cioè quelli che magari non so, fanno gli idraulici, fanno gli impiegati, dicevamo, lavorano come, che ne so io, anche in proprio, per dire, no, come liberi professionisti, ma che poi si radunano nelle varie sale prove affittate la sera e macinano,
1: certo,
0: no, c'è il batterista, il bassista, il chitarrista
1: Mike,
0: e poi la voce solista,
1: certo, e dentro di loro, loro sono delle rockstar,
0: no, dentro di loro, loro sono i Queen, sono gli U2, sono
1: gli AC/DC,
0: esatto, sono quella roba lì.
1: Poi,
0: ma non mollate,
1: no, ma non mollano,
0: cioè, non mollate.
1: Ma anche a 50-60 anni, gente che non molla, ma poi a volte si litiga anche in quelle band lì.
0: Perché, certo, abbiamo sciolto la band.
1: Abbiamo sciolto la band perché, no, lui voleva dare un'impronta un po' meno dura, un po' più commerciale.
0: Certo,
1: io ero d'accordo.
0: Perché poi sai dove si litiga?
1: Sì.
0: Poi sugli ingaggi delle serate, perché ci sono quelli verticali che dicono no cazzo, se noi siamo metal dobbiamo suonare metal,
1: certo,
0: però chi cazzo
1: noi,
0: ci chiama?
1: Noi la serata cover non la facciamo.
0: Esatto, invece l'altro dice no, cioè la serata la dobbiamo fare cover, perché almeno invece di stare chiusi qua dentro, cacchio,
1: no, tu ti vendi al mercato,
0: no, ti fai piegare.
1: problemi, come direbbe qualcuno. Chiudiamo l'argomento. A quest'ora della domenica uno inizia a pensare
0: domani è lunedì, ragazzi,
1: no. Poi con sto tempo domani mattina,
0: bello,
1: è un traffico.
0: Io ho la sveglia alle 6:20 domani mattina.
1: Che fai?
0: Porto mio figlio a scuola.
1: Davvero? Bravo, papi.
0: Sì. Porto mio figlio a scuola, lo consegno alle 8 e poi parto.
1: E dove vai?
0: Ho un viaggio lunghissimo.
1: Dai.
0: Ragazzi, sì, è un viaggio infinito.
1: Ma dai, non ci vuoi dire niente.
0: Destinazione paradiso.
1: Là. Cose pesanti che vi attendono da domani mattina, alle quali state già pensando. Usate la rubrica Uffa domani è lunedì per due motivi. Uno, per alleggerirvi questo pensiero, perché noi non vogliamo imbruttirvi. Secondo, perché colui o colei che ha la cosa più pesante potrebbe vincere il premio fedeltà.
0: Esattamente.
1: La DJ Box con i gadgets, mi raccomando, gadgets di Radio DJ. 347-342-5220.
0: Senti il batterista?
1: L'ho sentito. Ci saranno quelli che fanno le cover, magari ci saranno anche quelli che si sono gasati con il film Michael e magari fanno le cover di Michael Jackson. Ho deciso che vado a vederlo mercoledì sera, l'hai già visto?
0: No.
1: E non
0: sei messo l'appunto in agenda?
1: Sì, per fuori, sai com'è.
0: Ragazzi, è pieno di roba da fare. Siamo fatti la settimana per tirare le bambole.
1: Mercoledì si va a vedere Michael che canta anche questo.

0: mese più o meno. Poi ho il piccolo che dovrà ritornare a scuola dopo aver fatto periodo sempre di assenza per malattia, ieri un'altra volta febbre, mal di gola, quindi
1: ecco. È colpa del tempo, ragazzi, un giorno fa caldo, un giorno fa freddo, sa male.
0: Quello sì, però poi col lavoro ti organizzi, vai, c'è il macello.
2: È macello, certo.
1: Poi?
0: E poi scarrozza poi i suoceri, che anche quelli ovviamente visita da una parte, controllo dall'altra, perché io vendo la macchina, loro no.
1: Cioè, sei a disposizione
0: anche alla patente, quindi insomma.
1: Ah, bene, quindi sei tu il driver di tutta la famiglia.
2: Però no, allora santo subito, Carletto.
1: Subito.
2: Però potresti addurre come scusa quella dell'albero di Natale delle spie che si sono accese nella macchina per non portare i suoceri in giro, no?
0: Sì.
2: Ecco, la base di Natale. Quando lui accende la macchina, parte questa canzone sotto, ragazzi. Carlo, noi possiamo fare poca cosa, però ti regaliamo la DJ Box con i gadget di Radio DJ, augurandoti anche, possiamo mettere un cornino di quelli rossi, Mike, nella DJ Box?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Mi sa che ne ha bisogno.
1: Il cornino benedetto.
2: Dai,
0: rosso,
2: Carletto.
0: Rosso DJ.
2: Vedi che funziona.
1: Vabbè, certo, funziona.
2: Però lo devi rompere. Cioè, va regalato il cornetto,
1: sì,
2: e poi
1: funziona,
2: va rotto.
1: Così, vero? Va rotto,
0: non va. Va strofinato, mi pare, qualcosa del genere. E poi sì, e
1: infilato
0: poi rotto.
1: Anche, mi hanno detto, sì.
0: No. Sì, sì, sì, sì.
2: In tasca.
1: Cioè, sì, sì, perché pensate male subito?
2: No, l'hai detto in un
1: che
2: modo.
1: Che ne so.
2: No, l'hai detto. Intanto è Natale a Milano.
1: Sì. Sì. Stanno scendendo i primi fiocchi di neve qui in via Massena e tutti noi ci sentiamo molto più buoni.
2: Ciao,
1: c'è
2: Carletto.
1: Buio, ragazzi, io sono preoccupato.
0: Ciao, grazie, siete forti, ragazzi.
2: Grazie.
0: Mi mancate la mattina.
1: Sì, anche noi. Anche no, nel senso. No, nel senso che anche a noi mancano i nostri guerrieri della mattina. E mancano un po' anche Andy e Mike, cioè quelli veri.
2: Un abbraccio a tutti i guerrieri della mattina, che domani si alzeranno molto presto. Ciao Carletto.
1: Ciao,
0: ciao. Grazie a voi, grandi.

0: prego.
1: Domani è lunedì, devo pensare a comprare la macchina perché ho fuso il motore della macchina.
2: Cioè, fuso il motore lui,
3: fuso, sì.
2: È un altro, non è quello di prima.
3: Ah, è un altro, cioè, un altro. Succede, ragazzi, succede.
2: Poi, Antonietta, comunque domani stirare capi in pelle. Vabbè, è il mio lavoro, ma piega tu i pantaloni in pelle e stirali. Ma si stirano i pantaloni in pelle?
3: Che ne so, forse girati al contrario.
2: Sarà un'impresa, scrive lei.
4: Allora, prima di tutto, tu possiedi un paio di pantaloni di pelle?
2: No, li ho sempre desiderati perché dentro di me c'è un rocker.
3: Ma io e anche un Harley, man.
2: Anche

0: giocando meglio la Roma, siamo al 21esimo, vediamo se la Roma riuscirà a trovare il gol. Io spero di no a questo punto, perché il Milan,
1: certo,
0: dato che il Milan non vincerà
1: stasera,
0: più
1: stasera, stasera
0: sì, certo, io non vado a vederla perché l'ultima volta mi sono addormentato allo stadio, quindi non la commenterò, niente, starò a casa a piangere. Quindi,
1: no, dai,
0: sì,
1: dai, dai, magari Allegri fa,
0: speriamo, solo Max ci può salvare,
2: chissà, dai, ridacci la linea,
0: a voi la linea, torno al commento per gli spagnoli,
2: ridacci,
1: possiamo salutare anche la radio spagnola,
0: sì, certo, sì, salutate.
2: No.
0: Cioè, dite,
2: ridacci la linea in spagnolo.
0: A vosotros la linea.
2: Grazie.
0: Andrea, grazie Miguel.
2: Grazie
0: Miguel.
2: Grazie.
0: Hasta la vista.
2: È arrivata la Ginny. A tra poco.
3: Ci sono niente mai tutti i weekend su DJ.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info

0: L'avete visto, ragazzi. Pazzesco, bellissima.
1: Bravissimo, tra l'altro, balla benissimo. Ti scuoti come nella canzone di Capossela, perché hai tante di quelle energie in corpo che non puoi certo tenerle tutte per te. Ovviamente ti esibisci anche sotto le coperte volentieri, ma sempre senza delicatezze romantiche, perché Venere è a sfavore, quindi la delicatezza romantica no. Tutto il resto abbondante.
0: Sì, un po' animale.
1: Animale.
2: Occhio, Andre.
0: Sì, un po' bestia, diciamo, questa settimana.
2: Sì. Domanda risposta.
1: Tu segno del segno di fuoco.
0: Si va su con la classifica del calore con
1: l'Acquario. Voglia di lavorare saltami addosso, proprio perché, caro Acquario, tu preferisci fare la bella vita tra colazioni da instagrammer ed eventi a scrocco tutto il giorno, anziché andare a guadagnarti da vivere come darti torto. Tra l'altro ritieni di essere così simpatico e divertente da meritarti che ti si offra al pranzo, e in effetti sei simpatico per davvero. Comunque devi farti venire un'idea geniale per poter fare questa vita, come il dipendente comunale che ha rubato oltre 2 milioni di euro in monetine dai parchimetri di un paesino in Germania, senza che nessuno se ne accorgesse per 10 anni.
0: Sì, 2 milioni di euro. Sì. Però rischi il carcere. Ecco,
1: beh,
0: questo
1: no,
0: detto,
1: cioè, no, col piccolo, scusate, particolare.
0: No, perché sembra che adesso scemi noi che non abbiamo fatto, scemi noi.
1: No, invece, certo, no, non si dovrebbe fare, però ha avuto una bella idea.
0: Settimana hot per il segno del
1: Leone. Potresti essere preso dalla FOMO questa settimana, cioè l'ansia di non essere dove succedono cose interessanti e quindi di essere dimenticato e snobbato. Ma tranquillo, che dato che sei fighissimo, staremo attenti ad averti mandato l'invito. Però tu datti pace e non fare come chi addirittura al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada 2 acquista il secchiello di popcorn formato Kelly di Hermès che costa 79 euro.
2: Ma che scherzo, ma vuoi non farlo? Ma prendine no, due.
1: Certo, poi li rivenderanno su eBay l'anno prossimo e guadagneranno un sacco di soldi.
2: Ma dici?
0: Tutta verità questa,
1: può essere.
0: Andiamo su, e cosa leggo qua? Chi è bollente?
1: Il Torone! Pronto per festeggiare.
2: Sì.
1: Ci credi tantissimo in questi giorni, Torone, con Mercurio e pure la luna nuova nel tuo segno, che ti fanno germogliare idee sicure meglio dei gerani sul balcone del vicino.
2: Bene.
1: Forse esageri con l'ottimismo, ma mi piace questa spinta ambiziosa che hai. Quasi quasi potresti partire col 66enne Kaiser, che va sull'isola cilena di Robinson Crusoe e ha chiesto i permessi per cercare il tesoro da 40 milioni di dollari nascosto nel 18 secolo.
2: Bene, sì, osate, cari amici tori.
1: Esatto.
0: Io ti seguo, amico mio.
2: Io voglio diventare presidente degli Stati Uniti.
0: È giusto sognare in
1: vabbè,
0: grande.
1: Guarda.
2: La pazzia, voglio dire.
0: E
2: no?
0: Beh, tanto a quello non manca l'attuale, intendo. Mancano due segni hot, il primo dei quali è
1: i Gemelli. L'amore non lo contieni e si vede, Gemelli. Tocca stare attenti anche a stringerti la mano troppo forte, perché tu ci limoni anche a distanza e senza preavviso.
0: Urca.
1: Ma si sa che sei un creativo e lo sarai anche nelle dimostrazioni d'affetto. Sai che in Mangiagalli nell'ultima settimana c'è stato un record di nascite? C'entri per caso tu?
0: Ah, sei qui a Milano alla famosissima clinica Mangiagalli?
1: Sì, un record di nascite, mai visti così tanti bambini tutti insieme.
0: Milanesi ci dan dentro.
1: Ci dan dentro e pioveva.
0: Quindi, ultimo dei segni bollenti,
1: l'Ariete. Ci bagni il naso a tutti, Arietone, perché non solo sei sexy in modo assurdo, ma anche sveglio, di quelli che quando fanno e dicono cose intelligenti badano bene a dargli un certo risalto pubblico, scaltro proprio. Sei come Mamdani, che non solo non è andato ai Bezos Met Gala, ma in compenso ha promosso un progetto dedicato ai lavoratori della moda, e Anna Muta.
0: Te capì, Mandani, sindaco di New York. È tutto per l'oroscopo, grazie Ginny.
1: Grazie a voi.
0: Ricordiamo le tue pagine social.
1: Una parola buona per tutti. Esce anche l'oroscopo della settimana su YouTube.
0: Brava Ginny, grazie.
2: Ciao, a domenica prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Cresa! Miglio Cresa Acta è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
3: Tu perché sei così?
2: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
4: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Pet Store Conad compie

0: player.
1: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
2: Radio DJ consiglia
3: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
4: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
3: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
1: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: My Movies presenta.
7: Inizia dicendomi perché sei qui.
8: Mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
8: Non sapevo dove altro andare.
6: Il premio Oscar Anne Hathaway.
8: Non volevo tagliarti fuori,
7: ma lo hai fatto.
8: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
6: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
8: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
6: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 19. Buonasera dalla redazione. L'Iran ha risposto alla proposta degli Stati Uniti per porre fine alla guerra con un documento inviato al governo pakistano, mediatore nei negoziati. Nessun dettaglio è stato diffuso sul testo. Nel frattempo Donald Trump torna a minacciare la Repubblica Islamica. Non possiamo permettere all'Iran di possedere armi nucleari, ha affermato il presidente americano. A un certo punto prenderemo l'uranio arricchito, ne abbiamo il controllo e chiunque si avvicini, ha avvertito, lo faremo saltare in aria. Minaccia Teheran anche da Israele. La guerra non è finita, ha chiarito il premier Netanyahu. L'uranio arricchito deve essere portato fuori dal paese. Andiamo a Tenerife, dove all'alba è arrivata la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus. In mattinata sono iniziate le operazioni di sbarco dei 150 passeggeri. Già rientrati i cittadini spagnoli e quelli francesi che verranno posti in isolamento. Papa Leone ha ringraziato per aver ospitato la nave e la popolazione delle Canarie, che il pontefice visiterà a giugno in occasione del suo viaggio in Spagna. Voltiamo pagina. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha azzerato i vertici del suo staff. Lo afferma il Corriere della Sera, secondo cui i decreti di revoca riguardano Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del ministero, ed Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo pagherebbe il fatto di non avere vigilato sul documentario relativo alla storia di Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda non si sarebbe presentata all'aeroporto il mese scorso, saltando dunque la missione di Giuli a New York. Calcio. Nella 36esima giornata di Serie A, il Como vince 1-0 a Verona e conquista la certezza di un posto nelle coppe europee. A meno uno dai lariani c'è la Roma in campo in questi minuti a Parma, a caccia di punti importanti in chiave Champions, così come il Milan che alle 20:45 a San Siro ospita l'Atalanta. Successo oggi della Cremonese che ha travolto 3-0 il Pisa, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Ora il tennis. Lorenzo Musetti passa agli ottavi degli internazionali d'Italia a Roma dopo aver sconfitto l'argentino Francisco Cerundolo per 7-6-6-4. Si qualifica anche Alexander Zverev, che ha vinto con il punteggio di 6-1-6-4 contro il belga Alexander Bloks, e affronterà ora uno fra lo statunitense Tommy Paul e Luciano Darderi in campo proprio in questi minuti. Passiamo alla MotoGP. Tripletta Aprilia nel Gran Premio di Francia. A trionfare è stato Jorge Martin, seguito da Marco Bezzecchi, leader del mondiale, e il giapponese Ai Ogura al suo primo podio in classe regina. Fuori Pecco Bagnaia, partito in pole position ma caduto al 16° giro mentre era secondo. E infine parliamo di ciclismo. Ancora un successo, il secondo in questo Giro d'Italia per Paul Magnier, che ha vinto in volata la terza tappa della Corsa Rosa da Plovdiv a Sofia di 175 km, l'ultima in Bulgaria prima del trasferimento in Italia. L'uruguaiano Guillermo Thomas Silva resta in maglia rosa.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
9: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 € qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: GB Show.

0: Jabosei con Born to Die. Questa è la canzone che dà il là a che cosa se non al gibbi della domenica. Vai con la sigla.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Bagatta. Guido Bagatta.
0: E voilà, benvenuti e bentornati amici, questo è il Gibby su Radio DJ per l'edizione domenicale. Edizione domenicale con Guido Bagatta, col mio amico il giovane Tito in assistenza, oggi come è stato ieri per la puntata del sabato. Direi che siamo pronti per raccontarvi una storia che potrebbe riportarci un po' nel passato, recente passato, un qualcosa che abbiamo utilizzato ma che poi è stato sostituito e adesso ritorna. Mi sto riferendo alle cuffiette. Non quelle da piscina, non quelle che vi obbligano magari nei centri termali a mettere, perché i capelli poi, se persi, vanno a finire in grumi nei filtri della piscina stessa. No, le cuffiette, quelle per ascoltare la musica. C'è un ritorno clamoroso di quelle con il filo. Pensate solo, 2 anni fa vedevate, da 2 anni a questa parte, fino a qualche settimana fa, per strada o sul tram, qualcuno col filo, la cuffietta col filo. La prima cosa che poteva venire in mente, o che non aveva i soldi per comprarsi quelle Bluetooth,

nonostante abbia diritti televisivi, i gadget, le magliette e abbia il pubblico allo stadio, ultimamente sono quasi pieni gli stadi di quasi tutte le squadre, nonostante questo molte squadre, quasi tutte, vanno alla fine a perdere dei soldi. Non parliamo degli altri sport, la pallacanestro, si perdono soldi a fiumi. Potrei raccontarvi le storie delle squadre di vertice e di quelle più piccole che perdono tantissimi, tantissimi soldi e continuano per qualche motivo, forse spiegabile o anche inspiegabile, a partecipare. Il calcio minore è un bagno di sangue, la pallavolo così così. Comunque in Italia si perde soldi. Nel mondo andiamo a vedere chi genera più soldi. Allora, lo sport in generale ha portato a casa un fatturato di 174 miliardi di euro. Come sono distribuiti questi soldi? Prima però voglio dirvi che il fatturato è aumentato del 10% rispetto agli ultimi 10 anni, quindi c'è stata una crescita del fatturato dello sport mondiale. Nonostante questo si riesce ancora a perdere soldi. 2025, 174 miliardi, proiezione per il 2030, 260 miliardi. Vediamo chi genera più soldi nel mondo, quindi qualsiasi sport. Prima è la NFL con 15 miliardi di euro. NFL, che tra l'altro è uno sport solo americano, vende i diritti televisivi all'estero, però fa tutto all'interno degli Stati Uniti. Nonostante questo comanda alla grande questa classifica. Secondo posto l'NBA con quasi la metà della NFL, con 8 miliardi. L'NBA che è sì americana, ma si è espansa. Adesso si parla di una NBA Europe, quindi di un loro arrivo.

ovviamente della parte che vende le vetture di lusso, le vetture sportive, a chiunque voglia comprarle. Bene, questa canzone è dei Colors, questa canzone ve l'avevo già raccontato, ha un video meraviglioso perché è un video che sembra fatto realmente negli anni 80 in una discoteca di Milano, invece sono stati molto bravi i Colors e chi ha fatto per loro il video, perché l'hanno girato da poco. Sa di antico, di polveroso, ma è perfetto per un brano come Rolling.

Sempre su Radio DJ con il GB. Adesso andiamo a raccontarvi come si informano i giovani d'oggi. Non è una cosa meravigliosa, perché vedrete le cifre che adesso vi sto per dare. La maggior parte dei giovani si informa attraverso i social, non legge i giornali né nelle edizioni cartacee, ormai lo fanno in pochi, giovani o vecchi che siano, né nemmeno quella online attraverso le app o attraverso i siti a pagamento o anche quelli semi gratis, mettiamola così. 10 anni sono serviti per stravolgere quella che viene chiamata la dieta mediatica dei giovani che sono nativi dei social, quindi non sono nati con la stampa e la televisione e i siti di informazione nella loro cultura, ma sono già arrivati su questo simpatico pianeta con la mentalità dei social, quindi di Instagram, di TikTok. Più o meno 3, 4, 5 anni di vita, quando hanno cominciato a comprendere, a capire quello che stava succedendo attorno a loro, si sono dedicati a questi media. Quindi social first per loro, ma non solo. Hanno fatto un'analisi che ha dei fondamenti, quindi non stiamo inventando nulla. 9 paesi che hanno partecipato: l'Italia, la Spagna, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, il Giappone, la Danimarca, il Brasile e il Regno Unito. Sentite cosa è venuto fuori. Allora, il 39% dei giovani tra i 16 e i 25 anni si informa sui social, quindi non prende in considerazione nessun'altra fonte, quindi né un'agenzia di stampa, né un sito, né un'app, niente di tutto questo. Il 15% dai 18 ai 24 anni usa l'intelligenza artificiale come fonte di informazione primaria. Quindi loro credono ciecamente.

0: Questi erano i Simply Red al GB, canzone del 91, Something Got Me Started. Con questo chiudiamo la prima parte, fra poco la seconda, rimanete qua su DJ perché ancora tante curiosità per la vostra domenica sera.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
5: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
4: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
5: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
4: Allora la faccio subito.
6: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
9: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
8: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
10: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.

0: Caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: E ora la sfida finale! Cocktail!
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione!
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate!
4: Crociera all'inclusive con Costa!
3: Sì!
5: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tanfisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
9: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
12: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
11: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
12: 10 chilometri oppure 5.
11: Si va lì e si corre.
12: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
11: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
12: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
13: DJ Ten. Run like a DJ.
14: GB Show con

Bentornati sempre a Radio DJ, Guido Bagatto con voi, questo è il GB seconda parte per questa domenica. Lei era Olivia Rodrigo con la sua nuova canzone Drop Dead. Allora, poco fa, prima della pubblicità, vi ho raccontato come i giovani ragazzini si informino ormai, non quasi tutti, ma una buona parte di loro sui social, quindi cerchino di capire cosa stia succedendo nel mondo attraverso i vari TikTok piuttosto che Instagram, e stiano abbandonando sia le app che i siti di informazione, quelli a pagamento dei quotidiani e anche quelli magari non si deve, dove non si deve pagare, però è più comodo stare sui social. Allora riprendiamo l'argomento, visto che per leggere le notizie sui social bisogna stare di fronte al telefonino. Ormai il tempo medio per l'italiano davanti al proprio device, come si dice, è di 6 ore al giorno. Queste 6 ore provocano soprattutto nei più giovani anche degli scompensi importanti, ad esempio insonnia piuttosto che ludopatia. Poi c'è la famosa, fino a un certo punto, FOMO, che è l'acronimo per Fear of Missing Out, cioè la paura di rimanere fuori dal giro e di essere esclusi dal giro che conta. Insomma, tante cose che non vanno bene e che vengono assorbite dal maledetto, possiamo dire, tra virgolette, comunque, telefonino. Una serie di situazioni che poi ci portano anche a delle cose che fanno quasi sorridere. Allora, dividiamo le generazioni, quelli un po' age e quelli un pochino più giovani. Uno dei problemi del telefonino per quelli più age è il cosiddetto tech neck, ovvero il collo a rughe, il collo un po' a tacchino, perché la postura a 45 gradi che noi assumiamo quando leggiamo o scorriamo il nostro telefono fa sì che la pelle del collo e i muscoli del collo si rilassino e poi non tornino più su, ok? Altro problema per quelli che hanno una certa età è la cervicale. Sempre la postura a 45 gradi dà dei problemi alla cervicale, che non è quindi solo figlia di dormire male piuttosto che di aver corso tante maratone come chi vi sta parlando. Insomma, ci sono altri problemi che causano la cervicale. I 45 gradi di inclinazione per reggere il telefono è uno

di questi. Poi, invece, andando ai giovani, attenzione perché per loro c'è l'acne, ovvero il brufolo da smartphone. È chiaro che a noi di una certa età interessa fino a un certo punto, però cosa vuol dire? Vuol dire che siccome gli schermi dei telefonini sono infetti, il 70% sono pieni di microbi e in particolare quasi tutti quelli infetti hanno lo stafilococco aureo, che è portatore di

Le aragoste erano il mangiare per i prigionieri delle prigioni, quindi carcerati delle prigioni americane, e gli schiavi. Veniva data a loro l'aragosta perché era considerato un cibo cattivo, un cibo per poveri, un junk food, una porcheria da mangiare. Poi, attraverso un lavoro di marketing di un industriale dell'alimentazione newyorkese all'inizio del Novecento, l'aragosta ha preso piede. Nel giro di 3 anni ha praticamente decuplicato il suo valore ed è passata da cibo per i disgraziati a cibo per i super ricchi. Il risultato però è sempre lo stesso. Allora come adesso, anzi adesso è peggio visto che allora non c'erano le microplastiche, ricordatevi che l'aragosta aspira e processa un sacco di porcherie che poi voi, soprattutto quando succhiate la testa e gli organi, oltre la carne della coda, andate a mangiare. Scriviamo la nostra storia.

0: aspetta.
1: Canzone questa, Pedala e batteria di Frankie High Energy con Jovanotti, che arriva perfetta per quello che vi sto per raccontare. Dobbiamo andare in Romania. La Romania, come gran parte dei paesi europei, ha il problema di una popolazione sedentaria. Non vi fate imbrogliare neanche in Italia dal numero delle persone che vanno in palestra, di quelle che vanno in bicicletta, di quelle che vanno a correre, che vanno a camminare, vanno in montagna, perché sono sempre molte meno rispetto a quelle che non fanno praticamente niente. Ed è un problema sociale, per noi come per i rumeni, ma anche per gli americani, per i canadesi, un po' per tutti. In Romania due comuni, quello di Bucarest e quello di Cluj, hanno deciso di fare qualcosa a proposito. Popolazione sedentaria, diamo un incentivo a chi si muove. Fermata dell'autobus, ci sono delle colonnine. Se voi davanti a queste colonnine fate 20 squat, praticamente 20 flessioni sulle gambe, vi regalano un biglietto per il tram o per l'autobus, per la corsa sui mezzi pubblici che volete fare. E il tutto è anche accumulabile. Ogni volta che fate 20 flessioni vi arriva un biglietto, quindi se uno ha voglia di fare sport può viaggiare gratis sui mezzi di queste due città. Voi direte, ma perché lo fanno? Perché il problema di una popolazione sedentaria per le malattie cardiache,

operatori, è un problema sociale che va a costare al comune di appartenenza, e quindi il comune preferisce investire dei soldi, in pratica non guadagnare sui biglietti, ma avere una popolazione un pochino più sana. Se non vi piace, se siete romanie, non vi piace fare lo squat perché magari avete male alle ginocchia, c'è una seconda chance. Ci sono le bici statiche, le ciclette di una volta, che adesso sono molto più moderne, 500 metri con la pedalata almeno oltre i 60 pedalate al minuto, anche lì biglietto gratuito. Perfetto, perfetto. Direi che se qualche sindaco di qualche città in Italia ci sta sentendo, anche piccole città, potrebbe essere un'idea, intanto per una campagna elettorale, per farvi rieleggere. L'idea non è male, un'azienda che vi supporta a livello tecnologico la troverete sicuramente. L'altra cosa, ricordiamoci che ci sono ormai un sacco di aeroporti che stanno aprendo delle palestre, a volte gratuite, in America, in Canada, anche nell'Estremo Oriente, per dare la possibilità ai passeggeri in transito di muoversi tra un volo e l'altro. Anche questo socialmente utile, perché stare rattrappiti in economy per 7, 8, 10 ore per un volo transcontinentale non fa benissimo, e allora si può pedalare, si può muoversi anche negli aeroporti, e non solo, come vi ho raccontato, alle fermate dell'autobus in Romania.

0: E con Michael Bublé, la sua Moon Dance 2004, bellissima ancora, canzone che ogni tanto quando sono a casa. Alexa, metti per piacere Moon Dance di Michael Bublé e parte questa canzone. E io comincio a sognare, quindi me la sento anche di per me, quindi da solo. Noi con questa canzone abbiamo chiuso il GB di questa domenica. Grazie a tutti, è stato bellissimo passare questa oretta con voi. La prossima volta sarà sabato e domenica del prossimo weekend. Grazie anche a Tito, da Guido Bagatta, arrivederci. Guido Bagatta,
1: Guido Bagatta. Avete ascoltato il GB Show?
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Ventesima giornata di Serie A tra Parma e Roma, ora a meno 2 dal Milan, quarto in classifica e impegnato tra 45 minuti a San Siro contro l'Atalanta. I giallorossi agganciano il Como che ha battuto 1-0 il Verona ed è certo di un posto nelle coppe europee. Successo oggi anche della Cremonese, 3-0 contro il Pisa, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. Dopo giorni di attesa, l'Iran ha inviato ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale è la cessazione immediata del conflitto e il ripristino della sicurezza marittima a Hormuz. Teheran, nel frattempo, avvisa Londra e Parigi: se dispiegate navi nello stretto, risponderemo immediatamente. Israele intanto chiarisce: la guerra non è finita, l'uranio arricchito va portato fuori dal paese e ci sono altri siti da smantellare. Cambiamo argomento. Sono rientrati oggi in patria i cittadini spagnoli e francesi evacuati dalla nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus e approdata all'alba a Tenerife. Uno dei 5 francesi rimpatriati presenta sintomi della malattia. Tutti saranno posti in stretto isolamento. 150 i passeggeri della nave, 90 dei quali sono stati fatti sbarcare. Proseguono le ricerche diramate ora a livello nazionale dell'uomo di origine marocchina accusato di avere ferito gravemente ieri a martellate la moglie di 44 anni su un autobus di linea a pochi chilometri da Terni. Il marito indossava il braccialetto elettronico per reati da codice rosso proprio nei confronti della vittima, ma se l'è strappato prima di fuggire. Torniamo a parlare di sport con il tennis. Musetti soffre ma batte l'argentino Cerundolo per 7-6, 6-4 e passa agli ottavi degli internazionali di Roma. Si qualifica anche Zverev che ha vinto con il punteggio di 6-1, 6-4 contro il belga Blocks. Passiamo alla MotoGP, tripletta Aprilia nel Gran Premio di Francia. A trionfare è stato Jorge Martinez, seguito da Marco Bezzecchi, leader del mondiale, e dal giapponese Ayogura. Fuori Pecco Bagnaia, caduto al 16° giro mentre era secondo. Ciclismo, ancora un successo, il secondo in questo Giro d'Italia per Paul Magnier, che ha vinto in volata la terza tappa della Corsa Rosa da Plovdiv a Sofia di 175 km, l'ultima in Bulgaria prima del trasferimento in Italia. L'uruguaiano Guillermo Thomas Silva resta in maglia rosa. Domani i corridori osserveranno il primo giorno di riposo. Martedì si corre la quarta tappa da Catanzaro a Cosenza di 138 km.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore residue piogge in Liguria e sul fianco tirrenico, soprattutto fra Toscana e Lazio e fino in Calabria. Domattina ancora spiccata instabilità sull'arco alpino, sulla Liguria, sul medio Tirreno e sull'Umbria. Più soleggiato sul resto d'Italia. In giornata bel tempo al centro-sud, rischio di rovesci invece al nord e in Toscana. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Da Stefania Salardi è tutto, una buona serata su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
6: Ehi, Proxa.
7: Dimmi pure.
6: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
7: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
8: Proggy. Felici voi, felice la natura.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e

0: su Radio DJ, buonasera a tutti e benvenuti, sono Daniele Bossari, come ogni domenica dalle 20 alle 22. Saluto Simone Paleari, ciao,
1: ciao
0: Simon.
1: Ciao a tutti, ciao Dani, ciao ragazzi.
0: Sei pronto per queste due ore?
1: Yes, ciao.
0: Sei pronta, Ilaria Salvaggio?
2: Prontissima.
0: Oh, perché questa sera facciamo proprio un viaggio intenso, è un viaggio di due ore, anzi dividiamo la prima ora e la seconda ora. Cominciamo subito, ed è un po' una cosa inedita per noi, con l'ospite che è già seduta qui. Lei si chiama Serena Mazzini. Ciao Serena, benvenuta a Radio DJ, anzi bentornata.
3: Ciao Dani, grazie per l'invito.
0: Ok, perché sei qui adesso? Perché voglio darti più spazio per parlare del tuo libro, perché è una cosa estremamente importante. Serena è una freelance esperta di social media strategy, critica dei new media con esperienze in agenzie pubblicitarie di rilievo internazionale, insegna advertising e teoria e metodo dei mass media presso la Naba di Milano, è co-host del podcast Burnout con Selvaggia Lucarelli ed è uscita adesso con questo libro. Si chiama La tua solitudine è il nostro business,

0: J al boss del weekend. Qui anche il titolo di questa canzone un po' entra nell'argomento che stiamo per trattare insieme a Serena Mazzini, autrice del libro La solitudine è il nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. Serena, tu usi una parola come solitudine, che è, insomma, è qualcosa di antichissimo, però la unisce a qualcosa di estremamente contemporaneo, perché questa economia digitale, no? E il fatto che le nostre emozioni stiano diventando una merce, un po' è questa la tesi del tuo libro.
1: Sì, esatto, diciamo che io parto dal punto che siamo sempre più soli, ma neanche ce ne accorgiamo, perché se ci pensate in realtà stiamo vivendo in una società che ci ha reso quasi consumatori della nostra stessa infelicità. Quindi ci stanno mettendo a disposizione qualsiasi tipologia di servizio che ci riempie dei vuoti, facendoci percepire che in realtà non siamo così soli. Qual è il tema? Che se da un lato il lavoro da casa, le app che ti consentono di avere il delivery del cibo pronto quando ne hai bisogno, lo streaming che ti consente di guardare tutto quello che vuoi senza nemmeno più uscire per andare al cinema, ti hanno inizialmente riempito appunto dei vuoti, il tema è che con l'intelligenza artificiale stiamo arrivando al punto in cui stiamo anche sostituendo le relazioni umane e allo stesso

0: sentiamo di non essere soli proprio perché troviamo magari del supporto o delle interazioni con persone che la pensano come noi o che hanno i nostri stessi interessi online. In realtà il problema è molto più profondo, soprattutto a livello politico.
1: Soprattutto a livello politico, allora affronteremo con te tutte le varie fasi della vita, magari non in termini proprio lineari, sequenziali, però il tuo libro ci fa capire che questo è un problema che riguarda veramente tutti, dai bambini nella primissima infanzia con i nuovi giocattoli digitali, gli adolescenti, e qui si apre una voragine, le persone adulte, quindi come noi, che hanno già una struttura ma che viene cambiata nell'assistenza psicologica, e poi anche nell'anzianità e addirittura oltre. Anche nell'aldilà, insieme a Serena Mazzini. La solitudine è il nostro business.

0: rivenduti a terzi per creare magari inserzioni pubblicitarie. Quindi avevamo un livello di manipolazione che era quello magari della creazione del desiderio di consumo, perché io raccolgo i tuoi dati per poi mandarti delle inserzioni personalizzate. Abbiamo visto come questa raccolta di dati è servita poi invece anche a modificare quello che poteva essere delle intenzioni di voto, con tutto quello che è stato lo scandalo di Cambridge Analytica, quindi le elezioni statunitensi.
1: Ma
0: del 2016.
1: Sembra preistoria,
0: esatto.
1: No? 2016.
0: 2016, sono passati 10 anni. Comunque non abbiamo fatto nulla per fermare questa deriva. Adesso che cosa succede? Che all'interno di queste strutture noi abbiamo un rapporto uno a uno e riusciamo ad andare molto più in profondità con quelle che sono le nostre anche confessioni. Tu sui social tendenzialmente fai un'automediazione, quindi mostri le parti migliori di te. All'interno del chatbot invece magari racconti che cosa ti preoccupa, che cosa ti spaventa, cosa sono i tuoi desideri, magari condividi gli esami medici o non so, condividi quello che può essere una multa o una cartella che ti ha inviato.
1: Sì, sì, ma hai detto bene, no? Hai cose che magari malattie,
0: esatto,
1: robe,
0: esatto.
1: Storie, sei assolutamente. Perché così è più facile parlare con una macchina rispetto che con un essere umano?
0: Perché si crea una sorta di gioco psicologico per il quale tu devi sapere che noi siamo portati a riconoscere l'essere umano laddove ci sembra che ci sia una parvenza di umanità.
1: Cioè l'empatia scatta in noi.
0: Questo era già stato riscontrato nell'età della pietra. Il nostro cervello che cosa fa? Se vede un'ombra, pensa che ci sia magari una belva che ci vuole assalire. E invece magari era una pietra. Quindi che cosa succede? Che tendiamo a pensare che dall'altra parte ci sia qualcuno che ci risponde o che magari sta cercando qualcosa da noi. Che cosa succede? Che se lo strumento che noi stiamo utilizzando inizia ad avere un approccio umano, quindi ci risponde come farebbe un nostro amico, e non è più uno strumento, perché se tu provi a parlare con uno di questi chatbot e chiedergli anche solo la ricetta per fare la torta salata, lui ti risponderà: hai bisogno di qualcos'altro? Puoi dirmi ancora qualcosa? E ti tratterrà dentro quella conversazione. Infatti è molto interessante vedere come uno studio sugli strumenti, su ChatGPT per esempio, quando è stato lanciato era pensato veramente come uno strumento. Loro hanno scritto sul loro blog: ti servirà per fare ricerche, e citavano Cristoforo Colombo, o per controllare se il tuo codice è corretto. Quello che hanno visto è come le persone in realtà iniziavano chiedendo un supporto a un'attività magari tecnica, ma finivano per raccontare tutto quello che c'era di più riservato e privato. Quindi la conversazione scivolava poi all'interno della sfera intima in un modo o nell'altro, proprio perché c'era questo botta e risposta dalla parvenza di qualcuno che ti ascolta.
1: Ah, qui si aprono tanti. A parte il fatto che io stesso mi rendo conto che quando parlo con questi bot, con queste AI, sono gentile, quindi chiedo sempre okay, per favore, ho tutta questa forma. Ma poi anche ci sono casi di cronaca che sono proprio di questi giorni, li analizziamo insieme. Sì.

0: punto in cui mi autoconvincerò che quella scelta è quella giusta.
1: E questo proprio anche per delle dinamiche proprio di in questo senso di mercato, cioè nel senso ti deve ingaggiare, quindi è proprio programmato per questo. Ed esatto. È una delle grandi differenze rispetto agli esseri umani, appunto, che farebbero scattare immediatamente l'allarme. Allora Serena, ci sono anche altre notizie di cronaca, mi viene in mente, lo sto guardando adesso, che il Wall Street Journal ha riportato questi passaggi della chat tra Phoenix Inker, quel ventenne che ha fatto autore della strage nel esatto. 2025 in Florida. E che praticamente chiedeva quanti ne devo far fuori per diventare famoso, e,
0: esatto, cioè, in quale area andare a colpire,
1: gli
0: in quale
1: orari,
0: area
1: quando, cioè, e questo dava tutti i consigli, la tipologia dei proiettili eccetera, quindi l'ha proprio aiutato nell'esecuzione materiale di questa tragedia.
0: Assolutamente, tra l'altro abbiamo anche avuto un caso in Italia, quindi il ragazzino di Bolzano che è stato intercettato poi dalla polizia perché anche lui era entrato in questo filone,
1: quello dell'insegnamento. Insegnante, dici?
0: No, è un altro, un ragazzino di Bolzano che anche lui stava preparando un attentato ed è stato trovato che anche lui si faceva dar conferma da un chatbot rispetto a quello che stava facendo.
1: Ah ok, sì, ho confuso col racconto che mi avevi fatto invece fuori onda, certo. E quindi anche lì c'è alla base questa tecnologia. Non è finita, siamo solo all'inizio. 347 342 5220, chiedo agli ascoltatori, vedo che stanno arrivando i messaggi, se avete domande, perplessità, è un tema che riguarda tutti noi a qualsiasi fascia d'età. Rivolgete le vostre domande a Serena Mazzini, tra pochissimo al Boss del Weekend.
2: Il Boss del Weekend,
3: il Boss del Weekend
2: su Radio DJ
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul

0: Back of the Cab su Radio DJ al Boss del Weekend. Stiamo parlando con Serena Mazzini, lei è l'autrice di un libro bellissimo, molto interessante, molto importante, La tua solitudine, il nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. E a proposito di solitudine, mi hai regalato questa cartolina che è promozionale con Britney Spears, simbolo insomma degli anni 90, la conosco bene, con My Loneliness is Killing Me. My loneliness is killing me. Com'è che l'hai scelta?
1: Allora, ovviamente perché è una canzone che parla appunto di solitudine, che è abbastanza un inno generazionale per la mia generazione. E poi, se vedi, ho scelto Britney in Burnout, che quindi è ancora più rappresentativa di noi millennial in questa versione.
0: Eh sì, siamo in burnout un po' tutti quanti, è un problema che è diffuso, diffusissimo. E stavamo parlando prima della pubblicità, della parte dei più giovani, anche che andiamo anche nell'infanzia. Prima diamo un po' di spazio ai nostri ascoltatori, perché Daniele omonimo dice: i chatbot possono sostituire in qualche modo lo psicologo, o comunque qualcosa di simile. C'è tutto un capitolo nel tuo libro che ne parla.
1: Esatto, c'è tutto un capitolo che parla proprio di come è cambiato nel corso del tempo il rapporto tra utente e psicologia online, quindi di come ci siamo ritrovati sempre di più ad aver bisogno di un sostegno psicologico, soprattutto durante la pandemia, che quando poi sono nate moltissime piattaforme che hanno offerto servizi online di psicologia online. Ma diciamo che per me questo è un tema molto anche politico, perché se pensiamo anche solo al caso italiano, vediamo come anche solo il bonus psicologo è sempre connesso con un click day, quindi la possibilità di accedere a una cura che diventa quasi un gioco a premi, e questo ha portato moltissime persone a utilizzare i chatbot proprio come terapeuta. Addirittura vi posso dare questo dato molto impressionante, che se quando sono stati messi appunto in commercio i primi chatbot, le persone li utilizzavano per richieste più tecniche, soprattutto lavorative, nel 2025 il primo utilizzo al mondo di chatbot è stato proprio quello terapeutico. Qual è il tema? Che quando fai una seduta psicologica, chi fa un percorso psicologico sa che lo psicologo tende a provocarti talvolta, no? Cerca anche di mettere uno schermo, a mettere dei freni, a farti riflettere. Molti di noi escono dalle sedute dallo psicologo piangendo, perché magari sono riusciti finalmente a sbloccare quella cosa che hanno bloccato dentro di sé. Il problema del chatbot è che ti dà sempre ragione, che tu magari pensi che ti ha fatto ragionare sul tema che gli hai esposto, ma in realtà è un cane che si morde la coda, perché si rimane imprigionati lì dentro. E se ci pensi, è davvero un problema di classe sociale, perché chi non può permettersi una seduta dallo psicologo in studio magari usa la piattaforma di psicologi online, chi non può permettersi nemmeno quella usa il chatbot gratuito, che però diventa un fenomeno che può portarti addirittura a quello che adesso viene chiamato AI psychosis, quindi uno stato delirante dato dal fatto che il chatbot conferma tutte le tue teorie.
0: Buonasera, sono una maestra di quarta e una bambina di 9 anni ha chiesto a ChatGPT come mai i bambini escludono i suoi compagni di colore. Lei è di origine magrebina, è giusto lasciare i bambini in balia dell'AI?
1: Partiamo dal presupposto che già le privacy policy delle piattaforme dicono che non dovrebbero essere utilizzati dai minori di 13 anni, proprio perché non hanno la capacità magari di comprendere che dall'altra parte non c'è qualcuno che gli sta rispondendo, ma c'è una macchina che si basa su interazioni statistiche. Per farvi un esempio, sempre con un'altra bambina, noi non sappiamo magari che cosa vanno ad attivare mentre lo utilizzano da soli. Una bambina che ho raccontato anche nel libro ha attivato una modalità in cui l'intelligenza artificiale simulava di essere un ragazzo mafioso, si chiamava proprio così, e il

0: verbo derivata a dirle ti svergino, ti attacco a un muro, ti strozzo. La bambina si è molto spaventata, la mamma è andata a denunciare pensando che la bambina stesse parlando con un adescatore e la polizia gli ha dovuto dire sta parlando con un chatbot.
1: E tu hai dato il tuo telefono, esatto, a lei. E tra l'altro c'è un altro aspetto di vulnerabilità che lasciamo noi aperta come porta proprio. Parlo di genitori o amici e parenti che regalano questi giocattoli nuovi a questi bambini che in realtà bypassano tutto quello che dicevi, l'utilizzo, no? La tutela, esatto, almeno 13 anni, perché sono pieni di sensori, telecamere, microfoni e tutti i dati vengono raccolti in un cloud. E quali sono quindi i rischi?
0: No, diventano dei veri e propri server all'interno della camera del bambino. Quindi negli esempi che ho studiato proprio per il libro, sono andata proprio ad aprire questi giochi, andare a studiare come funzionano. Ho visto che attivano telecamere di sorveglianza anche quando non richiesto, attivano il microfono quando sentono anche solo una voce in lontananza, quindi registrano tutto quello che viene detto all'interno della casa, hanno una sorta di manipolazione affettiva nei confronti del bambino. Tra l'altro, una delle prime cose che gli chiedono è farmi fare un giro della casa, di modo tale che abbiano chiaro quali sono gli spazi e le persone al loro interno. Quindi diventano dei veri e propri strumenti di sorveglianza. E l'altro problema è che, così come quando gli parliamo noi il chatbot ha le allucinazioni, lo fa anche con il bambino. Quindi abbiamo avuto esempi di giocattoli che poi si sono messi a raccontare episodi storici molto truculenti, oppure sono andati verso derive sessuali parlando di bondage.
1: Chi è che ascolta davvero questa conversazione?
0: Questa conversazione in realtà viene trasmessa tramite cloud a aziende terze,

0: ne citi tantissimi.
1: Sì, sì, sì. Ho proprio fatto una selezione di quelli che sono stati anche più venduti negli ultimi 2 anni. Secondo me un caso da citare è questo giocattolino, questo robottino che era stato in realtà pensato per bambini con ADHD, che diceva che li avrebbe aiutati anche a riconoscere e gestire le loro emozioni. Qual è il tema? Che la relazione tra il bambino e il giocattolo non ci appartiene. Quindi che cosa è successo? Che i bambini si erano abituati a questa presenza, poi l'azienda è fallita e ho visto questi video abbastanza inquietanti su TikTok dei genitori che dovevano dire al bambino che il loro robot stava morendo e c'era il robottino che chiudeva gli occhi e smetteva di parlare per sempre, coi bambini che piangevano, lo scuotevano.
0: Cioè un lutto vero,
1: esatto,
0: un
1: esatto.
0: Lutto vero e proprio, una cosa agghiacciante. Massimiliano dice: buonasera ragazzi, mi spiace per le generazioni future che non hanno vissuto la nostra di adolescenza. In realtà anche noi avevamo una serie di turbamenti, però dice: io non ho figli, ma quando provo a confrontarmi con un ragazzo per fargli capire che sono strade che portano all'involuzione della specie umana e che bisognerebbe farne un uso più consapevole, trovo sempre un muro. Come si fa a dare i giusti consigli quando sono i genitori i primi a sbagliare?
1: Ma io penso che la consapevolezza sia un po' la chiave.

0: mancanza di legami, di strutture sociali di cui parlavamo prima, anche solo di luoghi di incontro, penso che per molte persone sia più facile accettare l'idea di avere un qualche tipo di compagnia, anche solo virtuale, che rimanere totalmente soli.
1: Grande Serena, abbiamo ancora pochi minuti e poi ci salutiamo insieme. Especially when she's gentle, but I don't hear words, cause I slide the instrumental, keep the girl in the distance. Moves are very hazy, the sunshine in my life, the way I did is shady. Skip hip data to get the antimatter. Blue lines are the reason why the table had to

0: solitudine emotiva non diventi il business di qualcun altro? Come possiamo difenderci?
1: Ma innanzitutto penso che dobbiamo metterci nell'ottica di capire che i legami con gli altri sono difficili. Dobbiamo imparare di nuovo a fare fatica per relazionarci con gli altri, ma allo stesso tempo io chiedo a chi ci sta ascoltando di imparare anche a resistere, perché ci siamo già fatti fregare una volta per 20 anni con i social, che hanno vissuto veramente in un far west normativo e a cui abbiamo veramente regalato tutti i nostri dati e le nostre esperienze di vita. L'intelligenza artificiale è molto più pervasiva, lo stiamo vedendo, perché è molto più veloce e si sta sviluppando velocemente. Ci sono addirittura i lavoratori del tech che si stanno ribellando al fatto che il loro lavoro venga utilizzato in questo modo. E allora vi dico, iniziate a pensare chi c'è dietro queste piattaforme, ci sono sempre gli stessi nomi, ci sarà un motivo anche politico. Allora la cosa che dobbiamo fare è tentare di resistere e capire anche politicamente come riallacciare i nostri rapporti con gli altri e non diventare più un prodotto di consumo per le big tech.
0: La tua solitudine è il nostro business. Come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni, edito da Rissoli. Tutto quello che abbiamo detto e molto altro lo dice

0: 500 pezzi disponibili.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.

0: Nese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
2: Il boss del weekend con Daniele Bossari su Radio DJ.

Non ti facciamo questa ora di recupero. Professore, allora noi siamo gli studenti e tutti gli ascoltatori adesso sono gli studenti, quindi adesso ti chiederò poi alla fine dell'ora anche di darci un giudizio, quindi se siamo promossi, bocciati. Però chiediamo al pubblico di poter inviare domande 347-342-5220 insieme a Nicola Donti. Questa è l'ora di recupero.

0: passato. Ecco perché all'improvviso ci ritroviamo catapultati in nuovi medioevi, no? Che spesso evochiamo, dalle pandemie alle guerre, no? Siamo sempre in guerra fredda, no? E pensavamo di aver capito. Noi siamo in ritardo nonostante la tanta fretta, nonostante tanta fretta abbiamo, e proprio per questo secondo me restiamo indietro, perché manchiamo l'apprendimento, acceleriamo, siamo in accelerazione costante. La mia difficoltà, per esempio, nello stare nei social è anche quella che bisogna dire tanto in pochissimo tempo, e io difatti le utilizzo più che altro come un'esca per portare le persone dove, a teatro, che sembra incredibile, no? Io invece che faccio? Vado a pesca nel web, dico sto nei tempi, ma per poter poi approfondire. Forse la cosa che abbiamo perso di più è anche questa capacità di stare con noi stessi. Ci stiamo davvero troppo poco. Diceva Hannah Arendt che una delle caratteristiche dei totalitarismi è quella di non concederci la solitudine. E siamo sempre connessi, siamo sempre in qualche modo in compagnia, abbiamo queste sindrome della fear of missing out, la paura di rimanere sganciati da quell'evento eccetera eccetera, e alla fine finiamo per non rimanere mai con noi stessi e non concederci il lusso di poter rallentare. Piccolo problema? Nei luoghi comuni, cioè nelle espressioni comuni che usiamo, non diciamo mai corriamo a pensare, ma diciamo sempre fermiamoci a pensare. Ecco, non ci fermiamo più.
1: C'è un ascoltatore, Rosario da Londra, che dice come recuperare e diffondere un uso rigoroso della logica nel parlare, nello scrivere in epoca di post-truth, di fake news?
0: Cavolo, domandine facili.
1: Questi sono i nostri ascoltatori.
0: E allora, come fare? Intanto educando le generazioni. Difatti l'ora di recupero comincia dalle elementari, poi arriviamo alle medie, poi andiamo alle superiori, proprio perché tutto comincia molto presto. L'educazione al pensiero critico è una rarità, perché in realtà siamo sempre portati a credere che in quella velocità e in quella superficie, anche leggendo un piccolo post, diciamo di aver capito. Ti faccio l'esempio di mio figlio, che in questo è fantastico, io lo scomodo sempre, mi odierà per questo. Però lui si trova davanti a Sant'Agostino, non lo capisce, ovviamente si guarda bene dal venire da me e chiedermi informazione, perché ci staremmo un mese, e allora che fa? Prende, fotografa con ChatGPT le pagine del libro, e una volta che le ha fotografate le mette su ChatGPT e chiede: mi dai un riassunto di 4 righe? Ora, 4 righe per Sant'Agostino, dov'è il dramma? Che con quelle 4 righe torna soddisfatto da me e mi dice: ho capito Sant'Agostino. No, figlio mio, tu lo sospetti vagamente.
1: E questo, sento che ridi. Tra l'altro io voglio coinvolgere anche qui la classe, quindi se ci sono domande, no, ma dico in generale, lo dico come regola, perché qui possiamo alzare la mano e fare le domande al prof Nicola Donti. Anche voi che siete all'ascolto lo potete fare, il numero è 347 342 5220. La cosa bella, dicevamo, della filosofia è proprio che possiamo cercare di decifrare la realtà in cui viviamo in tutti i suoi aspetti. È chiaro, qui adesso stiamo parlando di tecnologia e nel nostro programma ne parliamo tantissimo, ma poi ci sono anche tante altre cose legate proprio all'essere umano, alla nostra essenza.

0: questo momento storico molte persone hanno paura, no? Paura della guerra, delle insicurezze, il lavoro che cambia, i figli, ne parlavamo anche nell'ora precedente, l'intelligenza artificiale, la solitudine. E in questo caso la filosofia com'è che può aiutarci a non trasformare la paura in paralisi?
1: Questo è molto importante, perché la paura di per sé, come dice un bellissimo film filosofico che è Inside Out, il cartone animato,
0: bellissimo,
1: la paura è una funzione, ha una funzione utilissima, e la filosofia è quella disciplina che può aiutarci a preoccuparci, no? Questa espressione, cioè, sei preoccupato? Dice come no? Sì, perché abbiamo il vantaggio di preoccuparci di qualcosa che potrebbe o è meglio che non accada. E quindi la paura è utile. Ora, se quella paura, come dicevi te, si trasforma però in terrore, cioè in paralisi, vuol dire che ha prevalso. Ecco, la filosofia fornisce tutta una serie di strumenti, fra cui, come ha detto l'ascoltatore in precedenza, logici, ma non solo, ma critici, per poter leggere la realtà senza mai perdere l'ottimismo. Perché questa è una roba importantissima. Io ho 3 figli maschi e sono detto, devo impormi l'ottimismo, no, l'obbligo dell'ottimismo. Perché? Perché alla fine chi è ottimista è colui che vede che c'è un problema, ma sa che se è un problema deve esserci una soluzione, altrimenti è un dato di fatto. La differenza fra ottimisti e pessimisti è tutta qua. Che poi la paura che paralizza possa far comodo a chi in qualche modo deve mantenere il controllo, questo è risaputo, ma a questo serve la leggerezza insieme alla filosofia, perché in fondo il comico è quello che toglie i paramenti della paura e rivela a tutti che in fondo il re è nudo. Charlie Chaplin lo ha fatto con Adolf Hitler.
0: A proposito di paura, Gianni ci chiede perché in alcuni più che in altri tra noi esseri umani c'è questa paura del giudizio, di essere giudicati. Dice, io capisco che si voglia piacere a tanti, a tutti, però perché in alcuni casi il giudizio, il timore del giudizio diventa una vera e propria angoscia?
1: Intanto perché...
0: Io mi metto un po' nella paura del giudizio.
1: Vero, ma ce l'abbiamo un po' tutti e ce l'abbiamo sempre. Il problema è quando prevale, come al solito, sono gli eccessi il problema. Io penso che la paura del giudizio è data molto dal fatto che siamo insicuri nel giudizio più importante, e cioè il giudizio che noi diamo a noi stessi. In questo Aristotele diceva che la felicità è eudaimonia, lo ricorda spesso Galimberti, no? Eudaimonia vuol dire buon demone, stai vicino al tuo buon demone, cioè realizzati per quello che sei. E questo è un messaggio che dovremmo dare a tutti per far crescere la propria autostima, cioè la capacità non tanto di giudicarsi, ma di sapersi valutare per quello che è la nostra, i nostri talenti, che dovrebbero essere messi nella strada giusta per poter fiorire. In fondo la filosofia questo fa, dà la possibilità alle persone di tornare vicine a se stesse per poter fiorire e realizzarsi.
0: Ma come si fa a evitare quindi di intercettare, di farsi intaccare da questi magari giudizi?
1: Ma io dico che ci si passa attraverso, bisogna passare, è come la sofferenza, non si può evitare, quella paura va vissuta, bisogna passarci attraverso stando più vicini possibile al giudizio che diamo su noi stessi, dando valore a quella capacità che dovremmo allenare soprattutto a scuola, un sistema di autovalutazione che a scuola purtroppo non si fa, siamo sempre eterovalutati e non autovalutati. Invece il mio professore di università questo ci insegnò a fare e ci dette una responsabilità enorme. Ma sai, io credo sempre che tutti vogliamo la libertà, ma la libertà passa sempre attraverso una grande responsabilità, la responsabilità di

0: decidere che cosa vuoi fare da grande e la responsabilità te la giochi qua. Realizza ciò che sei, non diventare ciò che vuoi, perché non è possibile diventare tutto ciò che vogliamo, e questa è la fregatura.
1: Figurati quando si dice diventare ciò che vogliono gli altri,
0: mamma,
1: in alcuni casi sono gli stessi genitori che riflettono tutte le loro ambizioni, eccetera, le

0: faccia dell'orso. Silvia da Brescia dice: non ci si può passare sopra, non ci si può passare sotto, ci dobbiamo passare in mezzo.
1: Assolutamente d'accordo, non avrei potuto dirlo meglio.
0: Senti, visto che stiamo parlando dell'ora di recupero, a scuola ci insegnano a rispondere, no? Però non ci insegnano a domandare, a fare le domande giuste, e forse le domande adesso sono un mezzo per sopravvivere.
1: Che poi è un bel paradosso, perché in realtà nasciamo pieni di domande. Ogni bambino nasce con un quantitativo straordinario di domande e gli impediamo di farle.
0: Quindi, perché ci mettono in crisi.
1: È chiaro, esatto.
0: Beh, esatto. Anche qui c'è la tua storia personale.
1: Esatto, perché hai studiato.
0: Sì.
1: In effetti sì, c'è appunto questo gioco che fanno i bambini, che appunto non è il gioco dei come, dei quando, con chi, ma il gioco dei perché. Ed è un gioco filosofico. Loro ricostruiscono la realtà in base alle loro domande, che sono domande di senso e sono le più difficili da rispondere, perché sono quelle che abbiamo smesso di farci. Rispondiamo in automatico, ci facciamo prendere dalle risposte tecniche quanto mi piacciono. La risposta no, la filosofia è piena di paroloni difficili, ma non c'è una disciplina che non ci sia, no? Che non ce le abbia, cioè che abbia parole semplici. C'è il tecnicismo che funziona sempre per distruggere qualunque domanda, no?
0: Certo, soprattutto se non sei un addetto ai lavori o un bambino di 4 anni, giusto?
1: Esatto, e alla fine ti ritrovi a imparare più nozioni che vanno a tappare dei buchi e soprattutto reprimono quella meravigliosa curiosità che dovremmo mantenere sempre viva. In fondo, quest'ora di recupero, non so se posso dirlo, spoileriamo qualcosa,
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: sarà un modo per ritornare curiosi e ridare legittimità a queste domande, perché poi le domande essenziali erano quelle che ci facevamo.
0: Le domande essenziali erano quelle che ci facevamo
1: da piccoli.
0: E io penso che ancora appunto me le sto facendo.
1: Vedi?
0: Sono sempre quelle lì, che poi sono quelle diciamo ataviche, no? In tutti noi, ancestrali, che stiamo parlando. Chi sono? Perché io poi sono un pesantone in questo, e quindi la filosofia mi viene veramente in aiuto nel cercare di trovare il senso della vita. Perché questa è un'altra cosa che ti chiedono i bambini, se arriva addirittura a domande di questo tipo, no? Nel tuo caso era: se arriva dagli alberi, se arriva al... Poi
1: respiriamo, no, è che è bellissimo, fino a dire: ma perché respiriamo? Perché questo figlio mio ci consente di essere vivi. E perché viviamo? E io dico sempre: 3 risposte possibili. La prima, perché sì. E loro ti chiedono: e perché? Perché sì. La seconda è: lo capirai quando sarai più grande, e intanto hai preso un botto di tempo. E la terza è: chiedilo alla mamma, lei sicuramente lo sa.

0: Radio DJ consiglia
1: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
2: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
1: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori.
5: Ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.

0: pazzesco per Mills Francis. L'ho visto a Londra, è stato veramente un concerto pieno di energia. Si chiama Hyde su Radio DJ al Boss del Weekend insieme al professor Nicola Donti. Siamo nella nostra ora di recupero, è già suonata la campanella dell'intervallo. Siamo adesso, entriamo in aula nella seconda parte appunto di questa lezione. C'è dunque Rosario che scrive, innanzitutto ti fa dei complimenti, no ho sbagliato scusa, Jovis ti fa i complimenti e poi dice se c'è qualche filosofo che più di tutti ti ha cambiato la vita, se non so, Platone, Nietzsche.
1: Ecco, il secondo che hai detto, come diceva,
0: Jovis.
1: Esatto, sì, il filosofo.
0: Quindi,
1: che mi ha...
0: Nietzsche.
1: Sì, mi ha fatto veramente... che poi non era tra i miei preferiti all'università, io ero orientato sul filone idealista. E io ho un amico carissimo, eccezionale, che continuava a dire no guarda Nietzsche, e quindi facevamo degli scontri e poi ho dovuto riconoscere che veramente, come è stato capace di cambiarmi lui la vita, nessun altro.
0: Ma spiegaci perché.
1: È perché è il filosofo dell'umorismo. Ora tu non ci crederai, perché è stato largamente frainteso Nietzsche, ahimè, è stato visto persino come il filosofo del Terzo Reich. Niente di più distante da Nietzsche poteva essere quel modello lì. Ma soprattutto lui era un romantico straordinario ed è passato per misogino. Pensa che quando conobbe Lou Salomè, la incontrò in una cattedrale, gli dette appuntamento e poi guardandola negli occhi le disse: di quale stella si è dovuta privare il firmamento per concedere a me cotanta bellezza? E lei, per tutta risposta, se n'è andata col suo migliore amico. Capisci che se si è un po' arrabbiato e ha scritto un paio di cose fuori dalle righe, sicuramente, ma era per quello, il gran rifiuto. E da questo punto di vista è il filosofo dello humor, perché quando lui incontra il suo diavolo nel Così parlò Zarathustra, dice era serio, esatto, solenne e preciso, era lo spirito di gravità, io l'ho citato prima. Per lui precipitano tutte le cose. E da cosa viene sedotto Zarathustra? Da farfalle e bolle di sapone. Queste animucce, leggere, stolte, sembrano intendersi di felicità più di tutti gli uomini. Ed è questa la leggerezza. E lui dice: ho provato a sconfiggere lo spirito di gravità con la rabbia, l'ho reso più forte. E allora ridere, lo humor, è l'unica cosa che consente di vincere lo spirito di gravità.
0: Ma mi piace tanto questa filosofia, dai, la stiamo prendendo veramente con filosofia insieme a Nicola Donti, e voi continuate a inviarci i vostri pensieri filosofici, anche le vostre domande in quest'ora di recupero. 347-342-5220. Un po' di musica, poi prof, abbiamo un po' di domande qua in carico.
1: Sono pronto.

0: ci consenta di non avere nemmeno problemi di ordine morale, perché alla fine fatica lei, fa tutto lei, deleghiamo tutto a lei. E il rischio è che la tecnologia, un po' per volta, non è che io non sono d'accordo con quelle visioni apocalittiche, arriverà l'Armageddon eccetera, Skynet eccetera, no, semplicemente l'uomo diventerà talmente tanto stupido che l'intelligenza artificiale, anche quella base, no, ChatGPT 1, sarà sufficiente per superarlo, il cui è sceso quest'anno, anzi il 2025, per la prima volta.
1: Ecco, questa è una cosa, cioè sottolineiamola, perché me l'ha detto un amico e io non lo sapevo, sono rimasto sconvolto. Avete capito cosa ha appena detto il professor Nicola Donti? Ripetiamolo un attimo: per la prima volta nella storia dell'evoluzione umana
0: il nostro quoziente intellettivo è sceso, è sempre aumentato, questa volta è sceso.
1: Ecco, basta, già questo basta per capire e cercare di decifrare che cosa sta accadendo di conseguenza. Non abbiamo finito, abbiamo ancora un quarto d'ora di lezione insieme a Nicola Donti in quest'ora di recupero della domanda.

0: basta, non più appassionata, le materie muoiono e tutto diventa troppo difficile. Il problema non è nella materia, il problema sono le persone che trasmettono quella materia. Se hanno perso la passione o lo hanno scambiato per un impiego, il rischio è che poi quello che succede è che le materie muoiono, ma la responsabilità è in capo a chi le insegna. E non esiste una materia noiosa, esistono solo insegnanti noiosi.
1: C'è sul tuo canale YouTube, c'è nella homepage, diciamo così, questa citazione di Marshall McLuhan che dice: coloro che fanno distinzione fra intrattenimento ed educazione forse non sanno che l'educazione deve essere divertente e il divertimento deve essere educativo. Mi sembra preciso, no?
0: Su quello che stai dicendo. Insomma,
1: torniamo un attimo sull'AI, perché mi interessava questa delega continua che stiamo portando avanti un po' tutti, perché alla fine è uno strumento che abbiamo qui in tasca, sempre a portata di mano. Ma non si rischia veramente di non desiderare più la fatica del pensiero? Perché alla fine, anche semplicemente per scrivere un biglietto d'auguri, magari glielo chiediamo, capito? Perché non c'hai proprio più voglia di metterti lì a pensare.
0: Esatto, io lo dico scherzando, quando certe volte mi capita di dire: va bene, voglio fare, che ne so, un disegno. Ma guarda, lo puoi fare con Canva, puoi fare con ma lo voglio fare io. Vabbè, me lo potresti fare, ma lo voglio fare io. Me lo fate fare. Perché il percorso che bisogna fare per arrivare a raggiungere qualcosa nobilita il risultato. Cioè, la fatica di per sé è qualcosa che continuiamo a respingere, come respingiamo l'errore. Io dico sempre: guardate che senza l'errore, l'essere umano non sarebbe qua. Noi ci siamo saliti sugli errori, per fortuna che sbagliamo, per fortuna che arranchiamo, per fortuna che inciampiamo, perché qualunque scienziato vi direbbe che le scoperte più grandi che ha fatto la scienza, compresa la penicillina, è perché Alexander Fleming ha starnutito su quel vetrino.
1: È interessante. Io, Nicola, guarda, prima di salutarti ho veramente l'ultima domanda, per cui adesso ci ascoltiamo Sunday Morning e poi ci salutiamo.

0: fine di quest'opera di recupero, quali sono i compiti che dobbiamo fare noi ascoltatori, noi studenti, per andare avanti, per sopravvivere in questo periodo storico senza essere travolti?
1: La cosa più difficile al mondo: restare bambini. Restare bambini. Lo diceva ancora, mi dispiace, non era l'unico, ma lo diceva Nietzsche quando, nel Così parla Zarathustra, dice: le tre metamorfosi dello spirito, prima cammello, poi leone, ma alla fine fanciullo cosmico. Il fanciullo cosmico è il paradosso che dobbiamo, cresciamo tutta la vita per tornare bambini. Credo fosse Picasso che disse: ho impiegato tutta la vita per tornare a disegnare come un bambino. I miei figli mi servono da guida, e se davvero cercate un maestro, ma cercatelo in quel bambino che vi vive pure dentro ed è una vita che vi sta aspettando.
0: L'ora di recupero, la prossima data a teatro, appunto Nuovo Teatro Orione, 21 maggio a Roma, segnatevelo e andate a trovare il professor Donti nei vari social, perché lì troverete tutte le sue lezioni più dilatate e anche invece più compresse, come ci ha spiegato. L'ultima cosa, siamo promossi o bocciati qui?
1: Assolutamente promossi.
0: Meno male. Ilaria Salvaggio,
2: ciao.
0: Simone Paleari,
3: ciao a tutti.
0: Grazie ancora a Nicola Donti, ci sentiamo domenica prossima.

0: alle 20 alle 22.
1: Il Monster Weekend.
2: Dalle 20 alle 22, tutte le domeniche su Radio DJ, il boss del weekend.
1: Il Monster Weekend. Il Monster Weekend.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
12: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
13: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
11: Parola di Giorgio,
14: Gabriele
13: e Furio.
15: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
17: Sherlock Holmes, James Moriarty.
16: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
18: L'unico modo per uscire è insieme.
16: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
19: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
0: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 € qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
20: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
21: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: C'è un tema in questa canzone meraviglioso, ve lo butto lì, poi non so se ci parleremo dopo, insomma. E la frase è semplice e si traduce in questo modo: Teddy Swims, Mr. Know It All, cioè colui che sa tutto. E lui dice: viviamo in un'epoca in cui tutti sembrano appunto sapere tutto, ma forse il problema è che ascoltiamo sempre meno. Tra poco inizia DJ on the road.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.

0: Lucky Again, Licky Lee su Radio DJ, il nuovo singolo in DJ on the Road. Ancora buonanotte, benvenuti, domenica 10 maggio. Ogni tanto ci piace stravolgerlo un po' questo programma, perché gli affezionati sanno, no, che ci sono dei momenti caratterizzati dall'orario, da specificità, e di solito nella prima mezz'ora vi leggo sempre qualcosa che ho scritto riguardo a quello che è accaduto durante la settimana. Ma questa sera è una puntata talmente strana, talmente bella, talmente diversa, che c'è stata questa bella coincidenza. Ci siamo sentiti durante proprio questa settimana con un viaggiatore che avevamo più volte sentito durante i mesi scorsi. Lui è partito, se non erro, guardate, evito di fare figure io di personali, perché voglio sentire la sua voce, soprattutto perché sono curioso di capire come sta. Al telefono con noi, in viaggio davvero on the road, c'è Leonardo Scarton, che probabilmente avrete imparato a conoscere perché su Instagram è Leo The Silk Road. Ciao Leo, buonanotte.
1: Ciao ragazzi, bello risentirvi.
0: Come stai intanto?
1: Ho fatto una dormitina preparatoria qua già a luna.
0: Allora, facciamo Leo un breve riassunto di quello che è stato il tuo viaggio, davvero, per chi non ti conoscesse. Noi ci siamo sentiti ormai forse un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, quando stavi, credo, per partire poi, no? Dall'Italia direzione
1: Kyoto. Devo arrivare a Kyoto. Noi ci siamo sentiti che ero in Turchia, okay. E in questo mese veramente di strada ne ho fatta un sacco, per forza di cose, con l'aereo che in questo momento è obbligato da prendere dalla Georgia al Kazakistan, e non c'è modo di passare per l'Iran, per la Russia è complicatissimo, per l'Azerbaigian peggio mi sento. E sono arrivato ormai dopo Samarcanda.
0: Allora, prima di, come dire, arrivare ai giorni nostri, perché chiaramente l'aggiornamento che voglio è di consiste nel conoscere quello che è accaduto e sapere quello che è accaduto in questo periodo in cui non ci siamo sentiti, diamo di nuovo le motivazioni, Leo, per le quali tu sei partito dall'Italia direzione Giappone.
1: Io ho mia moglie in questo momento che sta portando avanti una carriera lì in Giappone, lei vive lì, è giapponese, con la famiglia che vive in provincia di Gifu, tra Tokyo e Kyoto, nella campagna giapponese, e per scelta di vita mi trasferisco lì. Ho detto, perché non andarci in bicicletta?
0: Quanti migliaia di chilometri hai fatto? Dal tuo profilo leggo 6.000 su 15.000, corretto?
1: Esatto.
0: Tra l'altro, Leo,
1: 6.000 sono quelli fatti in bici.
0: Sì, certo, adesso ci racconterai bene, mettiamo una canzone, ma ci racconterai bene quanti e quali sono gli spostamenti che purtroppo per causa di forza maggiore non hai potuto pedalare. No, volevo dirti questa cosa, spero che ti faccia piacere, almeno a me quando ero in viaggio, come dire, è stata una bella coccola quella di sentirmi dire questo, e cioè sappi che il tuo volto sta diventando sempre più familiare, perché compari, voglio anche chiederti come mai, in tante storie, tanti feed di molte persone che ci circondano. Cioè ogni tanto qualcuno mi dice, Frank, anche in radio, nei corridoi, Frank, ma l'hai sentito quello lì che sta andando in bici in Giappone? E dico, ma cacchio, è Leo, è la sua faccia, ma come mai sta roba?
1: No, non me lo dovete chiedere a me, lo dovete chiedere a voi, eh.
0: Stai facendo pubblicità occulta, Leo, su Instagram. Dai, mettiamo una canzone, tra poco torniamo, così ci racconti bene appunto dove sei, che cosa è successo in questo periodo. Questa è Radio DJ, DJ on the Road.

0: messaggio: amore, sto arrivando. Cioè, tu adesso quanto ti fermi lì?
1: No, una settimanella.
0: Ma scusami, ma era il viaggio. Questo doveva essere il viaggio dell'amore. Sta diventando il viaggio, il tuo viaggio personale per farti gli affari tuoi.
1: Sono entrambe le cose.
0: Ma adesso, a parte gli scherzi, se posso e se vuoi rispondere, puoi anche dirmi no, Frank, dai, parliamo d'altro. Ma lei lì come sta reagendo a questo tuo legittimissimo, perché farei allo stesso modo anch'io, prenderti del tempo, cioè navigare insomma in altre acque prima di raggiungere la meta?
1: Allora, il fatto è che noi ci stiamo coordinando molto bene a livello di tempistica. Lei in questo momento sta preparando un esame per entrare in ambasciata in Giappone, che è un esame che le richiede un anno di studio.
0: Ok.
1: Motivo per cui tutto il tempo che io mi sto prendendo coincide con il periodo in cui lei è impegnata.
0: Ah, ok.
1: Cioè, se io fossi lì, comunque lei non avrebbe tempo per me, mi sarei dovuto trovare altro da fare.
0: Sì. Quindi diciamo così, mettiamo una canzone e poi ti saluto dopo. Diciamo così, è anche lei che te sta di... Vabbè, Leo, sai che c'è, pigliatela con
1: comodo.
0: Pigliatela comoda, fatti un giro, dai. Mettiamo un'altra canzone con una bella ricorrenza, tra l'altro, perché sentiamo i Radiohead. Non ti muovere, Leo, questa è Radio DJ.

0: I Radiohead Burn the Witch, una ricorrenza quella a cui facevo riferimento, che riguarda l'album da quale questa canzone è stata tirata fuori. Scorrendo la playlist questa settimana mentre sceglievo i dischi, mi è cascato l'occhio su appunto A Moon Shaped Pool, che è esattamente del maggio 2016, quindi ho trovato una scusa come un'altra per suonare i Radiohead. Sono quei gruppi veramente che fa ridere, perché sono a dir poco popolari, ma sono quei gruppi, quelle canzoni, quegli album che riscopri forse quando sei adulto. Sono quelle cose che non ti aspetti, che però sono talmente tanto lampanti che a un certo punto ti ci imbatti, no? Ci vai addosso. Leo, visto che sei ancora al telefono con noi, poi ti lascio in pace e ti lascio dormire. Ecco, forse questo voglio chiederti prima di salutarti. C'è qualcosa in questo viaggio che tu stai facendo, lo ricordiamo, dall'Italia verso il Giappone, adesso ti stai prendendo una pausa un po' più ampia, ma c'è quella cosa che hai sempre avuto sotto gli occhi e che però hai scoperto solo adesso in questo viaggio?
1: Allora, io mi ero sempre immaginato che il mondo fosse un posto molto più buono di quello che noi ci immaginiamo, se no non avrei mai iniziato questo viaggio. Però da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, che ero a metà della Turchia, fino poi a includere Georgia, Kazakistan e Uzbekistan, l'ospitalità delle persone è qualcosa che mi ha veramente scioccato, sconvolto. E sto prendendo gusto, al di là poi delle mete turistiche, delle visite archeologiche, che è quello che piace fare a me, passare nelle campagne, perché nelle campagne è proprio dove sto respirando la vita, le persone ti accolgono in casa. Adesso è iniziata questa piccola questo piccolo rituale di scambiarsi doni. Ormai mi inizio a portare sempre, all'inizio, sigarette, ora non mi piace più fare, sono più che altro dolci per i bambini, rifornisco i dolci, perché veramente le persone ti ospitano e ti fanno mangiare come...
0: Stai prendendo peso? Stai mettendo su peso?
1: No, prenderlo non lo so, ma non l'ho perso.
0: Comunque è una cosa meravigliosa quella che ci hai appena condiviso, cioè l'aspettativa, che già lo si capisce anche dal tuo tono di voce, era già ottimistica, che però diventa ancora più positiva in un mondo che è veramente molto grigio negli ultimi anni. Sentire un viaggiatore in questo momento on the road, proprio quello che piace a noi, che ci dice: ragazzi, guardate che là fuori è ancora più bello di quello che possiamo immaginare, è una testimonianza di cui non smetterò mai di dirti grazie. Insomma, veramente molto molto bello. E a questo punto l'obbligo è di risentire

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
3: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
4: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
8: Party like a DJ is coming!
9: Ecco i primi ospiti delle due serate alla

0: alcune canzoni, alcuni autori, chiaramente le canzoni note come questa non la riscrivono, o meglio non la rifanno, la riscrivono completamente, perché appunto avete appena ascoltato Johnny Cash con una canzone che è di Bonovox e degli U2. E voi vi chiederete come mai è partito Johnny Cash con One in questa domenica 10 maggio?
1: Perché forse è parte di una colonna sonora di Steven Seagal in qualche film.
0: No, perché il compleanno...
1: Però ci starebbe.
0: Però sarebbe molto bello, sì sì. È il compleanno di Bonovox. Bono che ci sta, adesso ci chiama, è vero, ce l'abbiamo al telefono? Ci chiama?
2: Si è caduta la linea.
0: È caduta la linea.
2: Sai perché?
0: Chiamiamo?
2: Perché l'hai chiamato Bonovox e lui invece
0: fastidio.
2: Vuole essere chiamato Bono, basta.
0: Gli dà molto fastidio, però è una bella ricorrenza, l'ho usata pur di ascoltare Johnny Cash, tra l'altro, pensa che giro. Anziché mettere gli U2 ho messo una cover che secondo me era molto molto bella. State ascoltando la DJ di John Drode,
1: cioè,
0: però
1: vuoi mettere questo pezzo tipo nel Il Vendicatore di Steven Seagal? Guarda che ci sta perfetta.
0: Vabbè, la voce di Johnny Cash la puoi mettere ovunque.
2: Qui ci vorrebbe il vento.
0: Sì. Anche se ultimamente nella nostra chat di John Drode sta girando anche Van Damme. Non so se vi siete
2: Vabbè. Da quando hai compiuto quell'atto di rimuovere la foto profilo del gruppo con la faccia al
0: no,
2: Dark Side of the
0: allora,
2: Moon.
0: Allora spieghiamola agli ascoltatori questa cosa qua, perché
2: è un gesto bruttissimo.
0: No, perché sennò sembra un'imposizione da
2: Beh, ma questo è stato.
0: Beh, anche però il problema qual è? È che ognuno di noi nella propria vita ha troppe chat oramai su WhatsApp.
2: E tu hai un'altra chat con Steven Seagal.
0: No, non riuscivo facilmente a trovare quella che è nostra di On the Road. Quindi quando dovevo cercarvi, cercavo il logo di On the Road. E allora cercavo il logo, vi scrivevo con la foto di Seagal, mi confondevo perché non sto scrivendo a lui o sto scrivendo alla nostra chat, perché ho un dialogo con lui. Comunque, in tema di ricorrenze, mi dite i nomi delle vostre mamme, che non l'abbiamo detto apposta nella prima mezz'ora e ci tenevo a farlo adesso.
1: Sì, Loredana,
0: sì. La mamma Loredana,
2: mamma si chiama Rita,
0: la mamma Rita, la mamma Rosa. È la festa della mamma oggi, noi abbiamo fatto finta di niente per mezz'ora.
2: Sì, sì, beh, sai, io ho festeggiato stando qui tutto il pomeriggio e chiamando mia madre al telefono. E certo,
0: che
2: gli ho fatto fare un saluto.
0: Che
2: da
0: cosa
2: Michele.
0: Le hai regalato?
2: Un saluto da Andrea Michele.
0: Saluto, capirai.
2: Una videochiamata con Andrea Michele
0: abbiamo fatto. DJ Aladdin, la mamma Loredana cosa ti ha fatto? Le orecchiette con le cime di rapa?
1: No, sono io che gli faccio il regalo. Normalmente, abitando a distanza, gli faccio recapitare una cena omaggiata da me a mamma
0: che
1: e papà cinese. Perché rimanendo in tema di Steven Seagal, chiaro che io gli voglio fare comunque
2: la Cina.
1: Eh sì, che ci sono i Bao dentro che hanno la faccia di Steven Seagal.
0: Ma tua mamma no?
1: No, guarda che no, apprezzano molto. Apprezza. Anche loro, chiaro.
0: Vabbè, mamma Rosa invece la saluto tanto che oramai non mi sopporta più perché ogni tanto sparisco. Però insomma, ti vogliamo bene, vi vogliamo bene. Senza di voi sarebbe un mondo
1: No,
0: veramente...
1: diciamo, la roba che mi porto a casa di mia madre sono i vasetti di pomodori secchi, melanzane certo. Sott'olio.
0: Ma la cosa che ci portiamo noi pugliesi, ma noi del sud, a casa della mamma è: hai mangiato? Questa è la verità.

Beh, non fatevi ingannare dal titolo della canzone dei Bon Iver di Justin Vernon che avete appena ascoltato su Radio DJ. Ehi, ma è chiaro che l'assonanza e il riferimento a questa giornata particolare, ecco perché l'ho tenuta sospesa fino adesso. Non ho iniziato il programma dicendovi non la ricordiamo subito la mamma, la festività, perché lo faremo dopo con questa canzone. Non fatevi ingannare, perché sì, come dire, Justin Vernon si rivolge alla mamma, ma in questo caso è una mamma più molto metaforica, intesa come ritorno, no? Identità, cioè mamma, guarda, so che posso andare via, posso andare a

a trovare me stesso, perché poi quando ritornerò ci sarà sempre una mamma ad aspettarmi, no? Una mamma che mi conosce con tutti i miei difetti. Ci tenevo molto a specificare questa cosa perché è lo stesso metodo che ho utilizzato, la stessa scusa che ho utilizzato per scegliere la storia del viaggiatore di oggi, cioè andremo in giro per il mondo e il riferimento con la mamma non è concreto, cioè non c'è una mamma che lo aspetta, ma questo viaggiatore, non vi spoiler mai, lo dico solo alla fine, è uno che è andato a fare cose pazzesche sapendo che c'era qualcuno ad aspettarlo. Quindi preparatevi perché vi riporto al freddo. È inverno. Nel nord del pianeta il silenzio non assomiglia a quello che conosciamo. Non è assenza di rumore, è qualcosa che copre tutto. La neve cancella le tracce, il vento sposta i confini. Il bianco diventa così esteso da togliere profondità alle distanze. In mezzo a quel paesaggio si muove un uomo da solo. Non ha grande spedizione alle spalle, non ha mezzi enormi, non cerca spettacolo. Avanza piano. Sci, slitta, cani. Il respiro che si condensa nell'aria fredda. Le mani che devono restare in movimento per non perdere sensibilità. A volte il ghiaccio scricchiola sotto il peso del corpo. A volte il vento diventa così forte da costringerlo a fermarsi per ore, immobile, dentro una tenda sottile. La notte, in quei luoghi, arriva presto. E quando tutto si ferma resta solo una cosa difficile da gestire qua.

0: Che pezzo, eh? Model Man Ketones su Radio DJ in DJ Andorra. L'hai trovata, Marco, la foto di Naomi Uemura?
1: Sì, certo, bellissima, meravigliosa.
0: Descrivila per gli ascoltatori, non essere positivo inutilmente.
1: Cioè, vuoi che faccia una descrizione alla radio?
0: Devi fare la descrizione alla radio di una foto facendoci immaginare il suo volto, perché a me ha colpito una cosa molto importante, se avete ascoltato bene la storia di questo viaggiatore, esploratore.
1: Sì, ma allora, assomiglia, c'è una foto meravigliosa di lui che assomiglia a Jackie Chan. Qui, diciamo, con una bellissima pelliccia, c'è molto, molto bianco intorno a lui.
2: Sempre neve e ghiaccio.
1: Secondo me c'è neve e ghiaccio, però la cosa che mi colpisce è una somiglianza con un giovane Jackie Chan. Infatti, secondo me tu ci hai mentito. In realtà è un'identità precedente di Jackie Chan.
0: No, lui è di origini giapponesi, chiaramente, questo esploratore. A me c'è una cosa che ha colpito, romantico come al solito, come sono, e cioè che in tutte le foto, lo ripeto, magari vi siete un po' distratti, però nella storia che vi ho letto, lui è un viaggiatore che ha fatto tantissime esplorazioni e spedizioni in solitaria, eh? Quando si parla del Denali,
1: infatti
0: è quello,
1: c'è lui coi cani, basta.
0: È lui coi cani, bravissimo. C'è sempre lui con i cani, che sono diventati praticamente la sua famiglia, è sempre sorridente. Questo è quello che viene fuori se cercate le foto di Naomi Uemura in rete, su Wikipedia. È una roba che mi ha colpito.
1: Aspetta,
0: tantissimo.
1: Però c'è la foto a cui mi riferivo io, quella che ho detto bellissima, è questa foto che credo sia forse una delle sue più iconiche, in giacca e cravatta. È l'unica, perché vedo che è riportata un po' ovunque, è l'unica però in cui non sorride. Cioè, quando è durante la spedizione, durante il viaggio, sorride moltissimo.
0: Bravissimo.
1: E invece quella in cui è in ufficio, in giacca e cravatta,
0: è un
1: devastato,
0: triste,
1: sì. È l'unica.
0: A proposito di felicità, secondo me c'è qualcuno che in questo momento è particolarmente felice, anche per via del fatto.
2: E anche lui giapponese?
0: Non lo so, sei giapponese?
3: Non di solito.
0: Non di solito mi piace.
2: Arriva da un posto che si chiama Carmagnola-san.
3: Esatto, bravo.
0: Che è l'Alto Piemonte, dov'è? No,
3: no, è Basso Piemonte. Basso Piemonte. Siamo in pianura lì, è Gran Turco, mucche
2: e canne di bambù.
3: E canne di bambù, esatto, bravo. Sì, sì.
0: Dicevo, spero per te, poi mi sono

0: permesso di darti questa sensazione di felicità, perché spesso avete sentito e sentite anche adesso in questo momento ci sono delle basi che, come dire, noi ricerchiamo. Il DJ Aladin in particolare è uno che passa le nottate, voi dovete vedere, durante la settimana all'una, alle due di notte mi scrive e fa: Frank, Andrea mi ha appena mandato questa.
1: Cosa?
0: La usiamo? È qui questa sera con noi, ecco. C'è lo nostro spacciatore di basi.
1: Ecco lo spacciatore, ciao a tutti, ciao.
0: Andrea, cerchiamoti su Instagram, che oramai funziona quello nel mondo in cui viviamo.
1: Funziona?
0: Boh, non lo so, tu
1: io
0: lo
1: non
0: usi?
1: Lo so usare, lo uso ma non lo so usare però.
0: Però,
1: però ci sono, sì sì, io sono Andy _ Pelazza.
0: Ok.
1: E nome e cognome.
0: Sì, sì, normalissimo. Allora esatto. Andrea, in realtà adesso io scherzavo, però tu so tanti anni che spacci un po' di basi. Non solo
1: sì,
0: per DJ on the road,
1: no.
0: Addirittura si torna indietro a Tropical, Tropical
2: sì.
0: Pizza.
2: Sì, è cominciato, diciamo, conosciuti lì da Tropicalista, siamo rimasti in contatto. Poi mi girava queste sostanze che non facevano assolutamente nulla di male. Ho detto, ma perché non abusarne di questi beat?
0: Ma quindi tu sei, cioè per me, riesci a campare facendo produzioni musicali?
1: Sì, sì, sì, diciamo, riesco a campare grazie al mondo che ruota intorno alla radio.
0: Okay.
1: Quindi produzioni, jingle, pubblicità. Città, basi in questo
0: certo,
1: caso
0: certo,
1: e
0: certo.
1: Programmazione musicale, e in genere l'attività principale è la programmazione per per alcune delle attività commerciali che hanno la radio
0: all'interno. E come funziona lì? Cioè, nel senso, anziché sentire noi, loro si fanno fare della musica da te?
1: Esatto.
0: Disgraziati.
1: Esatto.
0: Facciamo i nomi che
2: ma in tutto questo fai sport? Perché qui bisogna sapere se uno fa sport.
1: Assolutamente,
2: anche.
1: Assolutamente. Corricchio, mi okay. definisco un corridore non della domenica, magari del giovedì sera, in base a quando ho tempo, un po' di bici. Okay. E basta.
0: Ma quindi sportivo ma viaggiatore di sì, perché sennò
1: sì.
0: ti chiudiamo.
1: No, ma comunque sì, quando si può, volentierissimo.
2: Beh, da Carmagnola a Milano è un bel viaggio.
1: Lunga,
0: esatto.
1: Quindi.
0: E tra l'altro,
1: tutti
0: lui
1: giorni,
0: questa sera lui è venuto a piedi.
1: Sì, volevo entrare ancora.
2: Partito
1: di
2: settimana
1: più.
2: Scorsa per venire qua.
0: Grazie.
1: Una camminata veloce.
0: Sì, grazie, sì. grazie.
1: Grazie a voi.
0: Dai, mettiamo un'altra canzone e poi ci prendiamo una pausa perché è già arrivato l'ospite di questa sera.

Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: canzone è questa. La canzone che avete appena ascoltato è quella di Lana Del Rey, First Light, che va dalla parte opposta. Vi do l'indizio per l'ospite che è appena arrivato in questo momento in uno studio giallo di Radio DJ in via Massena. Ecco, la contrapposizione è l'ultima festa. Indizio, tra poco torniamo. Questa è DJ on the road.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone.

0: Io sono un grande estimatore di quello che fai, chiaramente, ma sono sempre borderline, cioè non rompo mai i coglioni. Noi ci siamo incrociati una volta a una delle tante feste della radio, quella con Mace, ce lo dicevamo poco fa. Però mi piace fare questo, soprattutto la prima volta che conosco un artista, quindi preparati perché ti metterò tanto in crisi, non mandarmi a quel paese. È un giochino che si fa tra noi viaggiatori. Questo programma si chiama DJ on the road, no? Quindi racconta anche quello, anche di viaggio. E quando si entra in un ostello tra viaggiatori non ci si conosce, però in realtà si ha questa cosa del ma siamo amici da una vita. Allora ti chiederò di rispondere a 9 domande.
1: Sì.
0: Francamente. Sei pronto? Così per rompere

0: I Motor Psycho, una band svedese, norvegese.
1: Ce l'hai ancora? Lo conservi?
0: No, forse me l'ero fatto fare addosso, tipo.
1: Tatuaggio?
0: Sì, un pennarello, sì.
1: Cosa succede quando moriamo?
0: Che ci disgreghiamo in particelle più piccole, metabolizzati da vari processi, e alla fine diventiamo di nuovo polvere.
1: Guidare o farti portare?
0: Beh, preferisco farmi portare.
1: Viaggiare da soli o in compagnia?
0: In compagnia, sempre fatti in compagnia, mi piace, però mi piacerebbe anche provare da solo.
1: Partiamo domani mattina, dove andiamo?
0: Andiamo in India.
1: Come mai?
0: Sono molto attratto, vorrei andare un attimo a capire che vibe c'è, sono molto incuriosito. Appena letto Shantaram è quello il problema.
1: Ah, cazzo.
0: Quindi, è Bombay. No? Sì, sono molto curioso di quello che è l'Oriente attualmente, anche perché ho fatto una settimana in Giappone, la cosa più oriente che ho fatto, e basta. Per il resto Istanbul, come proprio a, diciamo, la longitudine.
1: Questa è la più difficile, infatti la dico lenta così ti do il tempo a pensarci, perché

0: Guarda, ti rubo le parole che hai detto fuori onda pochi istanti fa, perché hai ascoltando la base con il giochino che abbiamo fatto, quel francamente hai detto: Frank, mi sono emozionato, cioè nel senso ti sei un po',
1: sì, sono
0: un po' d'angoscia.
1: Ma non è anche piacevole, erano tipo un viaggio psichedelico, queste domande così da entrare dentro. Comunque sono domande profonde, tra virgolette, cioè veloci così, però di una velocità che sei costretto ad andare un attimo a farti un tuffo, sì, giù.
0: Bello. Copiato, ispirato da un programma che va in onda da tantissimi anni, lo Steve Colbert Show negli Stati Uniti. Lui lo ha fatto e lo fa da tantissimo tempo, ma in chiave un po' più ironica. Io non sono bravo a far sarcasmo, non riesco.
1: Sei andato più spirituale.
0: Sì, cerco ogni tanto di buttare, poi soprattutto sul viaggio, perché siamo su Radio,
1: sì,
0: DJ,
1: certo,
0: a DJ on the road. No, ne approfitto, dicevo, utilizzare il tuo stesso aggettivo, cioè ti sei emozionato, te lo dico molto francamente, in maniera proprio diretta. La Sabina Perego dell'ufficio programmazione, dell'ufficio musicale, un paio di settimane fa, tre settimane fa, mi ha detto: Frank, guarda, ascoltati il disco, perché io ero un po' che ti inseguivo e mi sono sentito tutto l'album in anteprima, la fortuna di lavorare a Radio DJ, perché tanto di culo si tratta, e ho pianto ascoltando tutta la fonte, cioè tutto il tuo album, soprattutto su un paio di canzoni che dopo ho messo in playlist questa sera. E abbiamo appena sentito Ciao, e una delle cose che finalmente riesco a dirti di persona e che voglio che tu commenti insieme a me è l'enorme capacità che tu hai sviluppato nel corso degli anni di essere essenziale e di raccontare con l'assenza un mondo. Mi spiego. Con Ciao, io quando la prima volta l'ho sentito ho detto: ma voi vi rendete conto che con una semplice parolina, no, che in realtà è la più utilizzata, anche se ci pensate, sì, quando noi viaggiamo, ormai è diventata internazionale, no? Ovunque tu vada, se dici ciao a un americano, australiano, sì, a un arabo, è un saluto, tu in realtà stai dicendo un ciao perché sto andando via, ma...
1: ciao, è un ciao che nasconde, no? Dici ciao, immaginavo questo personaggio che poi rappresenta un po' me in un momento di difficoltà, che dice ciao a questa persona a cui vuole bene, che si conoscono. E poi dietro questo ciao volevo raccontarti altre cose, invece non ho avuto il coraggio, no? Perché a volte quando stai male non hai proprio la capacità di aprirti e di raccontare il tuo malessere, no?

0: tua ansia, che ne so. E quindi questo ciao in realtà diventava una finestra che, se tu la provi ad aprire, ti si apre tutto un mondo di
1: cose,
0: di dolore anche, di confessioni, di bisogno di aiuto anche, no? A volte, cioè, il pezzo parla proprio di questa cosa qua, cioè il fatto che poi a un certo punto, nel momento del dolore, del panico, uno si lascia anche attraversare, no? Cioè, rimango lì da solo, senza un posto dove andare, sto lì, sento che il battito sale, però non lo controlli. E quindi nella mia testa, almeno, poi non so, sicuramente qualche persona l'ha interpretato diversamente, qualcuno che è tipo storia d'amore che chiude,
1: sì,
0: no?
1: Certo, certo.
0: E invece
1: forse
0: per me
1: l'interpretazione
0: era
1: più semplice,
0: sì, certo,
1: però,
0: perché anche più siamo più abituati a quella cosa lì. Per me era semplicemente un qualsiasi momento di dolore che appunto dietro il ciao si nasconde, no? Ciao, sì, ciao,
1: ciao,
0: boh,
1: ciao, sembra finita lì,
0: ciao, e invece un sorriso,
1: e invece c'è
0: mentre
1: tutto,
0: sparivi laggiù con quel sorriso laggiù, quindi non c'è una tipo una roba,
1: c'è,
0: non è che stava,
1: sì,
0: piangendo,
1: sì,
0: questa,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: ciao,
1: no,
0: ciao,
1: no, ciao, ciao,
0: io avrei,
1: ciao,
0: voluto però dirti tante altre cose, non ce l'ho fatta, no? Allora stai lì,
1: rimanere in quell'ambito lì, in quella sensazione lì, da cui di solito
0: è respirarti,
1: di solito si rifugge, cioè il dolore, no, per carità,
0: esatto,
1: no,
0: invece, no, dici, no, ok, adesso arriva, ti accolgo. È una cosa su cui ho riflettuto tanto e che sto cercando di mettere in pratica, anche il fatto di tornare al respiro, a rimanere lì anche dove non stai proprio comodissimo un attimo e sentire quelle sensazioni, prendertele in faccia, no? Tipo, che ne so, a me piace anche fumarmi l'erba, ma non lo faccio se non sto bene, no? Perché voglio sentirmela quella cosa, voglio sentirmi investito da quella sensazione lì. Non
1: la
0: voglio
1: fuggire. La parolina magica ciao, che abbiamo citato pochi istanti fa, che hai tiri fuori in questo pezzo, in realtà l'ho un po' già detto, no? È una parola che è diventata internazionale a tutti gli effetti. Tu che rapporto hai col viaggio geografico, però? L'altro l'abbiamo già raccontato.
0: Quello geografico, allora, mi piace tanto. Per adesso, con tre bambini, è uno stimolo per noi, per loro, sia per me, per mia moglie, che per i bimbi. Ci piace. Se abbiamo poco tempo, chiaramente fai più o meno lo stanziale, o comunque prendi un raggio circoscritto di azione. Se no, come l'altro anno avevamo avuto occasione, visto che non ero in tour, abbiamo convinto mia moglie a prendersi lei un ristorante, di darsi assente per 40-45 giorni, e siamo partiti con un nostro mezzo, un Ducato.
1: Figata.
0: Neanche camperizzato, però era comodo, piuttosto che andare in macchina. Abbiamo fatto i Balcani, siamo andati fino a Istanbul.
1: Porca
0: miseria!
1: L'obiettivo
0: era far vedere a Istanbul ai bambini. Quindi abbiamo fatto tutto questo viaggio. Siamo andati a Istanbul, poi tornati, siamo fermati un po' di tappe in Grecia, nei Balcani, più su, anche più a nord. So che, vabbè, abbiamo fatto una cazzata lì.
1: Perché?
0: Perché mi sono accorto al confine con Montenegro, volevano rimbalzarmi. Perché? Io, tanto tutto bene,

0: No? E io dicevo scusate, sono Superman. Alla fine mi ha fatto passare in Montenegro il tipo, fa però mi raccomando, io porto rispetto, famiglia. Noi senza aria condizionata, i bambini sudati che lo guardavano, i sudati marci. Allora mi ha fatto passare da e solo che siamo entrati in Montenegro, mi ha detto adesso che cavolo facciamo, tutti i piani possibili tranne quello di giocarceli a corrompere.
1: No,
0: non ce la sentivamo, non eravamo sicuri. No,
1: ma poi no, è una cosa che stiamo raccontando io e lui e Marco, ma non è una cosa con consuetudine. Salutiamo gli amici.
0: No, infatti non è che puoi far, cioè, poi per sentito dire così, non me la sono proprio sentita.
1: Certo.
0: E cosa abbiamo fatto? Siamo rimasti in attesa. Abbiamo detto andiamo a Bari a fare la revisione. Eravamo di fronte. Sì, solo che c'era un traghetto a settimana. Quindi siamo stati una settimana in Montenegro, dovevamo farcene solo tre di giorni perché eravamo di passaggio. E poi invece ci siamo trovati una sistemazione nella zona sud del Montenegro, molto bella. Abbiamo affittato una roulotte sulla spiaggia senza aria condizionata. Però stavi sulla spiaggia.
1: Cazzo, ragazzi, io ho pensato, invito Cosmo, si parlerà tanto di musica, ma mai avrei immaginato che a un certo punto avremmo parlato in maniera così prepotente di viaggio.
0: Mi hai chiesto.

0: Allora, il nuovo dei Massive Attack con Tom Waits, Boots on the Ground su Radio DJ. C'è Cosmo questa notte a DJ on the Road. Sono veramente tanto felice perché il clima è proprio quello giusto e, come hai sentito, spero ti faccia piacere. Qui le canzoni le scegliamo tutte, quindi siamo strafelici di passare la musica che ci piace, grazie alla supervisione del maestro Dario Suelli che ci dà l'ok.
1: Grande.
0: E, sì, sì, e poi vabbè,
1: no, bello, bello.
0: Questo è il nuovo singolo dei Massive Attack. L'ho scelto perché volevo chiederti
1: Ma
0: subito...
1: Boots on the Ground c'entra con la guerra.
0: Bravissimo. Volevo chiederti subito sta cosa, così per un attimo, dopo il racconto di viaggio pazzesco che hai fatto, hanno fatto questa canzone, Tom Waits ha passato ai Massive Attack questa canzone, dopo tanti anni si sono messi lì, hanno denunciato tutto il delirio che sta succedendo dall'altra parte del mondo, e io quando l'ho sentita settimana scorsa e sapevo che saresti arrivato ho detto no,
1: è grande.
0: Questa bisogna sentirla insieme.
1: Non l'ho ancora sentita.
0: Perché la domanda è semplice, la musica può ancora cambiare qualcosa secondo te?
1: Allora, non mi illudo di questa cosa, però sono convinto che possa aiutare a comunque a mettere nell'immaginario, nella discussione delle cose che magari ci si perde un po' per strada, un po' per connivenza, un po' per disinteresse, no? E, però esprimere delle cose le metti, no? Le fai circolare, Boots on the Ground, nel senso,
0: sì, sì,
1: questa immagine diventa
0: di un militare naturalmente nero che si lamenta della vita che sta facendo.
1: Anche poco fa, riguardo le schifezze dell'ICE, si era esposto anche con una canzone Bruce Springsteen.
0: Certo.
1: Ma penso che, ecco, la musica e l'arte in generale, più che cambiare cose, ha il potere di mettere di nuovo sotto i riflettori il tema, è parlarne, metterlo in giro e invogliare la gente a. Poi i passi perché cambiano le cose sono tanti. Tra l'altro, secondo me, grandissima mancanza, io ci credo ancora, è parte dei partiti della politica istituzionale, cioè che mancano partiti che rappresentino veramente, no, certe istanze. Io parlo poi,
0: beh, dal tuo punto di vista,
1: senso non... progressista, sì, diciamo, sì, chiamiamolo così, ci vogliono soluzioni e proposte più radicali di quelle che si sentono, no?
0: Assolutamente.
1: I problemi sono profondi.

0: monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
2: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
1: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
3: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. DJ.

0: uscire la fonte che è il 17, ma nel senso c'è un con il nome che ti sei scelto Cosmo qualche congiunzione astrale ci deve essere. No, me la sono inventata io, non lo
1: per
0: so,
1: caso,
0: mi
1: caso, non so, probabilmente me sta chiedendo anch'io, probabilmente perché lavoro ai dischi in certi periodi dell'anno preferibilmente, non so.
0: Perché è una bella coincidenza, no?
1: Sì. E anche l'altro anno, cioè 2 anni fa, il Cavallo Bianco è uscito tipo 15 marzo, quindi siamo sempre lì.
0: Sei lì?
1: Boh.
0: Beh, se non lo sai te, però...
1: Non lo so, però è... Probabilmente, come, non so, come statisticamente, magari nascono più bambini che vengono concepiti
0: certo.
1: in primavera, non so.
0: Certo. Cioè, non lo so neanche.
1: Nascono probabilmente sì. in certi periodi legati a...
0: Comunque mi sono ascoltato, come ho detto, nella prima mezz'oretta della, di On The Road, tanto bene, con calma. Secondo me i dischi vanno ascoltati ancora, sono una vecchia maniera, in macchina. Non so perché c'ho sta roba qua, però...
1: È bello ascoltarli in macchina.
0: Sì, mi piace tanto. Ti dico una cosa, spero di non metterti in imbarazzo, ma davvero è molto sentita dal cuore. Da quando ti seguo io ho notato e noto ancora questa roba qui. Sei uno dei pochi oggi che ha la capacità di poter dire faccio musica pop, perché per me è un complimento,
1: certo.
0: ma con una con un confine che è solo tuo e che è un continuo rinnovare. Cioè la
1: è
0: frase
1: quello che voglio fare quindi.
0: La frase la voglio finire con io che ho avuto la fortuna di intervistare, non so, probabilmente non sapeva chi fossi, ma ho avuto la fortuna di intervistare Battiato. Quando penso a lui e poi penso a te, ci trovo tantissime attinenze. Per me questa è una cosa bellissima.
1: Beh, chiaro, io sono l'erede di Battiato.
0: Beh, la consapevolezza.
1: Chiamatemi il maestro.
0: Il maestro è una delle cose.
1: Il maestro 2.
0: Perché cazzo, tante robe che fai, cioè anche in questo album qua, ci sono tanti giri musicali, c'è una ricerca che avete fatto anche da un punto di vista puramente sonoro. Tu spesso nelle interviste che hai rilasciato in queste settimane dici ho ridotto al minimo le parole che comunque sovrastano
1: sì.
0: la musica, però la musica sotto, che c'è un lavoro in...
1: Sì, sì, certo, la musica c'è una grande attenzione. No, scherzi a parte, Battiato ovviamente è uno dei riferimenti che mi vengono in mente anche a me, ma non perché debba paragonarmi, ma perché anche lui ha avuto questa attitudine, cioè la forma, il suo approccio, qualcosa che condivido molto, perché ha fatto pop, ha fatto gran pop, l'ha fatto in un modo completamente flippato, tutto a modo suo, ha esplorato anche territori più sperimentali
0: esatto.
1: anche nella sua carriera.
0: Esatto.
1: Infatti ho fatto un disco ambient e me ne piacerebbe farmene anche un altro tra poco, mi sa che. Cioè nel senso ho fatto
0: cosa
1: da musica da club e quella roba lì mi sento assolutamente affine, ma come anche Battisti, no? Mi piace
0: certo.
1: parecchio.
0: Tra l'altro spesso citi un album di Battisti che è pochissimo ascoltato, no?
1: Già.
0: Che è una cosa assurda, cioè tu quando pensano a Battisti pensano ai classici.
1: Sì, no, perché mi piace tanto anche il classico Battisti, porca vacca. Però quell'altro aveva tirato fuori un qualcosa che appunto era un rischio, ma come mi è piaciuto tantissimo la parabola di Kid A, no?
0: Certo.
1: Ai Radiohead, quando è uscito quel disco ho detto wow, questo sì, cioè questo ho notato che già allora mi gasava, cos'era il 2000, 2001, avevo neanche 18 anni, avevo ho detto wow, questa sì che mi piace, c'è un gruppo che cambia completamente, fa un bel disco, e quindi qui questo qua, quest'ultimo è la cosa più estrema che ho fatto secondo me alla fine, nonostante sia il più morbido.
0: Però la vera domanda che voglio farti è come si fa da scegliere in un ambiente musicale come quello che si vive nel 2026, dove devi fare la hit, fare i palazzetti e poi fare forum, che poi sono più o meno la stessa cosa, e poi fare gli stadi. Tu invece fai un album che esplode appunto 10 anni fa, poi ti fai 90 date se non vado a memoria nei palazzetti e poi
1: nei club.
0: E poi dici no, aspetta, fermi tutti, io non voglio inseguire il gigantismo.
1: Sì, perché ho capito che tanto, beh, come fai, ti pigli una pausa, ci rifletti, poi arriva una pandemia e sei
0: ti dici le circostanze,
1: c'è gran tempo. No, è perché in realtà volevo rimanere fedele un po' a me stesso, comunque non volevo andare troppo, ho capito già, avevo intuito che quella roba poteva essere un po' ansiogena, no? Il fatto di dover stare dietro, perché se tu punti a quel tipo di cosa lì e non succede, stai veramente male. E tra l'altro mi era successo prima dell'ultima festa, mi era successo con Disordine, col primo disco, perché avevo riposto delle aspettative, no? E su quel disco lì, il mio primo,
0: certo,
1: e non è andato come mi aspettavo, e quindi ho avuto una sensazione molto spiacevole, e lì ho detto aspetta, infatti l'ultima festa l'ho affrontato tipo fanculo,
0: l'ultima festa
1: basta così, me ne frega, ma e poi è venuto a prevalso poi la voglia di giocare, no? Quando ho visto poi che i numeri erano grossi eccetera, ho detto non posso sicuramente cercare un'altra hit, deve arrivare, cioè deve arrivare lei, capito? E poi la hit, tra l'altro, per quanto poi per me sia una hit, deve anche arrivare alla gente, certo, come hit,
0: certo.
1: O deve essergli permesso da tutto un sistema mediatico, non è proprio facile, no?
0: Sì,
1: adesso
0: sì. Però hai parlato di hit, e allora non so se diventerà, ma un po' lo è, perché l'hai scelta come singolo, ce l'ascoltiamo.
1: Questa per me è tipo una hit, sì, però sì. Sai, non è che ormai non... è una canzone la più pop di tutte, questa qua, diciamo.
0: Ogni giorno, ogni notte, questo è l'album di Cosmo. Ho fatto

0: Cioè, te mi devi dire una cosa adesso, no? Ma che cosa c'hai tu con il mese di aprile? State ascoltando Radio DJ, DJ on the road, c'è Cosmo questa sera con noi. Perché ti chiedo questo? Beh, è il tuo lavoro, quindi lo saprai. Perché tu hai fatto uscire 10 anni fa l'ultima festa, che era l'8 aprile, il 9 aprile.
1: Sì, l'8.
0: Quest'anno hai fatto uscire

0: ballare o farci emozionare quello che sta per arrivare, sì, il disco a cui facevo riferimento. È strano immaginarsi Marco che dà direttive alla famiglia.
1: No, sono preso bene, per carità, però sono anche abbastanza severo a volte. Cioè, sono un po'... su certe robe sono tipo un po' rompipalle, che ne so, sul fatto che bisogna mangiare tutto, devi finire tutto quello che è nel piatto.
0: Beh, una forma di rispetto.
1: Darci quello. Una mano. Sì, insomma, sì, certo, certo.
0: Sì, sì, sì.
1: Fatto di farti i compiti, devi farteli tutti, non devi fare il furbo, non devi raccontare balle su ste cose.
0: Qui poi... viene fuori il prof.
1: Un po' sì. Un po' sì.
0: Questo è...
1: Però, insomma, un bel rapporto alla fine. Sì. È molto... Poi facciamo dei giochi, tipo l'altra sera abbiamo fatto un bel gioco, ogni tanto facciamo questi cortometraggi,
0: mm-hmm.
1: Io faccio il cameraman, il regista, il monto, e loro fanno gli attori, no? Ci inventiamo una sceneggiatura blanda così,
0: ma
1: la improvvisiamo. L'altra sera a cena ero con i bambini a casa, mia moglie lavorava e abbiamo realizzato questo cortometraggio.
0: Ma ti prego raccontamelo, posso chiedertelo perché apprezzo molto.
1: Fa molto ridere, okay, perché praticamente la piccolina, quella di 5 anni, faceva la cattiva e quindi lei era servita riverita dai fratelli che parecchiavano, cucinavano e lei cattivissima. Dov'è il formaggio? E allora loro non c'è il formaggio, idea di mio figlio il secondo, non c'è il formaggio, l'altro va a aprire il frigo, il grande. Chiama il fratello e fa: vieni qua, non c'è formaggio, c'è soltanto il latte. E allora l'altro fa: dobbiamo farci il formaggio dal latte. Ma come facciamo a fare il formaggio dal latte? Allora l'idea è, abbiamo messo un video di un acceleratissimo di come si fa il parmigiano.
0: Ma veramente? Sì. Ma avete provato?
1: Da YouTube, l'abbiamo preso. Ma da YouTube, abbiamo messo nel coso e l'abbiamo messo sempre più veloce. E vedi tutta la cosa, e a un certo punto finisce il video e loro: ah, 3 mesi di lavoro per questo pezzo di formaggio. Vanno dalla bimba, la bimba si sveglia che si era addormentata, fa: non la voglio più.
0: Certo, immagino. Ma questa cosa sviluppa in maniera prepotente non solo l'artisticità dei tuoi 3 ragazzi, ma abbiamo futuri registi, sceneggiatori.
1: Ma non lo so, si gioca, però è un gioco. Ma l'arte è un gioco.
0: Lo so, però è una cosa molto molto bella.
1: Sì, sì.
0: Soprattutto il rapporto, guarda come ci siamo arrivati in maniera naturale, tra fratelli.
2: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

0: Cosmo per mio fratello, questa canzone, senti, c'ho ancora un po' la gola.
1: No, allora adesso tu ridi, perché lo so che è già successo settimana scorsa, due paio di settimane fa sei andato a Capital, durante la diretta con Dege, tanti messaggi di live. Secondo me sta succedendo anche adesso, non li stiamo leggendo apposta perché voglio parlarti e ho voglia di farti mille domande. Quando è partita questa canzone in macchina che ascoltavo l'album, mi sono dovuto fermare come un cretino nell'autogrill lì della 14 che stava andando giù e Marco ho lasciato giù tutto, cioè piangevo come un vitello. Da dove l'hai tirata fuori sta cosa qua?
2: È stata in canna per un po', addirittura ce l'avevo pronta per lo scorso disco, ma sapevo che volevo parlare a mio fratello, avevo questa idea da un bel po', però non trovavo le parole, l'energia creativa, quindi mi sono messo lì, è venuta fuori questa cosa forte, molto personale, e aveva l'obiettivo proprio di farla ascoltare a mio fratello. Per me l'obiettivo era farla ascoltare a lui.
0: È per, capito? Quello che è vincente, si capisce.
2: Ci volevo proprio fargliela sentire, no? E farlo piangere, ce l'ho fatta.
0: Ce l'hai fatta?
2: Sì.
0: Ma che rapporto c'è, se posso e se vuoi rispondere?
2: Sì, sì, c'è un bel rapporto.
0: Cioè
2: sì.
0: vi frequentate?
2: Ci vogliamo bene. Okay. Un po' poco, perché effettivamente con due figli lui, quattro, tre io e... sti lavori che si incastrano male, non ci vediamo tantissimo, però ci vogliamo bene, ci vogliamo proprio bene. È una cosa, sai, siamo molto diversi lui, cioè tipo lui è biondo, lavora da quando ha 16 anni, ho studiato all'università per tanti anni.
0: È più grande o più piccolo?
2: Più piccolo di 2 anni, ma sembra che è più grande di me, capito? Perché lui ha fatto da subito la vita da operaio, adesso tra l'altro lavora per delle pompe funebri.
0: Ok.
2: Quindi a suo ha cambiato. E, no, che ne so, è molto più anche sportivo di me, palestra, cioè proprio un tipo che se ci guardi dici ma biondo,
0: che
2: occhi chiari,
0: cosa c'entrate uno con l'altro?
2: Sì, assurdo.
0: Ma questa cosa

0: Lucio Dalla, Futura, la canzone che state ascoltando. Questa è Radio DJ, DJ on the road. Cosmo, ti dobbiamo lasciare andare giustamente perché l'ora si è fatta tarda, però per essere bravi conduttori, il 24 maggio parti da Milano al Miami Festival, poi c'è il 2 giugno a Firenze, il 5 luglio a Cesenatico e così via, tutte le date. Non diamo orari perché ho scoperto che sono in continuo cambiamento.
1: Sì, comunichiamo, okay. A parte che sui portali di ticketing ci sono sicuramente, però poi li comunichiamo,
0: sì,
1: sui social chiaramente.
0: Grazie per essere venuto stasera.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Spero che tu ti sia divertito.
1: Molto, sì.
0: Ti abbraccio.
1: Sì. Tutto il quizzettone.
0: Riascoltatelo, francamente.
1: Il quizzettone.
0: Il quizzettone. Cosmo questa notte a DJ on the road. Grazie ragazzi, buonanotte.
1: Grazie.
0: Ci sentiamo domenica. Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Radio DJ consiglia Torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?

0: un'azienda le vendite calano? Pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
1: Norman Cook, chi è?
2: Fatboy Slim.
1: È Fatboy Slim, 3 punti per Fargetta. Complimenti Mario.
2: Grazie.
1: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
2: Fatboy Slim.
1: No. Hai un secondo tentativo?
2: Ho capito, Molella.
1: Ma no, è Disco Prezioso.
3: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: Radio.
1: Li cerchiamo,
0: li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: caspita ragazzi, ma questa è Colombina su Radio DJ, mi sono distratto, sono stato via 4 giorni.
1: No, ma adesso è sempre così, sì. Guarda Vic, è sempre così, io a volte smanetto con Shazam, sì. E dico, ma chi è questo qua?
0: Certo, ma io dovrei Shazam, saperlo, noi dovremmo saperlo.
1: Nuffi. Che cacchio è Nuffi? Dico, guarda, fammi un po' vedere, e poi è un featuring Nuffi, Santa sì. Pazienza con Urca, Babu e Tiwawan. Ma chi cavolo
0: ma chi
1: sono?
0: Siete?
1: Sigla!
0: Sì!

0: Ma a noi cosa ce ne frega? A me cosa me ne frega che ho mangiato fino a due minuti fa gli arancini, il pane gunzatu, che è buonissimo.
1: Ma dove sei andato stavolta?
0: In Sicilia, Sicilia bedda, fammelo dire, che meraviglia. Che meraviglia la Sicilia.
1: Ma il nostro sud è meraviglioso, non che il nord non lo sia, ma il sud.
0: È più bello il sud, fammi dire.
1: C'ha tanta roba, sì, c'ha roba da mangiare buona, c'ha il sole, c'ha il mare, c'ha i posti magnifici, c'ha
0: che
1: i paesaggi.
0: Bello. Guarda, era da tantissimi anni che sognavo di andare, mi ero proprio, sai quando fai la lista dei desideri e c'era nei primi posti, almeno per quanto riguarda l'Italia, l'isola di Favignana. No, davvero, è vero, sì. È da tantissimi anni che dico Favignana deve essere stupenda e anche quando, e infatti lo è. No, perché spesso quando dici deve essere stupenda arrivi e dici sì, però non è proprio come me la immaginavo.
1: Me la immaginavo meglio.
0: E invece no, e invece devo dire che è proprio bellissima, proprio bellissima. E poi l'altra parte che volevo vedere, che anche non ti delude, sono le saline di Marsala.

0: dove
1: quelle mi hanno detto magnifiche,
0: bellissime, bellissime, veramente è una roba di una bellezza. Beh, tu stai ovviamente da questo lato, secondo me guardi le saline, poi di fronte c'è anche il tramonto, per cui di solito ci si va la sera perché esplodono dei colori meravigliosi, perché hai l'arancio che si riflette su questo specchio d'acqua delle saline, tutta tipo a quadratoni, no, con questi muli, ci sono dei mulini, guarda, di una bellezza. Adesso sarà banale perché chi conosce la zona è, come dire,
1: no, pensa
0: è tutto
1: a quelli
0: ovvio.
1: Che ci vivono. Che che poi ci avrà dei difetti anche il vivere lì, per carità,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Comunque tutta questa meraviglia, poi sei venuto a Milano e hai chiuso la vacanza su una barella per controllare di nuovo gli occhi.
0: Sì, esatto.
1: Quindi subito immerso nella realtà, cioè
0: purtroppo
1: il destino che ti dice sì, bene, bene, però adesso
0: però...
1: pisa pi curte, perché si dice in piemontese,
0: piscia più corto, meno in là, sì, no, l'ho fatta proprio con la prostata, l'ho fatta lì a gocce qua davanti. No dai, però per fortuna che anche quello, anche l'ospedale mi ha dato buone notizie, per cui devo dire che se anche sono dovuto tornare prima è stato
1: tutto
0: per...
1: bene.
0: Sì,
1: bene,
0: sì, sì, sono molto
1: contento. Poi sei arrivato qua, la pioggia lì non pioveva,
0: no,
1: bello.
0: No, sì, metà e metà. C'erano delle giornate quando usciva il sole ovviamente bollente, poi quando se ne andava bello fresco, ho fatto anche il bagno, temperatura dell'acqua, diciamo.
1: Certo.
0: Sì,
1: poi sei andato in bici, niente.
0: Sì, sì,
1: tutto
0: sì.
1: Quello che fai di solito.
0: Sì,
1: In qualsiasi posto tu fai il bagno e poi adesso lì non hai sciato, ma devi sempre fare qualcosa. Non è che poi stai seduto in poltrona, leggi un libro.
0: No, devi subito
1: ingaggiarti.
0: Sì. E tu come stai? Com'è andata la tua settimana, Lu?
1: Mettiamo un disco.
0: Veramente?
1: No, è andata bene. Sto presentando il libro va benissimo, è primo in classifica, sono super contenta, te lo devo dare, ti devo vedere per darti il libro.
0: Sì,
1: e incontro gente che insomma mi fa stare bene, mi dice delle cose belle, si sono divertiti, fa ridere, e tutti mi dicono bisogna farne una serie, e questo
0: che bello.
1: Niente, mi piace molto.
0: È bellissimo, perché tu, adesso lo dico io agli ascoltatori, c'era una fase che era abbastanza recente, tipo la scorsa puntata della bomba c'era un best, quella prima, quindi 2 settimane fa eri in quel limbo, cioè il libro ormai era stato finito, consegnato, ma non avevi ancora
1: il riscontro
0: del pubblico, che credo che sia al momento quello più critico, perché tu hai fatto fino lì,
1: sì.
0: Però poi tocca agli altri, no, capire
1: No, tutto bene, sono molto contenta, molto
0: contenta. Bene, bene, bene. Allora iniziamo questa puntata della bomba, mettiamo il primo disco e poi iniziamo davvero.

0: ricordo molto bene, anche perché era del 1990, un disco bellissimo di Susan Vega su Radio DJ nella bomba che è appena iniziata.
1: Molto bene, volevo dire, vabbè, l'attualità è quella che l'è, sì. Diciamo, i fatti di cronaca imperversa

0: Perché sei un po' un pistola, sarai anche uno dell'aeronautica militare, però...
1: Avrebbe dovuto. Ma io lo capisco tanto, se lo capisco. Ma quanti lo fanno? Quante migliaia di tesi di laurea in questo momento viaggiano per l'Italia dentro il computer di un laureando e non hanno mai fatto il backup?
0: Ma è troppo pericoloso, perché va bene che pensi non me lo rubano, perché ovviamente... Però
1: ma sì, perché siamo animali ottimisti, non ci alziamo la mattina pensando oggi magari mi fregano il computer, dai.
0: Però magari un bicchiere d'acqua che si rovescia sopra, il computer stesso che impazzisce, un file che si rovina, cioè file, io faccio le copie delle fotografie delle vacanze dell'84.
1: No, ma tu sei malato, è diverso Vic, tu lo stai bene, ma una persona normale non fa così, una persona un po' svanita, tipo me, ne perde pezzi di romanzo che ha dovuto riscrivere più volte, certo, perché li scrivevo sul portatile e poi dovevano arrivare nel computer fisso e poi non arrivavano mai nel computer fisso, io magari aprivo e dicevo ma sì, aspetta che cambio un attimo quella roba lì
0: e poi dopo non c'era più di là
1: non c'era più l'ultima cosa, dovevi cambiare il no, un casino. Comunque allora io, ladro o ladra, ti prego con tutto il cuore di restituire sto cacchio di computer. Tu di quella tesi non te ne fai niente. Lascia il computer in un posto di polizia senza entrare, per carità, appoggialo lì da qualche parte. Ma tieni tutto quello che c'era dentro sta borsa, probabilmente niente. Ma la tesi restituiscila. Arriverei a dire in un lampo di follia: copia il file su una chiavetta, restituisci almeno quella, tieni il computer.
0: Brava, certo, giusto. È per una questione di karma anche. Lo diciamo per quello.
1: Lo dico, il karma poi gira. Così dicono. Io non vedo tanto girare.
0: Nemmeno io, sai, ti dico.
1: Girano più i maroni a me che il karma.
0: Il karma comunque sta fermo.
1: Allora, vedrai, ti sentirai bene. Dopo ti sentirai leggero come una piuma, frizzante come quell'acqua che fanno adesso, orrendamente frizzante, che rutti per delle mezz'ore. Ti sentirai meglio. Non fare come il tuo collega che esattamente 3 anni fa, nel 2003, ha rubato il computer di Bebe Vio, che però poi anche lei con la tesi di laurea dentro non l'ha più ritrovato, riscrivere la tesi da capo.
0: Comunque sarà stato il 2023, 3 anni fa, lui, non 2003. 2003 dico.
1: 2023, mi sono sbagliata.
0: Mi fa ridere nella matematica.
1: Non era ancora.
0: Forse neanche, esatto.
1: Non lo so. Comunque lei l'ha riscritto, ha riscritto tutta la tesi e poi però è Bebevio, quindi è notoriamente invincibile.
0: Hai ragione.
1: Quindi, tu amico ladro, però sei meglio di quel ladro lì, adesso stai già cercando modo di restituirla, ovviamente sta tesi, no? Allora tu un buon cuore ce l'hai, sono sicura, perché sei un ladro gentiluomo come Lupin o una ladra bellissima come Occhi di Gatto. Restituisci sta tesi e per tutti noi diventerai un mito. Magari un giorno tu e lui vi incontrerete, lui non saprà di avere davanti l'uomo o la donna che prima gli ha rubato il futuro e poi gliel'ha ridato, e sarà bellissimo. Ci scriviamo un'altra serie, tanto non facciamo che scrivere serie qua.
0: Brava, giusto.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
4: Doppio malto.
5: Birra, cucina e felicità.
3: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
6: Triplo vantaggio.

0: omaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
1: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
0: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
1: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: Bene, ma la signorina non era convinta e gli ha detto che per completare la procedura doveva presentarsi di persona. Allora il Papa, con molto garbo,
1: gli ha fatto presente.
0: Detto, ma non è tanto, non è tanto possibile. E lei ha detto, guardi che non c'è alternativa, o viene o niente. E si è cominciato un po' ad indispettirsi, no?
1: Sì.
0: E quindi a questo punto Papa Lyons ha rinunciato al basso profilo e ha detto... Secondo me anche, non dico alzando la voce, ma
1: però,
0: con una voce un po' più scandita, le ha detto, farebbe un'eccezione se le dicessi che sono Papa Leone. E lei, inviperita, con la forte sensazione di essere presa per il culissimo, ha riattaccato, sbang,
1: certo.
0: Fine.
1: Fine della faccenda.
0: Già, perché certo, se uno mi dice, io sono il Papa,
1: sì,
0: Maria Goretti,
1: certo,
0: è chiaro che è andata così. Comunque è finita che è intervenuto un sacerdote americano che conosce personalmente il direttore della banca, perché finisce sempre così.
1: Sempre, comunque tutto il mondo è paese.
0: Tutto, anche quando riguarda un Papa.
1: Sì, devi avere l'amico, anche se sei il Papa, se no non ce la fai.
0: E quindi gli hanno aggiornato sti dati. Nel frattempo Sua Santità ha anche cercato di mantenere come privato il suo conto in Banca Roma credo che ci sia riuscito. No, ma tu pensa come ci è rimasta di merda la tipa che gli ha attaccato il telefono in faccia. Però se vai a vedere con lucidità, ha fatto bene, è stata corretta. Non è che uno ti dice che è il Papa e tu devi credergli e passare sopra il regolamento. Allora, se io faccio l'accento della Garbatella, chiamo la banca dicendo che sono a Meloni, quelli mi devono credere e darmi l'estato conto del Presidente del Consiglio.
1: Hai ragione, giustissimo.
0: Adesso, per esempio, a Torino, no, perché è pieno di gente che fa finta e che truffa, no? Per esempio, ti chiamano attraverso l'intelligenza artificiale, ti chiamano dal centralino della questura di Torino.
1: Sì, certo.
0: Anche da voi?
1: Sì, sì, come no, certo. Ma perché ti mandano in banca e quella lì la truffa?
0: No, nel nostro caso ti danno un appuntamento fasullo lì in questura.
1: Sì.
0: Per chiarire qualcosa di fumoso e poi a quell'ora lì vengono a casa tua che probabilmente è vuota e te la svaligiano.
1: Ah, maledetti, certo. E tu vai sereno perché dici questura è proprio il posto più

0: certo. Allora, se vuol venire Cinisello Balsamo, ce la so, mo, dico sì, sì, chiaro, certo. Adesso sto già venendo lì. E in quella c'era la pubblicità, vedo il DJ Angelo che passa. Quindi dico, cazzo, allora non è il DJ. Sì, allora diceva la mia moto dove? Era vero. Solo che talmente non ci credi che pensi, non è una truffa, ma nel mio caso il DJ Angelo, pensa. Che anche lui a volte è un po' una truffa.
1: Comunque, però la cosa che mi ha colpito di più è come è cambiato il Papa. Cioè, sì, a partire da Papa Wojtyla, che andava a sciare, faceva le vasche in piscina, poi c'è stato Benedetto XVI, che è tornato un po' ai vecchi tempi, le scarpe rosse, gli armellini, tutti i crismi della tradizione. Poi Papa Francesco, che con lui è partito un trend inarrestabile, cioè Santa Marta, la Papa mobile utilitaria, le scarpazze nere che metteva tutti i giorni sempre uguali, cioè un uomo normale che conviveva tranquillamente con il suo ruolo sacro. E credo che Papa Prevost sia più o meno sulla stessa linea, con la variante che è un filo più riservato e soprattutto americano, non argentino, quindi attenzione agli aspetti pratici, direi ai conti in banca, non so se anche un bancomat, c'è un bancomat il Papa, la carta di credito, cioè, ma quando la usa? Non è che può andare in giro da Tezenis a comprarsi boxer, cioè ordinerà su Amazon, forse sarà iscritto a Prime, che così i pacchi gli arrivano prima. Non è che tutte le volte devi sempre affidarti a segretari, nunzi, addetti, monsignori.
0: Qualche volta fare, dirà, certo.
1: Fammi fare da me, cosa vai a dire la perpetua se può comprare le mutande?
0: No, decisamente. Ecco. Vabbè.
1: Allora, mi raccomando Papa Leone, qualche telefonata puoi farla anche tu, non stupirti troppo se quando chiamerai Trump,

0: Studio 1985, Phil Collins su Radio DJ nella bomba. Abbiamo parlato del Papa, che mi fa molta simpatia che non gli credono, no, al telefono.
1: Scusate, ma sono il Papa.
0: Sono il Papa.
1: Sì, il Papa, certo. Tua sorella, badabam, e giù la cornetta.
0: E dai.
1: Vabbè. Se tu non credevi alla questura, figurati,
0: al Papa,
1: lì, al,
0: certo.
1: Papa, dai.
0: Farebbe di

0: istante in cui lui usciva dalla porta ad aver già messo un secchio.
1: Avevano già programmato tutto. Bravissimo. Ovviamente si scopre subito che sono stati anche loro a mettere il petardo sotto la sedia del papà, no?
0: Certo.
1: E dopodiché la cosa bella è che
0: non
1: papà e mamma non compaiono mai più, ma neanche menzionati di striscio.
0: Niente.
1: Cioè, hanno colto la palla al balzo per sbarazzarsi dei figli e non hanno mai avuto la minima intenzione di riprenderseli.
0: No.
1: Cioè, secondo me hanno cambiato nome, cambiato stato,
0: certo,
1: niente.
0: Certo, ma noi non sappiamo nulla, cioè non sappiamo i nomi veri dei genitori nello specifico,
1: dunque sappiamo che Paperino si accollerà per sempre quel sempre infinito dei fumetti, per cui adesso circa 90 anni dopo la prima apparizione, no?
0: Certo.
1: Ecco, quindi dovrebbe avere 90 anni, ma continuano ad avere la stessa età, cioè secondo il loro creatore al Tagliaferro circa 10 anni.
0: Ah, ok.
1: E quindi non ci sarà mai la speranza che un giorno crescano e vadano a vivere da soli.
0: No, sono sempre lì con lo zio.
1: Sempre con lo zio. Peggio dei nostri figli, i babboccioni. Tra l'altro anche Paperina ha tre nipotine, Amy, Eli e Evi. Sai, le paperette col fiocco in testa. Anche loro hanno 10 anni, come Quico qua.
0: Sì.
1: E sono però figlie della

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: io non ci posso credere che tu precisetti come sei non sai che io Simone, dove sei nato tu?
1: Vediamo se lo sa Simone.
2: A Giussano.
1: Ma tu lo sai l'ospedale?
2: Sì, sì, Giussano, l'ospedale di Giussano.
1: Si chiama ospedale di Giussano.
0: Ce ne sarà uno, non mi sembra una metropoli Giussano.
1: No, no, no, no, no,

0: mese di gravidanza, si sente male e come sempre in questi casi si spera ardentemente che ci sia un medico a bordo.
1: Certo.
0: E per fortuna c'è, ed è la dottoressa Antonietta Serino di Salerno, che
1: Brava.
0: Di mestiere fa proprio la chirurga.
1: Sì.
0: E c'è anche, pensa te, un'infermiera francese, Anaïs.
1: Sì.
0: Insieme con l'aiuto di Claudia Rossini, che era la capo assistente di volo, hanno trasformato la piccola cucina di bordo in una mini sala parto.
1: Mamma mia.
0: E quindi il capitano, mentre decideva di tornare a Dakar, sperando di arrivare in tempo, loro hanno cominciato ad attrezzare lo spazio. Ma sì. Il piccolino non ha aspettato ed è nato tra le nuvole in questo spazio minuscolo, con l'aria pressurizzata e con delle condizioni complessivamente piuttosto difficili. No?
1: Sì, complesse, quantomeno difficili, sì.
0: E poi però ce l'ha fatta, tra fiumi di lacrime commosse da parte di tutti, e quando sono atterrati a Dakar mamma e bambino stavano bene e sono stati portati immediatamente in ospedale, e il bambino volante è stato battezzato Mohamed Alessandro, con il secondo nome, per ricordare il capitano dell'aereo.
1: Ah, bello.
0: È vero, però, che il capitano è stato bravissimo, ha preso in fretta la decisione giusta, che penso che sia anche complicato modificare le rotte all'improvviso, no? Non è proprio come prendere un'uscita in autostrada e tornare indietro.
1: No, brava. Non è che alla prima svoltare a destra, no.
0: Esatto. No, però io dicevo, avrei chiamato anche Antonio, perché senza la dottoressa Antonietta di Caserta sarebbe stato tutto molto più complicato.
1: Se posso,
0: e anche Anaïs e Claudia, le fate madrine. Sì.
1: Come quei nomi spagnoli lunghissimi. Pedro Leandro de Vandet, così.
0: E poi un pensiero va anche alla mamma di Mohamed Alessandro, che di certo, insomma, ha vissuto un'esperienza molto più difficile di un normale parto in ospedale.
1: Sì.
0: Ma però, oltre a commuovermi, mi ha fatto riflettere anche su un'altra cosa, cioè su come si dia per scontato che un medico sappia fare di tutto, cioè dal massaggio cardiaco alla nascita. Cioè, quando c'è l'appello, c'è un medico in sala, c'è un medico in sala, in questo caso c'è un medico a bordo, quello che vuoi, chi lo è si precipita. Ovviamente, sei un ma se sei un dermatologo, un dentista o un proctologo, non è detto che proprio sai tanto far nascere un bambino, no?
1: Sì, sì, è vero. È vero.
0: Però ci vai, ci provi, perché al di là della specializzazione le basi ci sono, e preghi la buona sorte, il tuo Dio, di aver imparato bene e studiato bene.
1: Sì.
0: Forse da qui si capisce perché gli studi in medicina sono tanto lunghi e difficili, perché l'emergenza non guarda alla specializzazione, guarda dai fondamentali. E meno male che in questo caso a bordo c'era anche una chirurga, tra l'altro. Invece, a proposito di nomi da dare ai nascituri, continuano imperterriti, nonostante internet, i cellulari e tutta la facilità di informarsi e controllare, i grandi pasticci dell'anagrafe.
1: Quelli da sempre, da quando esiste l'anagrafe che ci sono i pasticci, non si capisce com'è possibile.
0: Non so se sia più colpa dei genitori, degli impiegati, forse un filo di più degli impiegati, perché metti pure che un padre e una madre vanno a registrare il figlio e la figlia e sono emozionati, felici, confusi, anche un po' brilli, no?
1: Sì.
0: E per il brindisi, chi lavora all'anagrafe dovrebbe essere in grado di prendere in pugno la situazione e vederci chiaro. Invece è capitato di questa mamma che si è innamorata del nome Daphne, forse perché è il nome di una delle protagoniste di Bridgerton, e voleva chiamare così la figlia neonata, ma il papà, arrivato all'anagrafe, quello strano nome non se lo ricordava più bene, che già lì dico,
1: che comunque
0: dai,
1: chiama, dice,
0: figlia
1: com'è
0: tua,
1: che era?
0: Daphne, cioè non è difficile.
1: No.
0: E così la denuncia come nafta. Cioè, ma è uscito il titolo sulla stampa.
1: Stupendo.
0: E l'impiegato e l'impiegata non gli hanno detto: senta, chiami un attimo sua moglie, ci faccia ripetere bene.
1: Sicuro che vuole chiamarla come la benzina dei motori nautici.
0: Esatto, magari lui faceva il benzinaio, aveva a che fare con i carburanti. Nafta al posto di Daphne. Cioè, ma anche chiederti: ma non è bello? Forse è caso di chiamare mia moglie e dire: ma sei sicura? Guarda, che io
1: comunque,
0: trovo brutto.
1: Adesso che sono venuto qua,
0: nafta.
1: Ho realizzato che nafta non è bellissimo.
0: Però leggevo nell'articolo che non si contano i Michael scritti Michael, o addirittura i Michael con la Y e la K, perché forse suona più figo. E tutti i nomi stranieri sono sempre a rischio. Prendi Samantha, che diventa magari la H, la sposti, la metti sì. S-H-M-A-N-T-A.
1: Sciamanta.
0: Sciamanta. Non so. Non so.

0: Guardando in rete ho trovato meraviglioso anche lo sforzo creativo di una signora che voleva chiamare sua figlia Caroline, perché Carolina pareva poco, ma come diavolo si scriveva questo nome? Insomma, è venuto fuori Caroline.
1: Ma Caroline.
0: Così.
1: Niente male.
0: Meglio di Nafta, eh.
1: Sì, Nafta, devo dire, per il momento al posto numero uno.
0: Invece è interessante scoprire qualche notizia certa, cioè a proposito di nomi che sono più o meno diffusi e popolari, la ricerca, per quello che riguarda Piemonte, ma credo che i dati nazionali non siano poi troppo diversi, certo. Per i maschi vanno fortissimo Leonardo, sì. Tommaso e Alessandro.
1: Ok.
0: E invece tra le bambine Sofia, Aurora e Matilde.
1: Questi sono i nomi

0: C'è una scrittrice molto brava che mi fa piacere presentare, che si chiama Federica De Paolis, che ha scritto un libro molto bello che vi consiglio.
1: Ah, benissimo. Allora, buongiorno Federica.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Ciao, benvenuta.
0: Ciao. Ciao, senti, no, sono contenta perché, vabbè, a parte che quello che scrive Federica De Paolis è sempre bello, ma questo libro è particolarmente interessante perché è una bella storia che però è raccontata in una maniera così precisa, così interiore, così forte, così potente, che è una roba molto particolare, cioè che difficilmente si riesce a leggere un libro così profondo. E questo suo libro, questa sua storia è altamente profonda ed è la storia di Adele, che fa la traduttrice e ha un marito chirurgo. Dico bene, tu correggimi se sbaglio.
2: Stai andando fortissima.
0: Sì, figurati.
1: Ha
0: la figlia che si chiama Gilda, è un'adolescente, è una vita tranquilla, ma si sa che le vite tranquille spesso nascondono un po' quell'abitudine che dopo un po' si trasforma in noia. E lei sta traducendo un romanzo che si intitola Il nemico. Ok, di questo autore che si chiama Roland Blier. Vai avanti tu perché non
1: Mamma
0: voglio svelare
1: mia.
0: Altro.
1: Certo.
0: No. Perché è intrigante.
2: Allora, Adele è già invaghita di questo Roland Blier, che è un acclamatissimo, famosissimo autore francese. È un po' lì annoiata nel suo matrimonio di lungo corso e tra i due inizia una corrispondenza, insomma, abbastanza calda, fino a quando la traduttrice e lo scrittore si incontrano e inizia una turbolenta storia d'amore dove Adele effettivamente si perde.
1: Ok.
0: E quindi, tra l'altro il romanzo che ha scritto lui si intitola Il nemico, come è il titolo del romanzo tuo, cioè quindi è tutto una specie di intrufolamento da uno all'altro.
2: Sì, quello che si dice è un metaromanzo, nel senso che questo romanzo interno, il romanzo che ha scritto Blier, tra l'altro è una storia che si occupa di femminicidio, dove questo scrittore, questo autore, racconta di essere un uomo attraversato da pulsioni di possesso, da dei lampi di violenza.
0: Sì.
2: Eppure lei legge tutta questa operazione come un'operazione esclusivamente intellettuale. Quando però inizia poi questa relazione fra di loro, effettivamente quest'uomo, questi lampi di gelosia,
1: ce li ha.
2: E quindi è anche un libro che riflette su come, secondo me, le donne, più le donne degli uomini, quando si innamorano di un oggetto del desiderio, fanno fatica a metterlo a fuoco. Cioè, quando idealizzano qualcuno, sono molto lente nel decodificare.
0: Realizzare.
2: Esattamente.
0: Soprattutto se quel qualcuno mistifica la realtà, appare in un modo e poi tu non ci puoi credere. Ma anche se gli altri te lo dicono, ti dicono guarda che quello lì è un figlio di puttana, perché
1: no,
0: c'è uno dei personaggi
1: dici,
0: che dicono
1: ma figurati. Ma con me è diverso.
0: E quindi c'è questo concetto del nemico, che è una roba che prima di essere fuori di noi è anche dentro di noi, a volte lo conosciamo profondamente, a volte magari solo di vista, ma ce l'abbiamo dentro, no? E ogni tanto qualcosa da fuori lo risveglia ed è difficile anche difendersi, perché quando esce fuori il nemico è un casino.
2: Quando esce fuori il nemico sono guai, questa è una grandissima riflessione del romanzo, proprio il romanzo pone questa domanda, se il nemico sia esterno o interno. Ovviamente, come dire, di primo acchito è interpretato, è impersonificato da questo Blier, da questo amore, da questo uomo, però Adele non è sicuramente centrata in quel momento della sua vita, quindi escono fuori delle incoerenze, delle incertezze che la portano ad agire in un modo non sbagliato, perché qui non c'è, in questo romanzo
0: non c'è giudizio.
2: Il
0: racconto della discesa nell'abisso, no? In questo nero, cioè anche del tormento, cioè accetto che il desiderio si impossessi di me anche a 50 anni, dando un calcio a tutto quello che ho di buono intorno, oppure resisto e mi rassegno alla comfort zone, che non è poi neanche tanto comfort se io guardo altrove. Ed è descritto benissimo, perché lei è proprio brava, la scrittura veramente fa la differenza.

0: alla figlia, cioè la copre perché la riconosce, si riconosce in lei, e questo è bellissimo.
1: Beh, c'è un grande momento di unione tra queste due donne, una giovane e una più grande. C'è un momento, anche c'è una scena secondo me bella, dove loro per la prima volta ballano insieme. Le figlie hanno sempre un grande pudore, no? Dei corpi delle madri.
2: Sì,
1: invece queste due in questo momento ballano, cadono sul letto e la figlia le dice: mamma, sono innamorata. E lei non può dire anche io, però sono esattamente nella stessa temperatura. E quindi è stato molto bello raccontare questa parte del rapporto tra madre e figlia. E poi c'è anche una riflessione sulla mia generazione. Io sono a mia volta più grande di Adele, ho 55 anni. Io penso che la mia generazione abbia un po' sbagliato nei confronti di questi ragazzi, li abbiamo accuditi troppo. Gilda è una ragazza che nell'adolescenza tira fuori delle problematicità, delle fragilità, e Adele si accorge di tutto questo. C'è anche proprio un guardare tutta questa vita familiare che è stata così accudente intorno a questa bambina, dove anche il padre, la madre, il marito e la moglie si sono persi. Ecco, è proprio un po' una piccola fotografia della mia generazione, di quello,
2: di
1: che
2: quello
1: io
2: che succedeva,
1: esattamente, cioè. Sì.
0: Mazza, allora io ve lo consiglio, no, è bello.
2: Sì, sì.
0: Ve lo consiglio, si chiama Il Nemico, è di Federica De Paulis ed è edito da Feltrinelli.
2: Grazie Federica.
0: Dai, in bocca al lupo.
2: Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Un abbraccio. Ciao.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.

0: su Radio DJ, ritorniamo insieme. L'ultima parte della bomba, ancora un paio di cose da poter raccontare.
1: Allora, il prossimo argomento è dedicato a tutte quelle e quelli che come me hanno non le mani di fata ma di foca, che non sono neanche mani ma sono pinnette.
0: Pinnette, così. Ma in che senso lo dici? Perché sono...
1: no, che non sanno cucire, che non che sanno cucire né a macchina né a mano, okay, che hanno paura della macchina da cucire, perché ha quel lago che per infilarlo bisogna aver passato l'esame di trigonometria. E quindi io ho un grandissimo rispetto, non so, provo veramente ammirazione per le sarte, che sono donne meravigliose che riescono a domare sta macchina del demonio.
0: È vero, è vero, è verissimo. Pensa che io sono sempre stato affascinato, perché da piccolo i miei genitori avevano un negozio di lampade, ma di fianco c'era un negozio di sarte, per cui il cortile era lo stesso, e allora ogni tanto mollavo le lampade e andavo a vedere di là e le vedevo con... alcune avevano già
1: quella col pedale, c'era anche mia mamma.
0: Brava, alcune avevano già quella elettrica, non so come si dica, comunque insomma automatica,
1: elettrica, automatica,
0: e invece altre avevano ancora quel pedale che era bellissimo, era il

0: pezzo, lo metti dove vuoi fare l'orlo,
1: sì,
0: poi lo copri con la stoffa dei pantaloni,
1: sì,
0: cioè metti giù tutto il pantalone, metti, sì, la striscia dove vuoi fare l'orlo, tiri su il pezzo
1: l'avanzo
0: del pantalone,
1: sì,
0: esatto, poi stiri,
1: certo, si
0: e l'orlo è fatto.
1: Certo, è lo stesso principio delle toppe con le adesive che si stirano,
0: sì,
1: credo, eh.
0: Se la pistola per cucire, cioè una specie di cucitrice che però invece di mettere i punti di metallo cuce proprio con ago e filo, è piccola, c'è di tutti i colori, costa poco e risolve un sacco di problemi, tipo stai per uscire di casa per andare a un matrimonio con un bel vestito con la scollatura a V,
1: sì,
0: e ti accorgi che è troppo V.
1: Troppo V. Vuoi un po' U? Cioè vuoi un po'.
0: Fai sono un po' V.
1: Ok, track.
0: Allora cosa fai? Perché magari spunta il reggiseno, con,
1: certo,
0: la pistola cucitrice dai,
1: spari
0: un punto e chiudi la V dove serve, capito?
1: Certo, ah figo. Non
0: anche
1: sapevo.
0: Le spalline della giacca che cadono sempre, estrai,
1: sì,
0: la pistola come Clint Eastwood e le fissi alle bretelle del reggiseno.
1: Esatto.
0: E puoi anche averla sempre in borsetta come la Smith & Svensson.
1: Perché
0: lì,
1: esattamente come la cucitrice da un punto singolo, cioè poi dopo,
0: sì,
1: puoi metterne di più, però dico,
0: sì,
1: track. Da un,
0: sì, fai
1: botta,
0: proprio,
1: sì,
0: sai quando dice la sarta del, sì, della televisione ma anche, sì, del cinema,
1: dai,
0: qua
1: un
0: diamo
1: punti,
0: un puntino, c'è sempre questo,
1: sì,
0: trend,
1: sempre,
0: del puntino,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: sta poveretta prima che tu entri in scena ti dà il puntino
1: e tu tac, certo,
0: e lì ce la fai. E l'ultimo piccolo aiutante per chi non sa, soprattutto non vuole cucire secondo i metodi tradizionali, è il bottone volante. Cioè un bottone che si mette senza ago, senza filo, senza asola, e il bottone di riserva che lo usi è un bottone tipo quello dei jeans, tipo puntina da disegno.
1: Ah,
0: hai presente?
1: Okay.
0: Tipo,
1: sì,
0: orecchino,
1: sì,
0: che c'ha dietro il fermino dietro.
1: Sì, certo.
0: Hai presente?
1: Ok, sì, sì. Ok, che ha dietro quella farfallina?
0: Bravo.
1: Okay.
0: È un bottone di metallo, come quello,
1: sì,
0: dei jeans, e funziona,
1: sì,
0: con lo stesso principio degli orecchini. Ha uno spunzone e un fermo.
1: Ah, certo.
0: Metti i pantaloni solo larghi in vita, perché, sì, la dieta ha avuto successo.
1: Certo.
0: Lo stringi così nel punto... Vedete che lo sto facendo?
1: Sì, lo sta veramente facendo. Comunque,
0: è il punto desiderato,
1: è lì,
0: lo buchi,
1: certo,
0: e chiudi dietro,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, con la farfallina, chiaro.
0: Può anche essere usato come soluzione di emergenza se si perde un bottone,
1: certo,
0: da una giacca, una camicetta,
1: sì,
0: una roba al volo, no?
1: Sì, sì.
0: Ma devi avere la faccia tosta da far passare quel bottone diverso da tutti gli altri come una scelta, non
1: brava,
0: un ripiego, no?
1: Brava, perché il problema del bottone è quello lì, che se anche fai alla vecchia, cioè vuoi fare comunque il bottone che lo vuoi cucire, non lo troverai mai, perché nelle giacche, nelle camicie te lo danno,
0: certo,
1: quello di riserva nel sacchettino di plastica.
0: Sì, ma poi dov'è finito?
1: Ciao!
0: Ciao,
1: la prima cosa che toglie è che butti. E che
0: no, la frase perfetta io ve la dico è questa. Quando uno ti dice, ma è quel bottone lì? Ma come, non hai visto che Zendaya ce l'aveva così? La giacca alla festa degli Oscar aveva il bottone diverso? Ma cosa guardi quando tu vedi Zendaya?
1: Sfigato, aggiungi.
0: Sfigata, beffata.

0: Sex Bomb 1999, Tom Jones su Radio DJ. Siamo quasi arrivati in fondo a questa puntata. L'ultimo suggerimento, comunque l'ultima notizia di oggi, Luciana.
1: Allora, dunque, viaggiando negli aeroporti, tante volte guardi e vedi questi stand, questi store, questi negozi che vendono cose regionali, tipiche, perché certo, così magari lo straniero, il turista prende la pasta di quel posto lì. E mi sono resa conto che c'è una quantità di pasta pazzesca che viene dalle nostre regioni, cioè ogni regione ha un tipo di pasta.
0: È vero.
1: E allora sono andata a cercarmi tutte le paste delle 20 regioni italiane.
0: Sì.
1: Ma non, era in ritardo l'aereo.
0: Sì, infatti, avevi tanto tempo. Sì, certo.
1: Mi sono messa lì e ho detto: cosa faccio? Leggo di Trump?
0: No.
1: Leggo quanta pasta abbiamo noi in Italia.
0: Sì.
1: Dunque, intanto taglio fuori la pasta ripiena, perché è solo pasta normale. Perché anche in tutte queste classifiche l'hanno tolta. Cioè, per esempio, in Piemonte hanno scelto i tagliarin, che sono le tagliatelline, che sono meravigliosi, ma per esempio non hanno messo gli agnolotti, e anche per l'Emilia Romagna hanno messo le tagliatelle, che sono benissimo, squisite, eccetera, ma i tortellini non li hanno messi. Allora, ci sono delle regioni, come appunto l'Emilia Romagna, che farle rappresentare da un solo tipo di pasta è complicato.
0: Difficile,
1: In altri casi invece basta il nome a evocare la regione, cioè dici orecchiette e cosa pensi?
0: Certo, subito la Puglia.
1: La Puglia. Dici bucatini e sei a Roma.
0: Certo.
1: Le trofie e sei in Liguria.
0: Sì.
1: Ecco. Per esempio in Trentino Alto Adige ho trovato gli spatzle.
0: Sì, gli spinaci. Sì, quelli
1: sì,
0: verdi.
1: Sono buoni, li fa anche mia mamma, c'è una macchinetta per farli.
0: Ecco, vedi. Ok.
1: Però io conoscevo i canederli del Trentino, che però non si possono considerare pasta perché sono fatti di pane.
0: Certo.
1: Poi vediamo.
0: Sono delle bombe grosse così.
1: Le bombarde incredibili.
0: Sì.
1: Allora, a rappresentare la Lombardia sono stati scelti i pizzoccheri.
0: Ci sta, ci sta. Beh, oddio, tutta la Lombardia e i pizzoccheri, no, però giustamente sono molto tipici di una parte.
1: Per il Veneto i bigoli.
0: Sì.
1: E per il Friuli Venezia Giulia i Chairson. Chairson.
0: Non li conosco. Vabbè, però.
1: Siamo nel mondo dei nomi impegnativi. Sono in pratica dei tortelli molto grossi in cui convivono dolce, salato, tipo cacao, erbe, ricotta, biscotti, eccetera, eccetera.
0: Ah, figo.
1: Però questa è ripiena, quindi che cosa me lo metti nella classifica? Comunque, nelle Marche ci sono i maccheroncini, che sono...

0: In realtà non sono maccheroni, sono quelli di, sai, i maccheroncini di Campofilone, sono finini, sottilissimi, di pasta all'uovo, evanescenti, che vengono neanche bolliti, gettati praticamente in un attimo nel condimento e bastano pochi secondi e sono pronti. Un'altra pasta non troppo conosciuta, molto interessante, sono le fileie calabresi, tipiche di Vibo Valentia.
1: Valentia,
0: che devono essere abbastanza complicate, lunghe da preparare, perché sono delle specie di rotolini ottenuti avvolgendo la pasta intorno a una bacchetta di legno di ferro che si chiama virgola, cioè verghetta. E una a una, una noia.

0: Deve essere faticosissimo farlo, però tanto le faranno anche industrialmente, va a sapere. Cioè, stessa storia per le busiate siciliane, che però sono più lunghe, hanno più la forma come una specie di molla.
1: Sì, buonissime. Come un fusillone, questo l'ho appena mangiata, chiaramente. Le busiate sono buonissime.
0: Buonissime. Anche lì le fanno avvolgendo un nastro di pasta intorno a un bastoncino. Poi ci sono i malloreddu sardi, gli strascicati della Basilicata, i cavatelli molisani, gli spaghetti alla chitarra abruzzesi, cioè tutte paste meravigliose, sempre accompagnate da sughi grandiosi.
1: Certo.
0: Però c'è una regione davanti a cui chi ha compilato questo elenco si è proprio arreso.
1: Cioè?
0: Perché non ha potuto scegliere un unico formato, ha dovuto citare tutti i formati. I paccheri, ziti, candele, scialatielli. E quindi che cos'è? La Campania.
1: È lì, perché lì in Campania è un macello. Sì.
0: Sì,
1: come fai?
0: Cioè, è un posto dove c'è il sole. C'è tanta gente allegra che mangia, basta un po' di farina, acqua, magari un uovo e tonnellate di fantasia in un unico gesto, tra mezzogiorno e le due più o meno, c'è il butta la pasta e il tripudio.
1: Certo, che bello.
0: Che bello.

0: E sono affezionatissimi, si ricordano tutto.
1: È vero, è vero.
0: Ha delle cose che io assolutamente non mi ricordo più di aver detto, tante sono le boiate che dico dalla mattina alla sera. Quindi
1: hai ragione.
0: Grazie, grazie molte. Allora, domani invece da noi A Che Tempo Che Fa abbiamo ospiti Giorgia, la Goggia e la Pellegrini, Orietta e la Maionchi, che poi ci saranno anche da me alla Salone del Libro, perché prossima settimana parte il Salone del Libro di Torino.
1: Quindi
0: vi invito a venire al salone a vedere tutto quello che c'è e tutti gli incontri possibili, immaginabili. Ci sono anche dei posti che si possono prendere direttamente lì se trovate già tutto prenotato. E io avrò 4 incontri. Nel primo ci saranno Pintus e la Follesa, e si parlerà della scrittura degli stand-up comedians.
1: Giusto.
0: Poi ci sarà un incontro con Orietta e la Maionchi e un incontro con Linus e Nicola e Preste Dose del Ruggito del Coniglio.
1: Bello.
0: Poi ci sarà un incontro, poi presenterò il mio libro.
1: Certo.
0: Il sabato, la domenica non ci sono perché lavoro, e il lunedì avremo un incontro che mi fa molto ridere anche solo pensarlo, tra Alfa e Malgioglio, cioè tra due cantautori, uno giovanissimo e uno già piuttosto
1: un po' più grande, diciamo,
0: che aveva già scritto tipo 300 canzoni quando Alfa nasceva. E quindi qual è la modalità e come si comportano i cantautori di allora e quelli di adesso.
1: È giusto. Allora non vi perdete il salone perché è bellissimo, e non perdetevi la bomba che torna il prossimo sabato come sempre puntuale alla stessa ora. Bacio a tutti, grazie.
0: State
1: Simo.
0: Bene.
1: Ciao.
0: Grazie.